0: Major League. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter
1: Pan Squad. Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Fun, forever fun, forever young. Pleasure night, pleasure night, pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Thomas De Marchi.

0: era il suono di Thomas De Marchi.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

scelta. Peter Pan 9210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 9210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 9210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.

Leisure Night. Leisure Night. Leisure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Leisure Night il suono di Thomas De Marchi.

Pleasure Night. In console, Thomas De Marchi.

0: il suono di Thomas De Marchi. In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: crisi patocchia, ve lo devo dire, oggi mi sono svegliato con il piede sbagliato e ho detto ho la sensazione che oggi sarà un pelino più faticosa del solito. Arrivo in radio, problemi di computerizzazione, appena finisce Peter Pan a manetta, ho detto oggi potrebbe essere che qualche imprevisto arrivi, spero che sia finito, aspetta che tocco tutto il toccabile, molto bene. Si parlava quindi di imprevisti nella prima oretta scarsa passata assieme. Importante quando ti capita un imprevisto, come dicono i saggi, come reagisci all'imprevisto, perché poi l'imprevisto ti può far scattare oppure può comunque metterti alla prova, ma fino a un certo punto, e dire no, non mi rovinerai la giornata, e quindi ci trovi una soluzione. Per quanto riguarda gli imprevisti amorosi di cui stavamo parlando al 393 7366 240, mi è capitata una notizia sotto mano di qualche tempo fa. Scoprono di frequentare lo stesso uomo, due donne si affrontano in strada a Torino e una stacca un dito a morsi all'altra. Che qui l'imprevisto qual è? L'imprevisto sono le corna belle, che ahimè come imprevisto sono sempre in agguato. Però qual è stata la reazione? Staccare un dito a morsi all'altra, quindi fare una WWE Champions, cioè lottare per la cintura, e quindi se ne è venuti fuori così, non male.
1: Attenzione,

0: Voglio andare a casa, lo voglio dare io sì adesso, voglio andare a casa con una giornata così, raga, attenzione, attenzione. Raga, ogni tanto bisogna cantare e ballare assieme. Dicendo
1: è un mondo difficile.
0: Mondo difficile.
1: E vita intensa.
0: Molto intensa.
1: Felicità a momenti.
0: È vero.
1: E futuro incerto.
0: Molto incerto.
1: Il fuoco e l'acqua, concerto e calma,
0: sì.
1: Sonata di vento.
0: Va bene. Grazie Tonino. Grazie. Era giusto per capire che la felicità a momenti è un mondo difficile. Felicità a momenti e futuro incerto. Però quando il futuro incerto bisogna cercare di dargli un po' una botta, no? Una botta di vita, come si suol dire. E la botta di vita piano piano arriva all'interno della canzone novità di oggi. Visto che abbiamo parlato di imprevisti, ci possono essere degli imprevisti che in realtà poi ti svoltano tutto o comunque ti danno una visione su una cosa che non avevi preso in considerazione. Per esempio, nella musica questo accade molto spesso, nei featuring inaspettati, che dici sembra quasi un imprevisto una cosa e invece potrebbe uscirne fuori qualcosa di interessante. Adesso io lo domando a voi, la prossima canzone è il featuring fra Gabri Ponte e Salmo, che si chiama Tic Tac, ok? Bella energica come traccia, per cui preparatevi, mi raccomando. Il punto qual è? Il punto è sapere se questo imprevisto, diciamo, musicale piace o non piace.

0: Tac, molto bene. C'è chi dice finalmente un po' di good vibes. Io good vibes le intendo col fanchettone, sai, quelle cose lì. Però sono felice, sono felice che appunto in un clima di imprevisti eccetera eccetera siamo riusciti a darle una botta di vita.
1: Dai, uva, non vedevo l'ora che la mettevi. Senti la
0: molto bene, molto bene. Questo è stato il mood, questo è stato il mood per cui mi sembra che sia stata promossa da Peter Pagnani e Peter Pagnani. Questo duo anche inaspettato, se vogliamo, che hanno detto facciamo una canzone
2: figa, spacchiamo tutto.
0: Devo dire, dai, che ce l'hanno fatta. Adesso ritorniamo indietro di 3 anni. Nel 2023 c'erano MK e Dom Dolla che hanno collaborato, una collaborazione un po' più telefonata, se vogliamo, di Gabry Ponte e Salmo con

Yay, Radio Peter Pan nella casa. Oggi è proprio una giornata in cui ti svegli e dici dopo questo ponte, c'è chi ha fatto furbamente la cosa di ritornare al lavoro, mettersi in malattia fino a sabato. Cioè, vorrei sapere se c'è qualcuno all'ascolto che ha fatto questa furbata, perché sì, sei stato, cioè hai letto proprio i segnali per restare a casa a letto in sarcofagito. Molto bene, allora raga, abbiamo parlato di imprevisti, abbiamo cercato di capire quali sono stati gli imprevisti della vostra vita, abbiamo cercato di capire anche perché magari si creano. C'è lui che è un antico saggio kazako che ha la al modo di evitare gli imprevisti. Lui ci spiega proprio benissimo, in una maniera succinta e corretta, come proprio evitare tutti gli imprevisti della vita. L'importante è ricordarsi questa breve regola che riassume così: ok, avete capito? Questa è proprio la regola segreta per non avere più imprevisti nella vita. Allora, io ho visto che adesso sta andando il computer, per cui io vi ricordo gli appuntamenti in cui puoi trovare Radio Peter Pan. Potrete trovare Radio Peter Pan da venerdì 5 giugno a domenica 7 giugno, media partner di Radio Peter Pan per il Marola Summer Festival a Torri di Quartesolo Vicenza, 3 giorni di sport, musica e divertimento. Venerdì 5 giugno dalle 22 ci saremo proprio noi con la a farvi sentire a presenza con The Remix Show e Ricky Ghidoni in console, ovviamente Remix Show sia con Edo che con Andrea Nordio. Sempre venerdì 5 giugno, grande apertura dei nuovi Venerdì del Mangio di Gagliarini e Treviso con Radio Peter Pan. Dalle 21 DJ set in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano. Il primo sporty party tra beach club, sport, relax, musica, food and drink. Così almeno le cose importanti le abbiamo ricordate. E adesso una new religion.

0: pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.
1: Let me tell you the story of that guy. First you loved,

casa, direi, anche per fortuna, vista la giornata di oggi, del sottoscritto, ma anche di tutto quello che mi gravita un po' attorno. C'è qualcuno che mi ha fatto la macumba per caso? Molto bene. Allora, cioè, tu pensa che

Mi raccomando, essendo qui, diciamo, 6 giorni su 7, mancando praticamente un mese e mezzo durante l'anno, ogni tanto ci sono le giornate con un po' più di sfiga sulla spalla. Potrebbe essere questa mia condizione perché continuo a ritardare sempre di più l'orario in cui vado a letto. E secondo Notizie Premium, e se una pagina Instagram si chiama Notizie Premium, io ci credo, dice devi andare a letto entro le 23, altrimenti il tuo corpo ti spinge a mangiare di più, a fare una vita insomma un po' più sregolata e così via. Io comunque oggi ci ho provato a bussare sulla mia scatola cranica e a parlare col mio cervello, a intimarlo di svegliarsi, ma lui mi ha detto

0: nuova di Ugel, Moving to the Sun. Ti muovi verso il sole, ed è quello che chiede anche lei con questo messaggio dicendo: parliamo di sfiga, Muva. Oggi finalmente io e il mio ragazzo andiamo a dormire fuori per il regalo che mi ha fatto al mio compleanno. Ovviamente siamo fermi da quasi un'ora in autostrada causa incidente sulla 26 altezza Vercelli, che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso, non credo il fidanzato, ma che ha fatto chiaramente l'incidente. Saluti da Francesca e Matteo, mandateci un po' di positività. Allora, oggi devo dire che positività se ne becca proprio a grammi, attenzione, perché c'è anche lei che così d'amblè arriva oggi con dei messaggi X, che parla di frequenze, parla di questo, parla di quello, e poi così a caso aggiunge:
1: tra l'altro Marco Baxo non ci piglia niente con la pronuncia friulana, gli ho suggerito vivamente di trovarsi un amoroso friulano e imparare un po' di friulano, perlomeno la cadenza.
0: Ok.
1: Francesca da Udine.
0: Allora, Francesca apre un dibattito: il mercoledì potrebbe essere mercatoio, e in realtà potrebbe essere anche fidanzatoio. Oggi proponetevi, soprattutto le friulane, a Marco Baxo come prossime fidanzate. Chissà se si canterà a

0: parte di questa canzone che se la ripeti velocemente ti fa diventare tonto per davvero.
1: Quanto cazzo è difficile dire wikidi wikidi wikidi we veloce.
0: Beh, è vero, è vero. Wikidi wikidi, non ce la fai, non ce la fai. L'evoluzione del gigidi di Quagmire dei Griffin. Wikidi wikidi wikidi we, così al massimo della velocità ce la faccio io. Poi appoggiano, prima di salutarci con la perla del pirla che parla, appoggiano l'idea del fidanzatoio per Mark Baxo, ovvero trovare una fidanzata friulana per fargli capire effettivamente l'accento del Friuli Venezia Giulia. Dicono i friulani, io non mi esprimo in questo, già Matolcio, cioè già il direttore non si fida più di me, della proposta che faccio e tutto quanto, per cui sono attapirato anche per questo, perché devo farvi meno proposta musicale, capito? Per cui questo mi attapira un po'. E poi non lo so se abbia già avuto fidanzate della regione, onestamente, cioè non ho il suo libretto magico delle ex in questo istante. Prima vi ho ricordato gli eventi di questo venerdì, vi ricordo che sabato 6 giugno ci sarà il Peter Pan 2000 Heroes al chioschito di Cecchini di Pasiano Pordenonis dalle 22 con Andrea De Luca, Andrea Nordio e l'animazione in stile 2000 Heroes. Ci sarà il Pink Power at La Velenosa Bolzano Bellunese Belluno dalle 21 con Sister Gloria, Alice Fassimna ed Emma Rossato. E poi sempre sabato 6 giugno Peter Pan Impatto all'Avis Radio Music Villorba Treviso in console con Marco Boffo e Fede. Io com d'abitudine vi lascio con la perla del pirla che parla, un producer che abbiamo già conosciuto qui all'interno di Radio Peter Pan, Bishitz assieme a Aya Annie con Always New.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Fun, forever fun, forever young.
3: Tra poco
0: lo sfogatoio.

0: mettere la sigla estiva.
1: Sta piovendo?
0: Sì, sì, sì.
1: Iniziamo da domani con la sigla estiva. Va bene, va bene. Vabbè, ma solo qui magari. Cioè, credo che sia una cosa un po' tipo nuvoletta di fantozzi che avevo qui sopra Castelfranco Veneto.

0: D'altronde il nuovo look da Antonio Banderas. Te l'hanno detto sì che assomiglia a Antonio Banderas?
1: No, no. Sfogato in diretta
0: su Peter Pan. Selvaggi! Dai che inizia la nuova settimana corta dello sfogatoio di Radio
1: Bello. E poi è corta anche la prossima, bellissimo.
0: Perché?
1: Non c'è un motivo, lo troveremo. Vuoi non trovare un motivo?
0: No, non c'è un motivo.
1: Ma lo troveremo un motivo.
0: No, no.
1: Amici, anche settimana prossima facciamo solo mercoledì.
0: No,
1: siamo sicuri?
0: No.
1: Qualcosa può succedere, dai, ma che ne sai? Può succedere qualcosa.
0: Dai, è bello d'estate. Ragazzi, questo è il mercatoio. Se volete vendere qualsiasi oggetto, dalla vostra macchina, alla cabrio, alla moto, alla bici, al monopattino, al costume, a qualsiasi cosa, mandate un audio descrivendo l'oggetto, lasciando il prezzo e i vostri contatti o il contatto social, o dettate lentamente il vostro numero di telefono. Quindi inviate tutto via WhatsApp al 393 736 2140.
2: Attenzione!

0: qualcuno vuole iniziare, prendesse questo numero.
1: Lendo mountain bike GT, marca GT, 27,5 telaio XS, usata con qualche segno di usura, ma ottima per iniziare a fare mountain bike. Prezzo 100 euro trattabili. Giorgio 349 070 5925. Ciao.
0: Lolo.
2: Vabbè, potevo dirlo anche più lentamente il numero, non l'avrà preso nessuno.
0: Vabbè,
2: non
0: lascia
2: importa,
0: fare.
2: Durante queste due ore regaleremo anche due iscrizioni gratuite per la Gravel Ombre del 20 di giugno. Gravel Ombre.
0: Molto bene, amici, ma sapete che oltre ad essere mercatoio, ovviamente anche sfogatoio. Quello che stiamo per sentire non si sfoga, ma fa una domanda agli amici leghisti. Io la allargo a tutti quanti, sono senza voce, io la allargo a tutti quanti, ok?
2: Hai lavorato questo weekend.
0: Sì. Si parla del comune di Malo, lo dico per chi non è di queste parti, è un comune in provincia di Vicenza.
2: Sì.
0: Lui.
2: Malo.
0: Lui e amici fa questa domanda qua.
3: Buonasera selvaggi, io volevo lanciare questo quesito a tutti i leghisti d'Italia, di cosa ne pensano del sindaco di Malo?
0: Anche non leghisti,
3: Provate a cercare un pochettino che cos'è il sindaco di Malo. Sentiamo cosa dicono i leghisti. Lollo.
0: Ve lo anticipo io, poi volete, se volete approfondire, lui si chiama Moreno Marsetti, è un sindaco leghista, la caratteristica è che è musulmano, ok? E niente, questi fa un po' specie che un leghista sia musulmano, ma è musulmano.
2: Vabbè, insomma, c'è libertà di religione.
0: Ci mancherebbe, cioè poi i malesi l'hanno votato.
2: Roberto quindi... Baggio e Vicentino è buddista.
0: Cioè, vabbè, ho capito che c'entra, però.
2: Che c'entra,
0: cosa. Non è la stessa cosa essere musulmani e essere buddisti. Il musulmano crea più
2: scalpore.
0: Più timore.
2: Vabbè. 393 736 6240.
4: Radio Peter Pan.

0: Roland Garros.
1: Io settimana scorsa che ti ho tre pronosticati, chi ti ci ho messo subito? No, impossibile. Chi ti ci ho messo?
0: Che Arnaldi?
1: No.
0: Che avevi messo?
1: Chi ti ho messo?
0: Non mi ricordo.
1: Flavione Cobolli.
0: Sei sicuro?
1: Al 100%, questo è impossibile.
0: Vediamo se arriverà in finale.
1: Vince, io ho pronosticato la vittoria addirittura.
0: Ma non di Cobolli.
1: Sì, di Cobolli. Avevo detto Djokovic quando ancora non era uscito. E Zverev e Cobolli.
0: E secondo te Cobolli batte Zverev?
1: Lascia fare.
0: Vabbè.
1: Okay. Vabbè, prima deve battere Aliassim. Comunque,
0: tra l'altro.
1: E va bene, amici, il prossimo audio è riservato solo a chi va fuori strada con le auto, perché la sua Opel Frontier è preparata per andare off-road.
2: Ciao, Bendo, Opel Frontera del 99, preparata per off-road.
1: Sì.
2: Prezzo 7.000 euro trattabili, il numero è 333-7329-891.
1: Lolololo.
0: Hai capito.
1: Mentre lui vende un impianto di irrigazione, amici.
3: Sì. Vendo impianto per bagnare completo di pompa, gettini per bagnare la verdura, il getto più grande per bagnare il mais e 300 metri di tubo, tutti i vari accessori, 1.500 trattabili, sono di Porto Gruaro, Stefano 340 34 87 595, ripeto 340 34 87 595.
1: Lolololo.
0: Molto bene.
1: Mentre amici scooteristi, compratevi questo Kimco,
0: Cosa? Daniel, vai.
4: Ciao, sono Vincenzo, vengo da paese e vendo un Kimco People 125.
0: Kimco?
4: Con qualche lavoro da fare a 500 euro.
1: Ma che Kimco?
4: Il numero è 377 027 46 87.
1: Kimco!
0: Al Kimco 377 027

0: Tiziano Ferro. Tiziano Ferro.
1: Non fare body shaming.
0: No.
1: Non fare body shaming, no, per no, no, non fa.
0: No,
1: non
0: no,
1: farlo neanche anche
0: no, non perché si è appesantito, perché ci sta.
1: Lui nasce appesantito, eh.
0: Certo, certo, ma per la voce. Cioè, ha perso anche un po' di. Perso un po' della sua voce.
1: Anch'io stasera ho la voce un po' bassa, cioè, agli artisti può capitare, cioè. Infatti stasera non canterò lo sfogatoio io.
0: Tu hai ragione, beh, sì, sì, può capitare. Però, insomma, si era preparato per questo tour. È all'esordio con questa voce.
1: Lascia fare, le prossime dagli due tappe e poi ritorna.
0: Poi si scalda, dice.
1: Certo, vabbè, certo. Vabbè, vabbè. Allora, amici motociclisti, io.
0: Asciuga anche dopo.
1: Allora stai facendo un po' di scemi. No. Allora stai facendo un po' di scemi. Allora, tu volevi parlare di quello, di la verità.
0: No, però,
1: tu sei un po' di scemi. No, sei una merda.
0: Che se sei un po' appesantito,
1: sei una merda.
0: Non fare i balletti.
1: Lui nasce appesantito.
0: Ma non fare i balletti!
1: Ma che.
0: Non fare i balletti. Fai ballare i ballerini, tu canta, fai l'artista che canta, ma non farti i balletti.
1: Io sono appesantito, ma ballo.
0: No, tu non ballo, tu sei.
1: No. Come non ballo? Io ballo.
0: Ah, tu balli?
1: Certamente.
0: Non sapevo, vai.
1: Allora, amici motociclisti, lui credo che venda una moto Guzzi, anche se mi sembra di sentire che dice moto Gucci, però magari.
0: Sì, sì, la moto Gucci.
1: Una moto Gucci. Moto sentiamolo. Gucci, sì.
2: Vendo moto Gucci PR12, quindi 12 pollici, del 2021.
1: Sì.
2: A 4.000 euro.
1: Sì.
2: Numero 345-2190-998 Matteo. Ciao.
1: Lololo.
0: Molto bene, poi.
1: Allora, il primo commento sul sindaco di Malo, io magari lo eviterei, e invece no, ve lo faccio sentire.
3: Un leghista musulmano è come dire.
1: Occhio, eh.
3: Un vegano cacciatore.
1: Occhio, eh.
3: Comunque è sempre forza destra.
1: Vabbè.
3: A prescindere.
1: Capito?
4: Peter Pan.

0: Hey, y'all better make some noise for the Blessed One up in here tonight. Y'all better make some motherfucking noise before we turn this shit off. Out on my love.
1: Bravo Baxo, Roberto Baggio è buddista e sindaco d'Italia. Come la mettono qua i leghisti?
2: Vabbè, è anche
3: è una cazzata.
2: È nominato sindaco d'Italia lui.
3: Non credo, sì. Che vuol dire poi sindaco d'Italia?
4: Va bene, lui invece è più possibilista sulle possibilità del sindaco Di Maio, che peraltro non è stato eletto da poco, è in carica già da parecchio tempo.
5: Beh, io penso che essere musulmano non voglia dire non essere con degli ideali di destra, nel senso che ci possono anche essere musulmani che pensano che ci siano musulmani teste di cazzo, quindi ben venga se ha degli ideali di destra e ha il coraggio di fare ciò che deve essere fatto, assolutamente ben venga.
2: Ma i francesi del PSG, francesi, sulla carta sono francesi.
3: Sulla carta.
2: Che sembrava dovessero fare l'attacco alla Bastiglia anziché festeggiare la Champions.
3: Sono dei coglioni.
2: Ma delle merde.
3: Sì,
2: ma i francesi. Ma come cazzo fai a rovinare così la città?
3: Ma quello è un pretesto.
2: Ma perché?
3: Sì, perché non sono francesi.

0: tour europeo di Bad Bunny.
1: Ah beh. Ma è iniziato anche il calcio minchiato. Calcio minchiato perché in questo periodo sono più le minchiate che le cose vere, ma stiamo per sentire una cosa vera e chiudiamo così il primo quartino.
0: Vai.
2: Ciao Radio Peter Pan, Pedro.
1: Sì.
2: Come la vedi la cessione di Dumfries? 20-25 milioni. Mi parano un po' pochi, ma
1: era la clausola rescissoria.
2: Prendiamo palestra.
1: Magari.
2: Ci svecchiamo.
1: Speriamo.
2: Dai, forza Inter.
1: Basta che non facciamo come Lucman, che per due spicci l'abbiamo perso. Speriamo di no.
0: Chi è Dumfries?

0: Sport.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto PROMO CENTRI ESTIVI. Scrivi a info@ivanteam.com.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Domenica

0: Via un annuncio descrivendo l'oggetto, il prezzo, i vostri contatti al 393 7366 240.
1: Ma ovviamente anche sfogatoio, e stiamo parlando, amici, di Moreno Marsetti, il sindaco di Malo, leghista musulmano, ma
0: Malo,
1: ma in questi quattro giorni che non ci siamo sentiti, comunque c'è stato dello sport. E se qualcuno se l'è perso,
0: avevo questo... un riassunto fatto professionale. Professionale. Non come il tuo amico di di Marghera.
1: Sto scherzando. Lo sai che forse non ci lascia più audio perché Mediaset non vuole che. Perché forse se lo comprano.
0: Se lo compra Mediaset?
1: Sì, sì, sì, è probabile. Sì.
2: Per fare a Budapest il Paris
0: Per fare il magazziniere?
1: No.
2: A Budapest il Paris Saint Germain si laura bicampione d'Europa dopo l'1-1 nei 120 minuti, decisivo rigore sbagliato dal difensore brasiliano Gabriel per i londinesi. Seppur sconfitto con lo stesso punteggio fatto a Catanzaro, il Monza è la terza squadra promossa in A, determinante il terzo posto in regular season. L'ennesima doppietta aprile nel Gran Premio del Mugello, con vittoria per Marco Bezzecchi su Jorge Martínez Bagnaia, riminese che allunga in classifica mondiale sul compagno di squadra più 17, e il punto esclamativo di Jonas Vingegaard con la quinta vittoria nella tappa di Piancavallo e trionfa al giro dando 5-22 al secondo Felix Gall.
0: Facile.
2: Orfani di Sinner, Italia protagonista Roland Garros con tre italiani ai quarti, Berrettini con Bolli Arnaldi, e due coppie in semifinale nel doppio maschile Bolelli Vavassori e doppio misti Errani Vavassori. Sono entrambe pari alle serie semifinali playoff di basket. Brescia Olimpia Milano e Virtus Bologna Venezia stanno sull'1-1.
0: Questa è professionalità. Interpal.

0: selvaggi, Tiziano Ferro, siete saltito perché parli di cognome Ferro.
1: Questo è un amico tuo, saluta i tuoi amici che ci ascoltano.
2: Allora, se sì, se si fosse chiamato Piombo potrei capire, ma vabbè, Ferro
1: già faceva cagare, adesso tu vuoi peggiorare la situazione,
2: cioè,
1: scusa.
2: Tiziano Piombo, allora poi nel senso di pesantezza, ma il Ferro anche no.
1: Dai. Certo, vogliamo parlare di questa cazzata.
2: Vai.
1: Prima di parlare del sindaco di Malo ci trasferiamo in Austria, amici.
3: Ciao Fedro, ciao Marco, un saluto da Lienz, Austria.
1: Ma salutiamo gli austriaci che ci ascoltano.

0: valgono più della religione e vengono prima della religione. Quindi una persona senz'altro intelligente è una polemica che si smonta.
1: Vedi?
2: Lololo!
1: Vedi che è anche apprezzato, perché comunque si comporta in maniera giusta.
2: Lui fa questo commento, lo mettiamo? Lo mettiamo.
3: Ciao selvaggi! Beh, anche Hitler era ebreo. È la stessa cosa?
2: Ma in che senso? La stessa cosa rispetto a cosa? Perché non ho capito il nesso.
1: No. Peter Pan!

0: come sapete è anche sfogatoio e lui è incazzato nero con i meteorologi.
1: Ciao selvaggi, allora volevo mandare a cagare tutti i meteorologi o quelli che creano le app del meteo, perché non ne azzeccano una, questi
2: non
1: bastardi.
2: Vero, non,
1: non ne azzeccano una, sono in mare con mare vento dove avevano previsto bel tempo.
0: Vedi?
1: Bastardi.
0: Poveretti.
2: Perché dovete chiamare le torri di controllo?
1: Sì.
2: Sì, che ne sanno. Infatti adesso ci colleghiamo con la torre di controllo dell'aeroporto di Verona.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
5: Golfo del Pirla, Golfo del Pirla, comandante, la torre di controllo Verona Catullo, mi riceve?
4: Pronto?
5: Comandante, mi riceve?
4: No, non le sento.
5: Su che frequenza è? Ha problemi con la ricezione?
4: Prego.
5: Sì, mi riceve?
4: Mi dica.
5: Siete autorizzati al decollo, vento 120 gradi, 20 nodi, passo.
4: Ma che problema ha? Pronto?
5: Pirla, Pirla Hotel, Pirla, Pirla Hotel, comandante, la torre di controllo Verona Catullo, mi riceve?
4: Sì, benissimo.
5: Siete autorizzati al rullaggio, la pista in uso, la A3, passo.
4: Perfetto, a posto, andiamo con la A3 adesso.
5: Vento 150 gradi, 30 nodi.
4: È troppo, guarda lì.
5: Eh?
4: È troppo.
5: Come troppo?
4: Troppo vento.
5: Comandante, che dice?
4: È troppo.
5: Mi riporta alla sua posizione di attesa?
4: Sì,
5: sì.
4: Seduto, comodo.
5: Come seduto comodo? Ma non è il comandante lei?
4: Cagare.
5: Come va a cagare?
3: Peter Pan!

0: tipo che dice che Hitler era ebreo, che si informi meglio.
1: Lollo, glielo dice lui questa cosa degli ebrei di Hitler.
2: Sì, infatti.
3: Selvaggi, sì. Allora, Hitler non era ebreo. Sua moglie aveva origine ebrea. Per quello si è tanto incazzato con gli ebrei. Lollo.
1: Tu dici che è quello motivo? Lollo. Ma attenzione sull'argomento, amici di Malo, non entrate nel panico. Io non credo che accadrà quello che dice lui. E sul sindaco, e sentiamo cosa dice. Attenzione. Vai.
4: Allora, intanto Hitler non era ebreo, ma si pensa che avesse avuto parenti forse ebrei. Intanto. E si farà anche che fosse omosessuale, tra l'altro.
1: Sì.
4: Andiamo avanti, questo però non c'entra. Il problema è un altro. Loro attaccano da dentro, come hanno fatto con le Torri Gemelle. Inizialmente dicono: sì, viene prima della religione. Posso garantirti che se non gli hanno fatto ancora la pelle è perché sono d'accordo che quando avrà preso un po' più di potere, questo sindaco musulmano si farà saltare in aria o farà saltare in aria qualcuno.
1: Dai, che dici?
4: Questa è la verità. Non puoi sentire dire da un musulmano che il benessere della popolazione, dei cittadini, di quel comune là, viene prima della religione, da un musulmano. Ragazzi, aprite voi gli occhi. Ciao.
1: Devi aprire gli occhi, Baxo.
2: L'ho letto anch'io su Telegram, sta cosa. Peter Pan.

0: C'ho la candidatura, amici, eh. Ho la candidatura.
1: Va bene, allora voglio diventare Denis Boron, conquisterò il Veneto, sarò il sindaco del Veneto di origine moldava. Com'è? Religione ortodossa. Com'è? Ditemi voi com'è?
0: Com'è? Sindaco del Veneto, com'è un ortodosso sindaco del Veneto?
2: Com'è?
0: Com'è? Amici, lo sfogatoio è meraviglioso, perché noi passiamo da Hitler a cazzate varie e poi ci mettiamo in mezzo un po' di sesso.
2: Vai. Eh?
0: In questo caso virtuale. La signorina in soli 9 secondi parla del sesso virtuale. Sentiamola cosa dice, meraviglioso.
3: Lo dico non perché sono del mestiere, ma perché ho una bocca e un cervello, almeno per oggi. Non esiste il sesso virtuale.
0: È molto interpretabile questo. Cosa vuol dire la signorina?
2: Per sesso virtuale cosa intendi?
0: Hai capito? E cosa intendi? Credo, cioè, quello sul
2: telefono.
0: Al telefono, che ne so.
2: OnlyFans.
0: Anche quello è virtuale.
2: È virtuale?
0: No,
2: è virtuale. Cioè la persona che vedi è reale, teoricamente.
0: No, però è virtuale, no, no, allora ha ragione la signorina.
2: È digitale.
0: È virtuale, non è che lo vedi sul telefono.
2: Cioè non è in presenza.
0: No.
2: Però.
0: E ecco, quindi non è sesso.
2: Sì, ma con una persona vera, non è con una persona fisica, non è virtuale.
0: Però cosa puoi fare? È autoerotismo al massimo. Quindi.
2: Ma non esiste, però esiste, tanti lo fanno.
0: E la signora l'ha lasciato un oggi apposta.
2: Vabbè, e quindi cos'era?
0: E quindi vogliamo discuterne?
2: Ne discutiamo? 393-7366-240. Sembra un sondaggio di Rocky.
4: Radio Peter Pan.

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no es así, no es.

0: che sia chiaro, non stiamo mettendo assolutamente sullo stesso piano comunque il sindaco di Malo con Hitler, sono due argomenti completamente diversi. Dopo che qua si rischia di fare miscuglio.
1: Lui, non succede mai.
0: No, da noi no. Lui parla di tutti e due. Occhio, amici.
2: Ciao Lolo, buonasera a tutti. Secondo me, la gente che dice che Hitler era gay e anche che era ebreo, è meglio che cambino spazzatore perché non andiamo bene qui. Seconda cosa, se un partito identitario e ha determinati valori come dice di essere, cioè secondo me non va assolutamente, non è corretto quello di mettere al proprio interno un musulmano. Ciao a tutti.
1: Bene,
3: Radio Peter Pan.
1: Molto bene, parliamo degli eventi di Radio Peter Pan venerdì 5 giugno dalle 22 a Radio Peter Pan, il The Remix Show con Ricky Ghidoni Remix, Edo e Andrea Nordio saranno al Marola Summer Festival di Torri di Quartesolo. Poi sabato 6 giugno 2000 Heroes al Chioschito di Cecchini di Pasiano con Andrea De Luca e Andrea Nordio e l'animazione stile anni 2000 Heroes, i supereroi. Pin Power alla Velenosa Bolzano Bellunese a Belluno dalle 21, il terzo tempo con la console tutta al femminile, Sister Gloria, Alice Fassina e Marrossato nell'animazione Pink. Poi c'è anche il Peter Pan Impatto all'Avis Radio Music di Villorba in provincia di Treviso con Marco Boffo e Fede.
3: Peter Pan!

0: Madonna MILF.
1: Si parla di islamici, amici. Sentiamo cosa dice lui prima di andare in pausa.
2: Maestro Selvaggi, qua si butta in vacca perché parlano cani e porci. Comunque, degli islamici è un'invasione silenziosa e lo si sa, cioè, si sa. Adesso si dà aria a tutti che poi parlano a cazzo. Comunque a stare molto attenti, ormai non si torna più indietro, secondo me. E al sindaco moldavo va a Chisinau o casa tua a fare il sindaco, bello.
1: Lololo.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter
1: Pan Squad. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Allora, gnari, farsi una sega è sesso virtuale?
1: Queste sì che sono domandone,
2: No, non è virtuale perché
3: tocchi con mano
2: il tuo membro. È virtuale quando tu non hai un contatto fisico.
1: Fan con... piuttosto che esatto. In mente quello, adesso non me ne vengono in mente altri.
2: Che poi non so se sia sesso digitale o virtuale la parola giusta, perché virtuale secondo me è una proiezione della realtà.
1: Forse con le come si chiama con i visori.
2: Secondo me è sesso digitale quello.
1: Può darsi. Forse è virtuale col visore.
2: Virtuale è una proiezione della realtà.
1: Terzo quartile sfogatorio selvaggi 393-7366-240. Stiamo parlando anche del sindaco di Malo, leghista e musulmano.
2: Poveretto.
1: Quindi siamo.
2: Non ha fatto di male sto sindaco.
1: Per adesso niente. Almeno i malesi non ci hanno lasciato neanche un audio.
2: I malesi sono quelli della Malesia però.
1: Anche di Malo,
2: ok.
1: E stiamo parlando anche degli islamici. Attenzione, amici della Lega, perché prima uno ha detto, parlando dei valori identitari della Lega, lui contesta.
4: Ciao selvaggi, sentite. Sentir parlare di valori identitari e partiti di destra fa sempre più ridere. La Lega, che una volta era nord, sosteneva che tutto il sud e tutto il meridione fossero degli approfittatori. Ora è diventata Lega perché prende più voti al sud. Piuttosto che Dio, patria e famiglia, gli esponenti del partito o dei partiti comunque di destra e centrodestra hanno più relazioni extraconiugali che capelli. Dai, mamma mia, svegliamoci!

0: sega non è né sesso virtuale né sesso, come detto prima, digitale. Sì. Ma la sega.
1: Buonasera Selvaggi, secondo me è sesso manuale quello lì, però. Ciao!
0: È sesso manuale, quello è sesso manuale.
2: È autoerotismo.
0: Sesso.
2: Va bene! Che a largo raggio fa parte del sesso.
0: Ma c'è manuale, c'è orale, c'è tante cose.
2: Salutiamo gli amici della Sega, che è un paese vicino, vero, al comune di Porto Gruaro.
0: Esiste, esiste, amici. Va bene, la sua professoressa di diritto e di economia politica.
3: Selvaggi, buonasera. Allora, come diceva la mia prof di diritto e di economia politica,
0: sì?
3: Le più grandi prostitute al mondo sono i calciatori e i politici. Però, e con questo ho detto tutto.
0: Hai capito?
3: Lalalala.
0: Hai capito la professoressa di economia?
2: L'atteggiamento che hanno i calciatori negli ultimi anni ha della prostituta.
0: Ma chi può parlare meglio del sindaco di Malo se non un malese? Amici, abbiamo un malese che ci racconta del sindaco.
4: Ciao ragazzi, sono un maliadense da Malio.
2: Maladense.
4: Comunque conosco il sindaco di persona e anche se di Lega è comunque una bravissima persona, anzi si impegna molto in quello che fa.
2: Non è una bella persona.
4: Da 5 anni a sta parte, visto che è stato rieletto per la seconda volta. E non è la classica persona da o tutto destra o tutto sinistra. Fa le cose, secondo me, con testa e cerca di fare del suo meglio per il paese. Ciao a tutti.
5: Peter Pan.

0: No, no, però sai, dal Piemonte alla Val d'Aosta è un attimo, ci stiamo allargando, ci stiamo allargando.
1: Amici selvaggi, la signorina lascia questo audio dalla Val d'Aosta, ma soprattutto
0: direttamente dal Monte Rosa.
1: Non lo so.
0: Dove facciamo il ping power?
1: Sentite cosa dice.
2: Forza Vannacci, un saluto dalla Valle d'Aosta.
1: E niente, la signorina vota Vannacci dalla Val d'Aosta, capito? Ma soprattutto, amici leghisti, non fate timidi, perché qua in Veneto soprattutto ci sono tantissimi. Parlando di valori identitari della Lega, lui vuol sapere.
0: Vai.
3: Buonasera selvaggi, ma quali sarebbero i valori identitari della Lega? La costruzione del ponte di Salvini Denaro Messina? Quelli sono i valori identitari della Lega? Lolololo.
1: Lolololo. E niente, vogliono sapere, sì. Ma stasera è meraviglioso, passiamo di palo in frasca,
0: Sì.
1: Stiamo per parlare anche dell'uso dei contanti. Siete pronti?
0: L'uso dei contanti. Contanti, oh, qua c'è contanti. Da dirne,
1: Occhio.
0: Ma quali contanti poi? Non si vedono più i contanti.
1: Hai ragione.
4: Grandi selvaggi, ma volevo fare solo una domanda, io non voglio dare appoggio a nessuno. Ma in Svizzera se hanno messo nella Costituzione il contante,
1: sì,
4: un motivo ci sarà,
1: ci
4: non
1: sarà.
4: Penso che sia solo per gli psicopatici, che il contante lasci libertà, quello è indiscutibile. Lollo.
5: Radio Peter Pan.

0: sfogatoio, il programma più ascoltato dai malesi, amici.
1: Sì, no, ma la densi.
0: Ma anche malesi. La signorina è malese.
2: Ciao ragazzi, sono una maliadensi anch'io. Il nostro sindaco si chiama Moreno Marsetti.
1: Buonasera.
2: Il nostro sindaco number one.
0: Vedi?
2: E non aggiungo altro.
1: Capito.
2: Ciao.
1: La signora che parla anche un po' l'inglese number one.
0: Sono innamorati del sindaco malesi. Bravi,
1: sì,
0: sono contenti.
1: Vedi che è un bravo sindaco.
0: Ma visto che il selvaggio prima ha parlato di contanti, che c'è giusto l'uso di contanti, lui invece contesta questa cosa. Sentite.
3: Ma io mi chiedo, è due volte che vedo che prendono Prato e Vinci pacchi da 300 euro, pacchi completi. Arrivano con 200 euro, 50 euro, così 100 euro. Ma se io faccio fatica a trovare la liquidità, come cazzo fanno a trovare fuori
1: banco,
3: 200 ma... euro, 100 euro?
1: Faranno banco, ma...
0: Lololo, comunque è vero, una banconota a 200 euro non la vedo da un sacchissimo. 100 sì, ma 200 no.
1: Beh, quelle lì le trovi soprattutto quando vai in banca.
0: I 500 le hanno tolti, vero? Non esistono più.
1: No, credo ci siano ancora.
0: Dici?
1: Le hanno tolti?
0: Al membro lo chiedi.
1: Ci sono?
0: Vabbè, a posto.
1: Ci sono sempre quelli di viola.
0: Al membro lo dici.
1: Guardalo in faccia. Guardalo in faccia. Lui, vedi il pacco grosso che c'ha.
0: Sì,
1: lì
0: sì.
1: C'è so.
4: Radio Peter Pan.

0: Massimo oggi, prima di andare in pausa, il vostro collega co-conduttore che state per sentire risponde alla signorina Valdostana che ha detto sì. Viva Vannacci. Va.
1: Buonasera selvaggi, sentivo prima poco fa una ragazza dalla Valle d'Aosta che diceva che parteggiava per Vannacci.
0: Sì.
1: E a me non piace proprio per valori molto distanti dai miei e penso di tanti altri. Non so quanto potrà durare, perché a fin fine non ha fatto niente di che. C'è gente che tira su gente perché
2: è un po'
1: dice fa certe affermazioni.
0: Parla la pancia del paese.
1: Secondo me durerà quanto un gatto in tangenziale.
2: Vabbè, mi sembra che
1: già vedremo. È furbone, Vannacci, tanto come Salvini, anzi molto più di Salvini.
2: Vabbè.
0: Lololo.
2: Mettiamo un messaggio serio che cambierà l'esito di questa puntata.
3: Ciao Marco, ciao Pedro, io non voglio parlare né di contante né di politica, ma volevo solo salutarvi e presto vi verrò a trovare in radio,
0: Magumba.
3: Se vi fa piacere, lololo.
0: È una Magumba questa.
2: No,
0: è una Magumba.
2: Ma lo salutiamo, il geometra Carlesso dello studio, Carlesso di Bessica di
0: Ma Nota. Vieni a parlare di contanti, geometra Carlesso.
2: Lui? Non le vede mai.
0: Ciao.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
1: Squat. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Forever Fun, Forever Young.

0: bel hombre per regalare due iscrizioni gratuite giocando con noi. State molto attenti, tra pochissimo si gioca.
1: Ultimo quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducente insieme a Ferro Marco e al nostro membro ufficiale 393 736 240.
2: È membro.
0: Federico Gamba,
2: in mezzo a due coglioni c'è il membro
0: Gamba. Federico Gamba,
2: ma non lo conoscono come Federico Gamba, come membro sì, ma come Federico Gamba poco.
1: E di che stiamo parlando? Stiamo parlando di un sacchissimo di cose. L'ultimo degli argomenti che stiamo trattando sono la mancanza di contanti.
2: Sì.
1: Lui ci spiega perché.
3: Io non so di preciso, però la mia idea è che le banche hanno tolto tutto quello che per loro era un costo. E i contanti andavano gestiti, probabilmente, quindi li ha tolti. O rendono difficile l'utilizzo.
1: Cioè, ma le banche hanno tolto i contanti? Ma che vuol dire sta cosa?
0: No, cioè, vabbè, cioè, si sa che...
1: O hanno limitato l'uso, cioè...
0: Limitato l'uso, perché così, ma come fa? Perché così la gente li tiene tutti in banca.
1: No,
0: cioè, in senso, cercano di limitare la diffusione del contante, perché così almeno gestiscono meglio. Ma si sa il perché,
1: si
0: dai,
1: sa.
0: Sì.
1: E
0: cioè,
1: qual è?
0: Quando hanno cercato di limitare l'utilizzo del contante, limitando i versamenti che potevi fare in banca o i prelievi che potevi fare dalla banca, l'hanno fatto proprio perché così potevano evitare che la gente facesse nero.
1: Sei sicuro?
0: Sì.
1: Ti assumi la responsabilità di quello che hai detto?
0: Assolutamente sì. Controllare meglio il mercato del soldo nero. Ma tu lo sai che come lo chiamano le donne della zona, Federico? Come
1: la domanda è un'altra. Ma le donne della zona lo conoscono,
0: lui,
1: Federico?
0: In realtà ha un cognome un po' più lungo, come i brasiliani.
1: Sì, dai.
0: Sì.
1: Non dica, dai.
0: Viene chiamato Federico Terza Gamba.
1: Dai,

0: martedì prossimo non si lavorerà, di conseguenza si fa ponte lunedì.
1: Ma se stanno facendo lo stadio nuovo,
0: dai, dai, non rompi coglioni, amici selvaggi, settimana prossima.
1: Ma saranno a casa quelli di San Siro, mica noi che
0: settimana
1: siamo.
0: Settimana prossima si fa ponte, va bene?
1: Va bene, ok.
0: Oh. Stiamo parlando anche di Vannacci e lui.
2: Ciao selvaggi, Vannacci, va pagliaccetto. Ormai non sanno chi metterla, che sono tutti non credibili ormai. Allora saltano fuori nomi nuovi. Ricordatevi che Vannacci fu colui il severo della situazione contro il Covid, che fino a prima ne sapeva un cazzo. Lolololo.
0: Lolololo.
3: Radio Peter Pan. Next event.
1: Sabato 20 giugno l'evento con il Sport Natura e Vino, la Gravel Ombre per gli amici gravellisti, ritrova l'azienda agricola di Tolardo Severino a San Nicolò di Ponte di Piave. Quest'anno tre nuovi percorsi gravel, all'arrivo cibo, vino e tanta musica con Radio Peter Pan. Ci sarò anch'io a fare uno di tre percorsi. Info su gravelombre.com. Ora vi diamo la possibilità uno di voi di vincere. L'iscrizione è valida per due persone. A chi ci darà nel tempo più veloce, quindi il messaggio che arriva giusto con la risposta esatta più velocemente al 393 7366 240. Allora vi diamo queste tre definizioni della grave l'ombre, dovete dire quella più esatta.
0: Come più? Ce n'è una, cioè, quella esatta,
1: quella esatta, sì. Quella più esatta.
0: Come c'è più esatta? Più esatta?
1: Vabbè, lascia fare, quella più esatta. Allora, la grave l'ombre è una corsa per veri uomini? Risposta A. Risposta B. È una corsa per gravellisti e bevitori? Risposta B. La risposta C. È una è un percorso sempre all'ombra.
0: E questo sai perché si capisce che è cazzata? Perché non c'è ABC, c'è AB3.
1: AB3, sì, vabbè, C.
0: AB3.
1: Vabbè, l'ho scritto velocemente. Quindi risposta A, una corsa per veri uomini. Risposta, risposta B, una corsa per gravellisti e bevitori.
0: Risposta 3.
1: C, è una corsa, è un percorso sempre all'ombra. Mandate la vostra risposta esatta al 393-7366-240. Il più veloce vince l'iscrizione valida per due persone.

0: mattina ci sono milioni di ascoltatori che ascoltano la replica e noi li salutiamo. Ciao selvaggi, buon inizio di giovedì.
1: E salutiamo Ivan, che è stato il più veloce a mandare la risposta B, che era ovviamente la risposta esatta. Si chiama Ivan.
0: Sicuro che era la risposta alla domanda?
1: Sì. Ma... allora adesso c'è anche la telefonata 3, quello che succede quando nella stessa linea telefonica rispondi a due persone.
2: Lo sfogatoio di Peter Pan.
3: Buonasera, ristorante?
4: Sì.
3: Sì, buonasera. Io la chiamavo perché volevo prenotare un tavolo per questa sera, se era possibile.
4: Per questa sera, sì, a che ora?
3: Ma verso le 20, siamo in 7.
1: È di malo. Pronto?
4: Sì.
5: Ah, salve, buonasera, sono Baggio. Chiamavo per un tavolo domani, lasciamo una compagnia domani sera.
3: Pronto?
4: Sì.
3: Allora.
5: Mi sente?
4: Sì, la sento. Per domani sera?
5: Sì.
3: No, questa sera.
4: Ah?
5: Va bene, domani sera, sì.
4: Ma domani sera o stasera?
3: Perché domani sera? Questa sera?
4: Va bene.
5: Domani sera le ho detto.
3: No, dico assegnato per questa sera?
4: Sì. E per sette.
3: E il cognome, scusi?
4: Baggio.
3: No, chi è Baggio? Gallina.
5: Ma signora, ha problemi col telefono?
4: Senta, mi ho due voci, uno che mi dice che si chiama Gallina, uno mi dice Baggio, uno mi dice per stasera e uno per domani sera.
5: Signora,
4: quando avete deciso chi siete, quando venite mi richiamate.
5: Signora, io sono da solo, signora, è lei che ha problemi col telefono, eh?
4: Vabbè, lei è da solo, allora lei è Gallina per sette.
5: No, io sono Baggio.
4: Va bene, grazie, arrivederci.
5: Signora.
4: Sera?
5: Signora, buonasera.
4: Buonasera.
5: Sono Baggio.
4: Baggio, sì.
5: Sì, no, io ho chiamato prima, però non so se la signora ha segnato, avevo prenotato per domani sera.
4: Ma per domani sera o per stasera?
3: Buonasera al ristorante?
5: Per domani sera.
3: Pronto?
4: Ma in quanti siete che parlate?
3: Guardi, mi è stato buttato giù il telefono già due volte a me.
5: Guardi, anche a me prima diceva la stessa cosa, in quanti siete? Ma io sono da solo. Sembrava avesse un'interferenza, ci fosse un'interferenza più telefonata, non capisco.
4: Ah, ok, no, perché io sinceramente anch'io sento due voci, non è che sono matte. Vabbè. Comunque per domani sera per sette.
3: Guardi signora, oggi è la terza volta che chiamo. È per questa sera.
5: Non per sette, è per 15 domani sera.
4: No, veramente, io sto sentendo due voci che dicono cose diverse. Grazie, arrivederci. Peter Pan.

0: pesantemente alla questa puntata dello
1: spogliatoio,
0: Federico Terzagamba.
1: Allora, innanzitutto, ritorismente questo, perché poi se tu crei aspettative, le donne pensano di trovare la terza gamba e poi trovano un viewster. E quindi tu vola basso.
0: Ci sono viewster e
1: no,
0: viewster.
1: No.
0: Hai presenti viewsteroni, quelli che trovi quando vai all'Oktoberfest?
1: No. Non creare aspettative, meglio voli basso.
0: Il viewster è quello bianco.
1: Sì, ho capito cosa dici.
0: Così bianco.
1: Basto cazzo, dai, vola basso, poi dai, fa figuraccia.
0: Stai facendo la figura dell'invidioso, te lo dico.
1: No, abbiamo fatto prima la gara di piselli. E vabbè, abbiamo finito questa imperdibile puntata?
0: Ci sentiamo domani poco dopo le 17:30, tra poco Phil Vile dall'anno.
1: Grazie a tutti!

0: Oh, dai che tra poco si parte. Oggi è giovedì 4 giugno, un giorno molto speciale, o almeno è un giorno speciale molto molto per me. Si parte però tra poco, niente spoiler, perché tra poco partono le sveglie indesiderate.
1: Sveglie indesiderate.
2: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
3: It's showtime. Peter Pan o'clock. Peter Pan.
4: Spot. Azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
7: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club. Aira Club. Venerdì 12 giugno. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
11: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
13: Domani sera all'apertura di Marola Summer Festival arriva The Mix Show. Ragazzi, dalle 21.30 in console Ricky Ghidoni e naturalmente i remix Edo e Andrea Nordio.
14: Edo, che ci sarà quella sera?
13: Ma facciamo un po' di fuori giri, un po' discoteca, insomma una serata da veri ragazzi.
14: Ragazzi, segnatevelo, The Remix Show con Radio Peter Pan domani sera dalle 21.30 al Marola Summer Festival.
13: A Marola di Torre di Quartesolo, Vicenza.
15: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Yeah,
16: yeah. Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Brescia a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Che la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
18: Oh, zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
17: Cioè?
18: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: Fan, forever fan, forever young. Svegli indesiderati.

0: 2000.
1: Signori e signore, allacciate le cinture. I cancelli di Radio Peter Pan sono aperti. I microfoni sono accesi. La voce è calda. Il vostro comandante Fede vi dà il benvenuto a bordo. Tenetevi forte perché ci saranno parecchie turbolenze. Buongiorno a tutti, ci sono le sveglie indesiderate.
2: Sveglia ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!
3: Come ci aspettano la radio? Ma on quale radio?
4: Dalle 6 alle 7
5: Sveglie indesiderate.
2: Un'ora in te. Però
5: Sveglie indesiderate con Fede.
6: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
5: Sveglie indesiderate.
7: Una bella idea, complimenti.
8: Sei svegliato!
3: Buongiorno, 6 e 10, giovedì 4 giugno 2026, ci sono le sveglie indesiderate. Io sono Fede, se è la prima volta che accendi la radio, te possino. Come state? Oh, dai, forza, si aprono i cancelli, si aprono proprio le porte, anzi, c'ho pure le chiavi. Quanto mi piace fare questa gag. E quindi niente, ci sta. Dai, forza, 393-7366-240 è il numero per interagire con noi. Voglio fare due saluti. Il primo al grande Pipita, il mio amico Marco che ho conosciuto a Santo Domingo. Lui che è

0: ma che ce frega a noi del pipita? Oggi è il compleanno di mia mamma. Oh, facciamo tutti gli auguri a mia mamma. Vorrei dirvi quanti anni compie, è del 67, quindi ne fa 59, quindi ultimo slot da giovincella, poi ho appena fa 60, pam pam, subito ve la piazzo in qualche pensione. Vabbè, oh, si parte, iniziamo, iniziano le sveglie, fatevi sentire, fatemi sapere se siete svegli, oh, c'è un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione,

0: Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, nella mattina di Peter Pan, nella mattina delle sveglie indesiderate. Ciao, sono Michael Jackson. Sono bloccato a Poggi Bonzi, ho bisogno di 10.000 euro. Non so se avete visto questo trend che sta andando tantissimo. Mi sta triggerando ogni volta che vedo un video di qualcuno che imita Michael Jackson che chiede 10.000 euro perché è rimasto bloccato a Poggi Bonzi. Rido tantissimo e lo invio ad Andrea Nordio. Comunque, buongiorno, io sono Fede, oggi è il compleanno di mia mamma e qualcuno ha fatto gli auguri, insomma.
1: Buongiorno Fede, buona giornata.
0: Grazie.
1: Ma tantissimi auguri alla tua super mega mamma. Una persona. Ciao.
0: Tu dici super mega mamma perché non la conosci, perché è veramente pesante, mamma mia.
2: Tantissimi auguri alla tua mamma Federico.
0: Grazie.
2: E io sono già operativa, ciao.
0: Già aperitiva, buongiorno, grazie per gli auguri. E poi c'è anche la perla del compare, ma...
3: Buongiorno compare.
0: Buongiorno.
3: Ma... E ricordatevi tutti una cosa.
0: Che devi dirci?
3: Che chi parla male dei vostri successi, sì, spesso vorrebbe averli.
0: E c'ha ragione in tutti i sensi. Oggi si ritorna ufficialmente, anzi si è tornati già da ieri alla routine quella vera, no? Perché poi la routine ci fa bene, ci regolarizza un pochino. Però finalmente sono riuscito a riprendere oggi il sonno quello vero, visto il fuso orario. Qualcuno mi fa la domanda quella importante: ma Santo Domingo c'era la e non te lo dico se c'era la

0: The Way You Are, versione remix su Radio Peter Pan, e c'è lui che deve fare il simpatichino di prima mattina.
1: Voglio fare gli auguri alla mamma di Federico.
0: Che ha
1: tanta pazienza.
0: Sì, vuole fare gli auguri alla mamma di Federico perché c'ha tanta pazienza con un figlio così. E poi c'è Giovannino che ci manda un messaggio e dice: buongiorno Fede, un consiglio d'amico. La prossima volta che fai la spesa online, ordina della gnocca. Ma perché? Perché semplicemente ieri abbiamo pubblicato una stories, io e Alice Fassina, in cui ordiniamo la spesa online e ci arriva in un carrello il nostro Rocky Festaiolo che praticamente ci perseguita. Però vabbè, diciamo che questo è il momento in cui dobbiamo cambiare, dobbiamo fare questa cosa. Insomma, e dai, ci abbiamo le news, ovvero la rassegna nottambula, quelle notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi e dico: mamma mia, che monnezza, che schifezza. Sub cinese disperso sopravvive per 5 giorni sott'acqua e le sue prime parole ai soccorritori sono: che c'è una sigaretta, hai capito, le priorità della vita. La casa della vicina puzza, abbiamo spesso nausea e mio marito è persino svenuto, vogliamo 170.000 euro di risarcimento. Che brutto quando c'hai vicini che o puzzano o che magari emanano odori. Volo

0: Buongiorno Fede.
1: Buongiorno.
0: Bentornato.
2: Grazie.
0: Come è andata in ferie?
2: Bene, bene, bene.
0: Comunque, hai visto che bei colleghi e che bella direzione?
2: Capito, sì.
0: Per 10 giorni di ferie quasi ti licenziavano. Non andare più in ferie, Fede. Buona giornata.
2: Buona giornata, no, no, in ferie ci vado, anzi dai, non ci vado solo per non lasciarvi più con Rocky Festaiolo per un'altra settimana. Andate a vedere il video sulle pagine di Peter Pan o anche sulla mia, Fede trattino basso dice cose, mi volevano licenziare perché mi sono fatto qualche giorno di ferie, hai capito? Sono soltanto invidiosi.
3: Svegli indesiderati. Peter Pan.

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper Market Aderent. Carrefour.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché il cuore
7: mio fa. Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
15: Peter Pan Pink Power.
16: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
17: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

acceso la radio. Buongiorno, come va? Come sta il calendario infame? Giovedì 4 giugno dice: puoi coprire difetti estetici, ma non puoi fare nulla con il carattere di merda. Beh, come no? C'è la psicologa, però costa 50 euro a seduta, almeno. Quindi valuta bene quali sono le tue scelte, le tue priorità. Allora, cambiamo discorso, parliamo di tennis. Ieri pomeriggio, Roland Garros, super show di Cobolli, che perdeva il primo set 6-4 contro Aliassime, quarto al mondo, e poi è ribaltato 6-4, 6-4, 6-4, e si è portato in semifinale, prima sua semifinale nel Grande Slam, quello con la terra in Francia. Bello bello. Poi la sera c'è stato lo scontro tutto italiano tra i due Matteo Berrettini e Arnaldi, che ha visto la rimonta nel primo set di Arnaldi per 7-5 quando stava perdendo 3-0, e poi, siccome molti di noi che si alzano al mattino presto, che probabilmente magari sono anche appassionati di tennis, hanno dovuto mollare perché erano tipo le 11 e stavano iniziando il secondo set, ho visto stamattina che Berrettini purtroppo per sua sfortuna si è infortunato per un problema all'adduttore e quindi ha dovuto abbandonare il match. Peccato, perché nonostante Arnaldi stava andando molto bene, 5-2, quindi si approcciava al 2-0, Berrettini molto molto sfortunato. È cresciuto molto il movimento del tennis in Italia, non solo effetto Sinner, ma anche una struttura che è stata sviluppata negli ultimi 10 anni, magari ne parliamo tra poco, proprio per vedere come siamo arrivati a questo punto. Cioè, portiamo a Roland Garros e quarti di finale 4 italiani, tolto Sinner perché si è infortunato, 3 italiani perché Sinner si è infortunato, e ne portiamo 2 in semifinale, ed è una cosa veramente bella che sicuramente non nasce a caso. Caso.

con Runway su Radio Peter Pan. Di nuovo buongiorno, si parla del tennis, il successo a Roland Garros che non nasce così a caso. Abbiamo portato due italiani in semifinale, quindi sicuramente uno andrà in finale, che sono Arnaldi insieme a Cobolli. Si parla del progetto tennis che ci ha fatto un po' rinascere, no? Non è soltanto l'effetto Sinner. Ho trovato questo articolo sulla Gazzetta dello Sport che dice che secondo l'analisi la crescita del movimento era iniziata già anni prima grazie a una strategia di lungo periodo della Federazione Italiana Tennis and Padel. I fattori principali sono la programmazione federale continua, quindi investimenti nel settore tecnico, nella formazione degli allenatori e nello sviluppo dei giovani talenti, l'organizzazione di grandi eventi internazionali in Italia che hanno generato risorse economiche da reinvestire nel movimento, la collaborazione tra pubblico e privati, quindi sponsor, partner che hanno contribuito alla crescita delle strutture e delle attività, e soprattutto la promozione nelle scuole e maggiore visibilità televisiva che hanno appunto ampliato la base dei praticanti. Quindi non è soltanto l'effetto Sinner, ma è tutto quello che c'è stato dietro, quindi un'organizzazione, uno sviluppo per far crescere poi il settore giovanile che ha portato, che sta portando tuttora degli ottimi risultati, che è un po' il percorso che dovrebbe fare il calcio, no? Che ieri ho visto l'amichevole, ho visto degli spezzoni tra Lussemburgo ed Italia, c'erano tantissimi giovani in campo, che posso dire probabilmente è il percorso giusto per riportare l'Italia magari anche ai mondiali, perché per il momento

0: Radio Peter Pan.
1: Prima di salutarci vi voglio ricordare un paio d'appuntamenti fighi, perché da venerdì 5 giugno a domenica 7 giugno saremo media partner al Marola Summer Festival alle Torri di Quartesolo, Vicenza. 3 giorni di sport, musica, divertimento, dove venerdì 5 giugno dalle 22 saremo live con il The Remix Show con Ricky Ghidoni, Remix Edo e Andrea Nordio. Venerdì 5 giugno c'è un altro appuntamento molto figo, grande apertura di nuovi Venerdì del Mangio di Gagliarini a Treviso con Radio Peter Pan, dalle 21 il DJ set in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano, il primo sport party tra beach club, sport, relax, music, food and drink. Per quanto mi riguarda invece, io il 6 giugno sarò all'Avis Radio Music a Villorba Treviso, c'è il Peter Pan Impatto, dalle 21 in console Marco Boffo insieme alla mia animazione, quella di Fede. Ci sono tantissimi altri appuntamenti che come sempre potete trovare sul sito peterpan.it alla sezione

0: su Radio Peter Pan. Io, per quanto mi riguarda, al momento ho finito. Vi lascio con gli amici del The Remix Show. Torno dalle 13 alle 15 che si va a manetta. Mi raccomando, nel frattempo abbiate fede.
1: Radio Peter Pan.
2: Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan.
1: Spot. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan.
10: It's showtime.
11: Peter Pan Clock.
12: Le 7 da un minuto.
13: Buongiorno.
11: Peter Pan Clock.
14: Peter Pan, viabilità.
15: Buongiorno, questa mattina in A1 si è formata una coda di 2 chilometri tra Valmontone e Bivio con la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze per il traffico congestionato. Andiamo nella zona di Bologna, ci sono code a tratti per traffico intenso fra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Sulla A4 code in uscita a Trezzo provenendo da Brescia per un incidente. C'è coda invece per traffico intenso fra Dalmine e Trezzo verso Torino. Coda tra Cormano e Bivio con raccordo via Certosa per un veicolo in avaria, sempre in direzione Torino. Sulla A14 rallentamenti tra il Bivio col raccordo di Casalecchio e il Bivio con la A13 in direzione di Firenze. Sulla A23 4 chilometri di coda fra Tarvisio Nord e Malborghetto per traffico congestionato, questo in direzione della A4. Sulla A26 un chilometro di coda tra Ovada e Masone per lavori. Sulla A24, 4 km di coda tra Fine Complanare e Bivio con la A24 verso la tangenziale est di Roma. È tutto, buon viaggio.
16: Ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma è Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Salve!
18: Ah, lei, ho un problema, sa?
13: Cioè?
18: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
13: Per 10 anni non le darà più fastidio.
18: Ha 6 balconi e un terrazzo!
19: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
20: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
21: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
22: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
21: E teniamo lo scontrino.
22: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
21: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
24: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
25: Termini e condizioni in negozio online.
26: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ma che arroganza c'era in questa di del 2014? Sì, 2014, bella.
1: Guarda, io vado sulla fiducia, però sì, una di quelle che anche adesso, lo dico sempre, quando la suoniamo, che ne so, nelle feste, nei locali, eccetera, sempre bombazzo.
0: Momento anche tamarro. Cioè, sì, questa sì, è sì, proprio sì, la sì. giostra.
1: E poi la gente
0: d'autoscontri.
1: Canta I'm an albatross, sempre, ogni volta, parte spontaneo quel coretto lì.
0: E la canta pure bene, incredibilmente, la gente.
2: Señoras y señores,

0: cosa vuol dire comunque giovedì per quanto riguarda Radio Peter Pan?
1: Allora, per questo programma significa che adesso ci si veste un po' tamarri e si abbassa il finestrino e si fa i pazzi in giro per le strade.
0: Allora, vado a prendermi le Nike Silver.
1: Bello, io in Carrera, gli occhiali Carrera.
0: Bravo.
1: Bianchi, con la puntatura bianca.
0: Vado a prendere il gel che c'è di là, quello che costa meno comunque. Certo. E io pensavo di farmi
1: quello forte, da 1 a 5 quello forte.
0: Sì, 8. Pensavo di farmi la frangetta verso il basso e poi il ciuffo in alto dietro.
1: Come fanno adesso i rapper, no?
0: Sì, sì, esatto.
1: Le treccine dietro, ciuffo davanti e treccine dietro.
0: Poi stavo pensando ad altre cose brutte che potevamo indossare, ma
1: magari ci hanno delle proposte i Negas.
0: Esatto. Nel frattempo vi facciamo ascoltare questa canzone che abbiamo scelto per voi.
1: Andiamo ad ascoltare.
0: Andiamo in musica.
1: Andiamo in musica.

0: Ma non sparate di quelle bombe alla mattina che hai un'adrenalina potentissima.
1: Ci scrivono
2: che se la ricordavano diversa la colonna sonora di Pirati dei Caraibi.
1: Assomigliava.
2: Qualcosa.
1: Sì, è vero, ci aveva un po'.
2: Sì, non so come mai.
3: Vi faccio i complimenti, avete degli ottimi gusti musicali. Complimentassi.
2: Grazie mille.
4: Tanta roba questo disco sveglia. Ma cos'è, la scoteca?
2: E che cos'è?
4: Buona giornata.
2: E poi, visto che oggi è giovedì tamarro, vi abbiamo chiesto cosa avete indossato durante questo disco sveglia per rispettare le regole del giovedì tamarro, e ci dicono: tuta plastificata con scritta sulla schiena Hardcore Sala 2 e Buffalo.
1: Ma non credo che Nico, che ha mandato questo messaggio, sia realmente vestito così.
2: Sì,
1: abbiamo invece la prova fotografica di un'ascoltatrice che ci ha mostrato i suoi occhiali tamarri. Grande Silvia con l'occhiale a forma di farfalla. La parte però, diciamo, esterna è piena di glitter. Che cos'è? Non vedo.
2: Sì, tipo.
1: Poi vedo un bombolotto.
2: Sì, infatti è più quello la parte tamarra. Il bombolone che...
1: Il bombolotto alle 7:15, insomma.
2: Vabbè, e poi.
3: Il vestiario ideale, pantaloni Energy.
1: Quali sono?
3: Aggiustati a mano, perché gli strappi ancora non andavano di moda, ma la facevamo noi. Anfibi e maglietta fluo, sì!
2: Con l'anfibio pure, ti piace? Di che anni sono quelli là?
1: Mi mancava il pantalone Energy. Vedo anni 90. Non lo conoscevo.
2: In abbinata con l'anfibio.
1: Bello,
2: no?
1: Sì.
2: Bello. Prendilo.
3: Andre, mettiti la maglia baci e braci, te la ricordi? Che tempi, ragazzi! La
2: ci ha aggiunto pure la colonna sonora.
5: Attenzione.

0: hai capito, ma sai domani sera che succede a Marola di Torri di Quartesolo? L'abbiamo detto poco, oggi dobbiamo dirlo un sacco
1: ragione,
0: di volte.
1: Hai ragione, anche se qualcosa su Instagram è già uscito.
0: Ma non tutti ci seguono su Instagram.
1: Esatto, però ragazzi, se vi va appunto domani sera ci vediamo, cominciamo bene il fine settimana con l'evento di Radio Peter Pan, il Dream X Show Live.
0: Esatto, arriviamo al Marola Summer Festival, quindi siamo proprio a Marola, vicino a Torri di Quartesolo in provincia di Vicenza. Domani sera apertura del Summer Festival col The Remix Show,
1: cioè apertura col botto. Cioè guarda, eravamo in ballo noi e Bob Sinclair e alla fine hanno scelto di The Remix.
0: Sì, ma perché Bob era libero sia sabato e domenica e venerdì, noi solo venerdì, quindi abbiamo avuto
1: giorno in cui si possono creare ricordi, come quella volta che al Collalto Wine Festival siamo andati e abbiamo regalato il braccialetto a tantissime persone. Ah, sì. Una in particolare, lei si chiama Susi, che ci aveva portato, si era portata a casa il braccialetto.
0: Oh, vedi?
1: Pietrella dice: da quella volta non l'ho mai tolto. Pensa sotto quel braccialetto cosa si nasconde.
0: È come il mio braccio, no? Che se tolgo l'Apple Watch sotto sono bianco.
1: E
0: latte.
1: Poi momento romantico.
0: Quella,
1: c'è una base romantica.
0: Certo, ma chiediti sarà dato.
1: Oh, momento romantico per un avvenimento importante.
0: Quella.
2: Buongiorno Radio Peter Pan. Ciao ragazzi. Oggi è l'anniversario di 10 anni di matrimonio di me ed Enrico. Quindi tanti auguri a noi.
0: Auguri.
1: Ciao. Buon anniversario, congratulazioni.
0: Allora, festeggiano le nozze di stagno. Se, quindi oggi andranno al Lago delle Fate.
1: Perché?
0: Giusto? No, è lo stagno. Nel senso, okay, un lago, così un laghetto.
1: Ma penso che si intenda stagno come materiale metallico.
0: E allora con l'alluminio, festeggiate con la pellicola. Quella per il cibo,
1: vi
0: fatevi il cappello, no?
1: Vi avvolgete
0: quello
1: tutti
0: per gli alieni.
1: Bel modo.
3: Radio Peter Pan.

0: volano sti braccialetti di Radio Peter Pan? Secondo me,
1: visto
0: che adesso
1: volano.
0: Secondo me, siccome adesso ho visto che nelle sacche dei gadget non ce li mettono più, probabilmente è quel momento dell'anno in cui sono finiti in magazzino prima di quelli estivi, no? Che arriveranno quelli nuovi.
1: C'è da dire una cosa sti braccialetti della radio.
0: Ecco, no, stavo dicendo che secondo me adesso sarebbe il momento per chi ce l'ha di venderli su Vinted, perché secondo me abbiamo carenza qua in radio, quindi li puoi vendere a prezzo maggiorato.
1: Non lo so, fatto sta che dalle foto che ci arrivano, una considerazione si può fare sui braccialetti che regaliamo di solito: sono belli e resistenti.
0: Ah, sì,
1: perché durano anni. Cioè, c'è chi Christian dice al polso da 3 anni.
2: Quella.
1: Poi altro messaggio: 3 anni portati in trasferta ovunque. Lui c'ha il doppio braccialetto, cioè quello azzurro, colore Radio Peter Pan, e quello
0: nero con la scritta verde.
1: Esatto, che è un po' quello degli alieni di Radio Peter Pan.
0: Sì.
1: Cioè, abbiamo anche questo. E poi, visto che andiamo a Marola, Edo, ti ricordi che domani andiamo a Marola?
0: Domani sera?
1: Domani sera?
3: Non lo sapevo.
1: Marola, sì.
3: Ciao. Beh, visto che siete a Marola domani sera, potete passare a fare aperitivo da Tommini.
1: Allora, salutiamo gli amici di Tommini. Sì. Che ogni anno mandano in radio qualcosa da mangiare, in particolare panettoni, eccetera, ma mai una volta a me, Edo.
0: No, l'hanno mandato.
1: Sì, come?
0: A una che non c'è più.
1: Sì.
0: A un'altra che non c'è più.
1: Sì.
0: A Giovanni.
1: Sì.
0: A Emma Rossato, che è arrivata l'altro giorno. A Federico, che è arrivato l'altro giorno.
1: Nel biglietto c'è scritto: questo è per Joe, questo è per Emma, questo è per Federico, questo è per lo sfogatoio e poi per
0: i due stronzi niente.
1: Non lo so, ci dobbiamo pensare.
4: Radio Peter Pan.
5: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
4: Peter Pan.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a

0: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
1: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
0: Spiega meglio.
1: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
7: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
8: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
9: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
10: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
11: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone. Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
12: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
11: Mangio Summer Village, opening season con Radio Peter Pan. Domani sera, dalle 20, il primo sporty party tra Beach Club. Sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21, in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Domani sera, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village, a Gaiarine, Treviso. Ingresso libero, 18+.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
16: È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

0: canzone preferita di Edo.
1: Ma certo, Caliente.
0: Questa ogni volta che la mettiamo dal 2013 Edo impazzisce completamente.
1: Tra l'altro, ragazzi, ve lo dico, per domani sera a Marola spero che proprio il nostro DJ Ricky Ghidoni suoni questa canzone, perché ci abbiamo la coreografia noi.
0: Ma è vero, è vero. Scusa. Di questa, di YMCA, la facciamo tutta nostra. No, di YMCA non abbiamo ancora usato quel ballo che abbiamo imparato da Fabio Alisei, ti ricordi?
2: Oddio, non me lo ricordo.
0: Quando abbiamo fatto il double.
2: Ho già eliminato. Era l'anno scorso.
0: Beh, ti faccio vedere. Allora, vai, guardate anche voi dalla radio se vi va. Quando si faceva YMCA.
1: Ah, ok.
0: Era bella quella.
1: Certo, allora domani sera a Marola di Torre di Quartesolo per il Marola Summer Festival, l'apertura con il The Remix Show.
0: Però
1: live.
0: I bambini fino a una certa ora.
1: E beh, dopo vanno a letto i bambini.
0: Dopo li mettiamo nel reparto bambini.
1: Surgelati.
0: Esatto.
1: Mettiamo lì a
0: stanno
1: dormire.
0: Di là, perché noi abbiamo altre cose.
1: Ci
0: da
1: scrive
0: fare.
1: Elena e dice: anch'io voglio il bracciale di Radio Peter Pan, però abito a Milano. Come facciamo? Bacini da Elena.
0: Come facciamo, Elena?
3: Dobbiamo fare un evento.
0: Allora,
3: lì.
0: Diversi ascoltatori sono venuti a trovarci da quelle zone, sono venuti qui in radio. E quindi potresti farlo anche te.
1: Però purtroppo, Elena, noi adesso fino a settembre siamo registrati, quindi non venire in radio quando ci siamo noi,
0: È vero che siamo registrati, dai. Cosa stai guardando? Stai guardando se si può comprare qualcosa dal sito?
1: Sto guardando. No,
0: vabbè, cerca. Troveremo una soluzione, Elena. Ti promettiamo che troveremo una soluzione. In qualche modo riusciremo a fare. Ti facciamo vincere nei giochi truccati della Peter Pan Generation.
1: Ma Giovanni regala i braccialetti, non lo so. Regala la t-shirt.
0: Mentre se aveva la maglietta meglio, no?
1: Ma lei voleva il braccialetto, scusa.
0: Elena, va bene anche la maglietta? Nel caso.
1: Va bene, fate le vostre richieste allora di gadget più tardi nella Peter Pan Generation. Adesso invece utilizzate il nostro numero di WhatsApp.
0: Serve dirlo così, Ma potevi parlare come stavi parlando prima.
1: Per mandare i vostri audio, perché devono entrare nel mood, no? Dei vocalist. Loro adesso diventano vocalist della scoteca e allora devono fare pronti. Andiamo! Allarma!
4: E che cos'è la scoteca, la scoteca?
5: No! La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina, solo nel The Remix Show.
6: Buongiorno.
7: Mi avete bloccato?
0: Bene, allora, per scoprire se vi abbiamo bloccati adesso, durante la scotechina, mandate le vostre note audio e noi vi metteremo
8: al 393-73-73.
7: Mi avete archiviato?
0: Mandate un audio per scoprire se vi abbiamo archiviati al 393-7366-240. Se mandate un audio facendo i vocalist e quell'audio poi lo mettiamo in onda, non vi abbiamo né bloccati né

0: mette qui io sopra i tavoli. Bravo. Con una sbornia intorno.
1: Che sbornia!
0: Che roba!
1: Che roba, che roba! Una sbornia!
2: Brava lei che ha detto ci vediamo domani a Marola!
3: Bravo! Oh. Mio vete archiviato!
2: Archiviato! A chi?
4: No, non è così.
5: Mi avete archiviato?
2: Scoprite se vi abbiamo archiviato.

0: gratis?
1: Sì.
0: Ma ah, davvero?
1: Al momento, ah. Da lunedì però, ragazzi, attenzione, perché da lunedì non ce n'è più per nessuno. Chi ha fatto la prova gratuita scade. Da lunedì scottechina e fuori giri sono a pagamento.
0: È vero.
1: Abbonatevi sul nostro sito.
0: Allora, prima che poi ci ritroviamo Lunghiedo, per dimostrare anche a tanti ascoltatori che non li abbiamo né bloccati né archiviati né hackerati né altro, li mettiamo.
2: Li avete archiviato?
0: No.
3: Ciao, sono Licia Colò.
0: Ciao.
1: Che voce strana.
0: Sì, al mattino parla così, lei, che ci vuoi fare? Poi aspetta.
3: In diretta da Radio Peter Pan.
0: Che bravo.
3: The Remix Show.
1: Bravissimo lui.
0: Super vocalist.
4: Oh, metti un po' di sound.
0: Mettiamo gente di livello.
3: Questa è la scoteca, no? Sono esattamente le 7:45. Mi sto prendendo una crisi potente.
0: A lui gli ha preso una crisi potente con la scotechina, capito?
5: Abbiamo detto chi sta mixando per noi? Matteo Monti.
6: Ma che bravo che è questo Matteo
1: Bravissimo, bravissimo Monti.
7: Dove cazzo guarda Marotta?
1: Questi mandano l'audio dal 2018, sempre lo stesso.
8: Si vola direzione Jesolo venerdì sera.
1: Voilà.
8: Ah no, è giovedì. Meglio.
1: Meglio.
9: Dai che è giovedì. Da Sofia. Baci a tutti.
1: Baci a bracci.
9: Ciao.
8: Vai mamò, accelera!
1: Mamò! Che sarebbe?
0: Matteo Muo!
1: Ma adesso invece...
10: Io non ti ho fatto nessuna domanda, Maria Grazia.
0: Adesso c'è Dima.
1: Che sarebbe?
0: DJ Maxwell.
1: Quella!
0: Perché ci ha mandato come ogni giovedì tamarro il fuori giri.
1: Allarma!
0: Situazione grave, alzate il volume, fate le stories e fate gli audio su WhatsApp.

0: potenza, eh!
1: È una potenza di radio.
2: Allora, lui era Dima.
0: DJ
2: Maxwell.
0: Tu e questi sono IA.
2: Sei Edbo.
0: Ti piace Edbo?
2: Tu sei Anno.
0: Anno.
2: Anno. Anno.
3: Che anno sei?
2: Ciao collega. Allora, effetto fuori giri. Dai, sentiamo come hanno reagito i ragazzi a questo disco di DJ Maxwell.
4: Non piango perché sono grande, ma è spettacolare.
2: Tanta roba. Sì.
4: Free the youth a te. Insieme al resto,
2: insieme al resto, perché ha detto non me li ricordo tutti adesso.
0: Ma,
2: esatto,
0: mamma mia, pelle d'oca!
2: Pelle d'oca!
5: Mamma mia, ragazzi!
0: Mamma mia!
5: Mamma mia, ragazzi!
0: Mamma mia, madre mia!
5: Pelle d'oca! Spettacolare! Spettacolare!
2: Molto apprezzato!
6: Che boia, che roba! Ma so, i brividava tividi!
2: Anche tu i brividava tividi!
0: I brividava tividi, mi hanno sempre fatto ridere!
2: Ciao! Ciao! Poi il ritorno dello scuola, bus.
0: Eccoli! Anche loro!

0: Aia.
1: È il soggiorno.
2: È il soggiorno?
3: Maestro,
2: mi sto cagando addosso.
3: È stato bellissimo, maestro. Da domani avremo un altro maestro.
2: È il suo ultimo giorno.
1: Che stile stamattina, ragazzi. Dai, che bomba. Ciao, Mattia.
2: Ciao, Mattia.
1: Ciao, da Massimo.
2: Anche.
3: Sei, sì. Quest'estate Massimo cambia la voce.
2: Ciao, da Massimo.
3: Lo troviamo così a settembre. Comincia a fumare 15 sigarette al giorno.
2: Con i baffi.
3: Massimo,
2: ma che volete da me? Ma no, che volete?
3: Troppa popolarità è come poi quello di Mamma ho perso l'aereo.
2: Secondo
3: capito?
2: Me. Secondo me lo troveremo sulle copertine di chi?
3: Massimo, scandalo.
2: Scandalo.
3: Con Justin Bieber. Sì. Va bene, adesso basta.
2: Basta, basta,
3: basta fare i stupidi. Che c'è la chicca del maestro Miyagi.
4: Non dimenticare.
3: Salteranno delle
4: feste. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
3: Che tanto sui pasti? È il parchineo.
2: Parchineo?
5: Buongiorno Remix. Sì. Buon giovedì tamarro a tutti. Un giovedì tamarro finalmente soleggiato. Buongiorno Remix. Finalmente torna il sole. È un caso? Non lo so. Ma ieri sera, soprattutto lei, signor Nordio, ci sono stati loro. Aldo, Giovanni e Giacomo. E chiedimi se sono felice. Sì. Sempre loro, esclusivamente solo loro, possono portare il raggio di sole il giorno dopo. Ma alt, fermi tutti. Oggi c'è il grande saluto
3: a chi?
5: Ai Frequenza Kids. Perché è l'ultimo giovedì tamarro dove ueggeranno e poi ci saluteranno fino a settembre. Quindi salutati tutti i Frequenza Kids. Sì. Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice giovedì tamarro, maestro Miyagi vi ricorda: non fate la guerra,
3: che tanto si parla.
5: Non fate nemmeno l'amore. Le docce fatevi, le docce. Sì.
6: Fun. Forever young.

0: chiedo di allarmare le persone.
1: Ma se mi hai detto te, due
0: Gioia
1: secondi fa,
0: e Ambra hanno scritto: non fateci pagare, vi vogliamo bene.
1: Ma se hai detto tu, è vero che è tutto gratis? Ho detto: è vero, è tutto gratis ancora per questa settimana. Poi dalla prossima.
0: Puoi batter cassa.
1: Certo.
0: Sta cosa qua che adesso vuoi prendere un sacco di soldi.
1: Lo so.
0: Che progetto hai, Edo? Parlami del tuo progetto. Perché
1: voglio comprarmi Radio Vanessa e tornare a vivere a Venezia.
0: Sai che io te lo
1: fare il Remix Show su Radio Vanessa, ti piacerebbe?
0: Allora, ci sta, però sono cose che puoi fare solo se hai tanti soldi.
1: Esatto.
0: E il...
1: Sai quanti ascoltatori abbiamo noi?
0: Sì, no, vabbè.
1: Pochi.
0: Cosa che ti ho detto ieri? Che ti avevo detto, vorrei avere così tanti soldi
1: da
0: potermi togliere degli sfizi che costano tanti soldi,
1: sì,
0: che però sono totalmente inutili.
1: Lo so, dovremmo riuscire a vincere il Super Enalotto.
0: Io ti ho detto, come per esempio il costume da Spider-Man, ma quello serio, cioè quello che c'ha la testa,
1: certo,
0: che c'ha una specie di casco fatto bene elastico.
1: Ne abbiamo già parlato.
0: Quello e l'elmetto da Iron Man sono cose che costano tipo 200-300 euro, che però una persona come me di 34-35 anni non può spendere quei soldi là per
1: comprarsi
0: costumi da Spider-Man.
1: Questo lo dici te.
0: No, nelle mie condizioni economiche non può.

0: Sport.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
3: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
4: il
3: un
4: tempo
3: operatore.
4: Di attesa.
3: La preghiamo di attesa. 2,48 per avere assistenza.
4: Sarai contattato.
3: Per accedere, forse.
5: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
6: Buongiorno, come posso aiutarla?
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sedi arreda.com a Manzano in via Cividale 24. Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
10: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Peter Pan Impatto.
11: Sabato 6 giugno, la crew di Peter Pan all'Avis Radio Music Frequenze di Vita a Villorba. Dalle 21, l'energia e l'animazione del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Balla con noi fino all'ultimo beat. Peter Pan Impatto, sabato 6 giugno, Villorba, Treviso.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
15: Voilà. 6-7.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: Breaking news.
17: Buongiorno da Esther Oletto. Sì dell'Unione Europea alla flessibilità sull'energia, ma esclude e taglia le tasse sui carburanti. Bruxelles concede all'Italia 14 miliardi in più per investire nelle rinnovabili e torna a chiedere una revisione delle rendite catastali. Tennis, oggi la prima finale del Roland Garros, quella del doppio misto con Errani e Vavassori a difendere il titolo contro King e Dabrowski. E ci sarà di sicuro un azzurro nell'atto conclusivo dello Slam parigino domenica. Arnaldi e Ocobolli che si sfideranno in semifinale. Ritiro tra le lacrime di Berrettini per un problema muscolare nel secondo set dei quarti contro il Sanremese. Calcio, vittoria esterna dell'Italia di Baldini su Lussemburgo 1-0. Domenica sera nuovo test con la Grecia. Queste le breaking news di TG Com 24.
0: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non
0: sì, ma la nostra qualità.
4: No,
0: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
0: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
14: Ora, grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
18: Crema di caponata o salsa di fichi?
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
19: La Piadineria.
18: La più buona perché è mia.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
23: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
14: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: qualcuno ha pianto qua con questa del 2013, mi sa,
1: Miley Cyrus,
0: no, questa qui
1: sa farti ridere, sa farti piangere, sa farti emozionare questa canzone, soprattutto guardando il video. E infatti gli ascoltatori dicono: Edo, scendi dalla palla che ti fai male, dai.
0: Sì, hai ragione.
1: E rivestiti, per piacere. Grazie.
2: Signora, sì, signori.
1: Non posso stare così in costume.
2: Con tutto il ritmo e la energia, Radio Peter Pan presenta.
3: Che cosa?
2: The Remix Show. Sono le 8 del mattino.
4: Buongiorno, rega.

0: già arrivati al giovedì, vuol dire che domani sarà venerdì e domani sì, si aprirà il weekend con il The Remix Show Live che arriva a Marola per il Marola Summer Festival.
1: Possiamo dire che è l'inizio del nostro tour estivo?
0: Possiamo dirlo.
1: Anche se l'estate non è ancora arrivata.
0: No, però vabbè, insomma, domani è già.
1: Il nostro
0: giugno è già estate, poi si sa che metà luglio è l'estate.
1: No, il nostro tour estivo parte ufficialmente domani, quindi se volete partecipare alla data 1 di questo tour estivo, venite a Marola perché noi già dalle 9:30 così siamo in procinto.
0: Ci sono le stesse cose che facevamo l'anno scorso.
1: No, ma che
0: non vi aspettate niente di nuovo, non abbiamo preparato niente.
1: Non è vero, non è vero.
0: Hai
1: ci
0: preparato
1: sono delle grandi idee. Per adesso quelle idee che ho sono tutte quinte qui.
0: Ah, ecco. Io le fuori perché sennò non riusciamo a farle domani sera.
2: Attenzione.

0: no, e ridi.
1: Intanto però
2: amici amici, e poi ti rubano le bici. 8:15 del giovedì mattina, ciao Regaz. Allora, grazie ancora per i messaggi che state inviando in quest'ora qui di programma. Continuate a farlo fino alle 10.
1: Esatto, inutile comunque mollate. Che ci chiediate di suonare Polenta e Sagra, che è un tormentone che abbiamo lanciato, anzi che un ascoltatore ha lanciato un paio d'anni fa, perché ormai le cose belle vogliamo tenerle nei periodi giusti.
2: Magari domani.
1: Ma come avevo detto, basta invece domani.
2: Magari dopo, non lo so, vediamo.
1: Dai, spendiamo queste due parole per lo sport, perché è importante parlarne, visto che si sta svolgendo il Roland Garros, e quindi che poi di fatto sai che andrebbe
2: Parigi,
1: pronunciato
2: giusto?
1: Andrebbe pronunciato Roland Garros.
2: Garros. Siamo a Parigi, in Francia.
1: Sì. Cosa è successo? Si è proseguito con i quarti di finale che hanno visto il derby italiano tra Matteo Berrettini e Arnaldi, e dall'altra parte invece Ogier Alassim contro Cobolli, e buone notizie perché in semifinale ci sarà la sfida tra Cobolli e Arnaldi, e di conseguenza un italiano in finale almeno.
2: Questa è una bella cosa,
1: sì, sì, assolutamente.
2: Molto bene, perché insomma ieri c'era questa preoccupazione che poi sì, i numeri davano 3-1, diciamo, tre italiani contro uno straniero.
1: Sì, sì, sì, no,
2: e quindi c'era questa possibilità di vedere poi una bella semifinale tutta italiana. Così è andata. Berrettini è stato male.
1: Sì, sì, diciamo che
2: quindi si è ritirato.
1: C'è una notizia negativa ed è ovvero vedere soprattutto Berrettini che al secondo set proprio ci prova, però a un certo punto lascia stare, c'era il suo angolo, come si dice, i suoi allenatori che dicevano fermati,
2: basta.
1: Sei fermo,
2: sì.
1: Invece ci ha provato un altro poi basta. Ho detto almeno un italiano, no, massimo un italiano comunque in finale. Per quanto riguarda Roland Garros,
2: c'era la possibilità che ci arrivassero due in semifinale, mentre invece uno andrà in finale. Sì, sicuramente l'italiano in finale ci va.
1: Esatto. Sì, no, quello intendevo.
2: No. Due no, perché di là dall'altra parte è impossibile.
1: O Zverev o Mensik. Quindi in bocca al lupo agli italiani, e che vinca il migliore tra Cobolli e Arnaldi.
0: Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Due precisazioni da fare al volo. La prima riguarda Marola, dove sicuramente saremo sul palco.
1: Ma l'abbiamo detto
0: venerdì.
1: Che sarà domani? Ok.
0: Sì, quindi domani sera dalle ore 22 con Richido faremo il The Remix Show Live. Allora, dicevamo, porteremo un sacco di gadget. Non sappiamo se abbiamo i braccialetti, però sicuramente t-shirt, cose varie ne abbiamo. E l'unica cosa, ragazzi, ci siamo informati sul nostro sito. Attualmente non sono acquistabili i braccialetti alla sezione shop, tutto il resto sì.
1: Quindi bisogna guadagnarseli con il sudore.
0: Però abbiamo detto, beh, vabbè, potreste metterle su Vinted. L'abbiamo detto scherzando, qualcuno ce li ha messi.
1: Ci sono su Vinted.
0: Abbiamo visto che ci stanno quelle su Vinted i braccialetti.
1: Parlando di oggetti che tutti vorrebbero, che comunque si possono trovare anche online, ma vuoi mettere, avere quello che hai vinto te, mettiamola così,
0: certo.
1: Quello che ti sei guadagnato sulla piazza dove abbiamo lanciato la maglietta e l'hai presa proprio te, quello è il ricordo che conta. Ma c'è anche, se ti interessa Edo, una raccolta di beneficenza per quanto riguarda gli oggetti del set cinematografico della serie The Boys. C'è per tantissimi film, però
0: meraviglioso.
1: In questo caso sono usciti quelli di The Boys. Se ti può interessare, la tuta di Patriota costa sui dov'era?
0: 18.000 avevamo
1: 18.000
0: visto.
1: Dollari.
0: Allora, mentre... il sito è Prop Store Auction.
1: Auction, esatto. Ma che possono costare magari un po' meno. Ci sono anche, non so, il vestito, quello di Butcher. Costa solo sui 500-600 dollari. Poi sono offerte, quindi andando avanti dura ancora per 26 giorni.
0: Senti, ma è tutto in beneficenza, mi va sta roba. C'è scritto?
1: Qua non c'è scritto. Non c'è scritto.
0: Però ci stiamo finanziando. Loro stanno mettendo in. Chiaramente stanno mettendo in all'asta tutti gli oggetti di scena che hanno utilizzato per fare le 5 stagioni. Che è una cosa bella da fare. Perché tanto voglio dire, se hai deciso che non la fai più, che te la tieni a fare.
1: Infatti,
0: tutta quella roba in un magazzino.
1: Tanti attori di film e serie TV se li rubano. Ho parlato del fatto che nessuno di The Boys si sia rubato gli oggetti, che rimpiangono un pochino.

0: Ali Uchis, muovelo, muovelo, muovelo, muovelo, muovelo, muovelo.
1: L'hai mosso? L'hai mosso?
0: Muovelo, muovelo, muovelo. Allora, giovedì mattina, questa era di Peter Pan. Abbiamo parlato anche di oggetti di scena che magari sono stati rubati negli anni.
1: Sì.
0: Allora, siamo partiti da The Boys, che attualmente, avendo finito la produzione e avendo chiuso definitivamente il cerchio con le 5 stagioni, ha deciso di la produzione mettere all'asta tutti gli oggetti di scena. Abbiamo detto qualche settimana fa che già sul set nuovo della serie TV di Harry Potter stanno mettendo il chip ovunque, perché hanno paura che la gente si porti via le cose.
1: Ma perché secondo me è molto sottovalutato il mondo della gadgettistica legato ai film. Cioè, se ci pensi, uno magari dei cult che ti permette di avere, non so, oggetti tipici di scena è il vecchissimo ormai Ritorno al Futuro, con un gadget gigantesco che era la DeLorean,
0: certo,
1: che è esistito e ancora adesso la gente va in cerca perché da collezione è un oggetto incredibile.
0: Qualcosa si vede in giro.
1: Sì, sì, sì, è vero. Non
0: so
1: tanto in Italia.
0: Possa costare. No, qualcosa abbiamo visto in giro.
1: Guarda, ce l'ha il nostro amico e collega Marco Mazzoli, quindi dovremmo chiedere direttamente a lui.
0: Chiaro.
1: Puoi guardare.
0: Allora, eccola qua. Oggi, ricercato oggetto da collezione, è valutato sul mercato dei veicoli usati tra i 60 e i 120 mila euro, in base chiaramente a come è presa la macchina.
1: Calcola che la macchina in originale sarebbe una macchina terribile.
0: Vabbè, però.
1: No, no, ma intendo che personalizzata per assomigliare a quella che è la macchina di Ritorno al Futuro, ha un valore diverso. Ma la macchina originale è bruttina, c'è dentro, è proprio vecchia, capito?
0: Beh, certo.
1: Consuma tantissimo.
0: 1982, beh, non diciamo che non la usi per andare in viaggio a Brindisi, tu in macchina.
1: Esatto.
0: Ecco, per parte.
1: Ma non lo stiamo, non lo stiamo per chiedere. Non lo stiamo per chiedere. Non gli stiamo per chiedere quale oggetto dai set vorrebbero portare via.
0: Non lo facciamo. Noi queste cose qua le lasciamo fare le altre.
1: Sai che io il massimo che ho portato via, che poi di fatto non è portato via, che ho comprato che assomigliasse a qualcosa di una serie, erano le bacchette di Harry Potter.
0: Grande
1: classico, perché è semplice, non costa tantissimi soldi.
0: No.
1: Cioè, una bacchetta di quelle belle, non so, 30 euro.
0: Cazzo, di quelle belle costa molto di più. Belle. Peter Pan.

0: subito che come oggetto di scena gli ascoltatori nostri andrebbero a, diciamo, rubare sulle macchine.
1: Ma perché abbiamo fatto l'esempio della DeLorean, così, si sono concentrati su quello, ci parlano della macchina di Bo e Luke che costa un botto ed è più bella di quella della DeLorean. Prova a cercare la macchina di Bo e Luke, dai.
0: Non lo so, perché intanto volevo dirti che ieri sera mi sono sparato le prime tre puntate di della quinta stagione di Clarkson Farm, la fattoria Clarkson.
1: Che a te piace molto.
0: E a me piace tantissimo e mi ha fatto molto ridere perché lui si è preso un pub nel frattempo anche, ok, e ha detto che gli rubano 400 bicchieri la settimana. 400 bicchieri la settimana.
1: Vedi.
0: Rubati. Non è ci un sta. Set però.
1: L'avranno pensato.
0: Salutiamo tutti i bar che ci ascoltano, perché un'altra ascoltatrice diceva: ma ci state chiedendo qual è il nostro livello di cleptomania?
1: Guarda,
0: no.
1: Avranno pensato sta cosa qua di così tanta roba anche quelli del Trono di Spade, visto che ci riportano una dichiarazione di Emilia Clarke, cioè Daenerys del Trono di Spade, che ha raccontato che dopo tanti anni nella serie la produzione alla fine delle riprese non le ha mai permesso di portarsi a casa uno dei cappotti che aveva nelle ultime stagioni.
0: Cioè della serie, no, guarda, dai.
1: Questo non te lo diamo, mi dispiace.
0: Ma scusa, dispiace.
1: Ti diamo i draghi.
0: Vuoi i draghi?
1: Portati a casa quelli che qua danno fastidio, qua disturbano.
2: Pare che sia il programma più seguito di tutta la rete.
3: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Da Carrefour, brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci, in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
5: Prenota ora la tua vacanza su vortexe.com.
6: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo e domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Mangio Summer Village, opening season con Radio Peter Pan. Domani sera, dalle 20, il primo sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21, in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Domani sera, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village, a Gagliarine, Treviso. Ingresso libero, 18+.
9: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Domani sera all'apertura di Marola Summer Festival arriva The Mix Show.
12: Ragazzi, dalle 21:30 in console Ricky Ghidoni e naturalmente i remix Edo e Andrea Nordio.
11: Edo, che ci sarà quella sera?
12: Ma facciamo un po' di fuori giri, un po' discoteca, insomma una serata da veri ragazzi.
11: Ragazzi, segnatevelo, The Remix Show con Radio Peter Pan domani sera dalle 21:30 al Marola Summer Festival.
12: A Marola di Torre di Quartesolo, Vicenza.
13: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
14: Ma cosa dice? Ho rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
15: Tutto in regola, ragazzi. Hanno rifiuti Zen, possiamo andare.
14: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: solito ti chiedo perché magari chiedimi, non lo so pure. Questa canzone avrei dovuto ascoltarla con il moccassino o con il pantalone della Energy?
1: Non lo so, secondo me è quasi da pantalone della Energy.
0: Amici?
1: Perché era, sì, ausettina bella, però...
0: Ma tipo, so. Ma allora ti faccio un'altra domanda. Avrei dovuto immaginarmi con i piedi sulla sabbia o in una discoteca?
2: Discoteca?
0: Discoteca. Ah, ok, vabbè.
2: Questa qua sì, secondo me.
0: Nel dubbio non ho fatto nessuna di queste cose. È andata così, che te devo dire.
1: Però abbiamo accolto nel frattempo il giornalista del Gigicom. Breaking news.
3: Buongiorno, buongiorno da Igor Mortis.
0: No, come Igor Mortis.
3: Sentiamo
1: buongiorno,
3: così,
1: signor
3: cognome.
1: Igor. Buongiorno, prego.
3: Allora, continuano le indagini sui cavalli scappati a Roma durante le prove della parata del 2 giugno.
0: Che è venuto fuori?
3: È venuto fuori che Giorgia Meloni ha affermato che per contrastare questi fenomeni saranno costruiti dei maneggi in Albania.
0: Vabbè, insomma... La Meloni
1: esagerata.
3: Cambiamo argomento, sì. Parliamo di cinema. A Venezia, dal prossimo Festival di Arte Cinematografica, sarà introdotta la categoria miglior film in cui non si capisce una mazza. E Nanni Moretti è già favorito.
0: Beh, di solito tutti i film con come si chiama Giallini come attore, e anche con Alessandro Borghi sono così.
1: Davvero, tutti. Sì.

0: attivisti di Greenpeace che hanno cercato di ributtarli in mare perché li hanno scambiati per balene spiaggiate.
1: No, cos'è? Ma cosa sta dicendo?
2: Che cattivo.
1: Ma signor Mortis, ma cosa dice?
2: Prego, prego, signor Mortis, vada.
0: Signor Mortis, va tanto signor Mattarella.
2: Prego, vada.
0: Chiudiamo con una notizia che riguarda Iris.
2: Di Radio Sorriso.
0: Perché la stampa scandalistica fa emergere nuovi particolari sulla sua vita privata. Suo marito avrebbe confessato che la nota speaker, quando viene, non urla mai perché ha sempre le chiavi di casa con sé.
2: Scusa, ha ragione. Scusa. Arriva lì e ha le chiavi perché dovrebbe urlare. Cioè, giusto. Brava Iris.
1: Vabbè, io non so esattamente come commentare questo
0: comportamento. Neanch'io.
2: Non commentiamo. Cioè, devo mettere un'altra base?
0: No, basta.
2: La Monica non è più sponsor di questo programma.
0: No, è in ferie, tra l'altro.
2: Grazie mille al nostro giornalista del GGCom.

0: respira.
1: Oggi sembra uno spot.
2: Oggi ho proprio voglia di andare a vedere gli uccelli. Che detta così. Perché in realtà stiamo per parlare di bird watching.
3: Allora, ragazzi, non abbiamo capito chi sia la fonte, ma la notizia è chiara. La Gen Z è stata conquistata dal bird watching. Tra i giovani c'è un più 1.080%, qualcosa del genere. Insomma, numeri pazzeschi.
2: Aspetta. Nel Regno Unito questa attività è cresciuta del 47% dal 2018 ad oggi. È il secondo hobby in maggiore espansione tra la Gen Z. Questo cosa vuol dire? Che quasi 750.000 giovani britannici tra i 16 e i 19 anni praticano regolarmente.

0: Il bird watching. Io ho dovuto guardare di cosa si trattava perché non conosco il bird watching e di fatto si tratta guardare come.
1: Guarda che nel Regno Unito l'aumento dal 2018 è del 1088%.
0: Non lo so.
1: Sì.
0: Guarda, cosa devo dirti qui? Hanno scritto tutto sbagliato allora.
1: È tantissimo.
0: È uno studio
1: 1088% è tipo tantissimo,
0: anche a casa mia.
1: Io che ho fatto lo scientifico ve lo posso dire.
0: Secondo uno studio della Royal Society for the Protection of Birds.
1: Mamma mia.
2: Andrea, parla italiano.
1: Dai, scusa.
0: Va bene. E anche in Cina il fenomeno è in forte crescita, con oltre 820 milioni di visualizzazioni per il termine bird watching sulla piattaforma Red Note. Questo vuol dire che la gente si informa, chiede informazioni.
1: Regas, come siete messi voi?
0: Allora, io non conosco questa pratica, ma ho preparato un video tutorial che funzionerà anche da audio tutorial.
1: Sì, che non si vede in radio, chiaramente, perché è un video.
0: S'ascolta. Tra poco saprete meglio di cosa si tratta.
1: Dobbiamo scegliere se andare a fare bird watching o pescare.
0: Adesso vediamo.

0: pone i miei pantaloni.
1: Ah, oggi ho proprio voglia di fotografare degli uccelli.
2: E tu?
1: E poi effettivamente dicono, mi sono voluti vedere i Maranza che vanno a fare birdwatching.
2: E la Gen Z fa così, tirano fuori le pistole e poi vanno a fare birdwatching.
1: Ti faccio i Maranza che vanno a fare birdwatching?
2: Sì, bro.
1: Oh, figa, quello deve essere Nermellino.
2: Figa, allora, dai, nostri tempi.
1: Non so cosa dire.
2: Bro.
1: Oh, bro, quello deve essere Nermellino. Guarda che figa.
2: Una dama, spariamole. Ci scrivono già i nostri ascoltatori. Sì, poi succede il casino dei virus come con la crociera.
1: Non sapevo
2: era
1: che
2: andati
1: fosse...
2: a fare birdwatching.
1: Era birdwatching.
2: I primi due che sono stati presi.
1: Vabbè, dai, video tutorial sul birdwatching, visto che neanche io lo conoscevo, ma sicuramente la pagina, il canale YouTube Ambiente e Natura ce lo sa spiegare molto meglio.
2: 9 anni fa, 20.000 visualizzazioni, sono sempre più comunque di quelle che ha
1: Super Remix.
2: Sì, cioè Super Remix neanche mettendo insieme.
1: Vabbè,
2: dai, 5 puntate abbiamo fatto.
3: Il bird watching, letteralmente osservare gli uccelli, è l'osservazione degli uccelli in natura, ma oltre al semplice guardare comprende anche l'ascolto e il riconoscimento dei loro canti. Un suo sinonimo è il termine birding, più utilizzato in America. Coloro che praticano bird watching vengono chiamati bird watchers.
2: I bird watchers!
3: Si tratta di una passione straordinaria perché coinvolge grandi e bambini. Il mondo del bird watching dona infinite emozioni.
2: Fra,
3: questo perché
2: andiamo
3: quasi
2: a vedere.
3: Sono le specie di uccelli e altrettanti
1: è arrivato il pettirosso.
3: Aspetta
1: che parli, ti aiuto.
3: Magari nelle diverse stagioni dell'anno. 2 milioni sono i birdwatchers in Inghilterra.
1: Cavolo, oh bro, quello deve essere il gallo della roccia.
2: No,
3: della
2: bro,
3: popolazione del paese,
2: quello è il campanaro bianco.
3: Una passione che poi diventa motore del turismo. Infatti basta pensare.
1: No, figa, quello è la voltoio reale, non ci credo.
3: Quasi.
1: Sentiamo il suono della voltoio reale.
3: Terra.
2: Ma non hai sentito che quello è un marabù africano?
1: Ma dove scusa? A Borgo Ricco l'hai trovato? Ma che cazzo vedi?
2: Chissà che non facciamo per noi.

0: Se solo ci fosse un bar dove acquistare dell'acqua fresca. E poi arriva la
1: bar da Gianni.
0: Una cosa del genere, di solito.
1: Abbiamo parlato di questa nuova tendenza della Gen Z, non dei millennials, di quelli giovani. Non solo fanno i ricami, adesso sai che fanno tutto con le mani, c'è questa il telefono non lo usano più, sì,
0: così
1: non
0: dicono.
1: Pubblicano più
0: così
1: niente.
0: Così dicono, e adesso ci tengo, base cattiva, Edo.
1: E adesso parrebbe che siano appassionati del birdwatching.
0: Ma allora, adesso avete rotto un po' le balle, sinceramente, con questi studi che dicono i giovani stanno riscoprendo, eccetera. Poi giri e sono fanatici, sì, pazzi di stare col telefono, di seguire i trend, di vestirsi con quello che hanno visto indossato dall'influencer.
1: Ma non vedo niente di diverso rispetto a quello che facciamo io e te.
0: Ma tutto quello che vuoi, ma su noi non fanno gli articoli dicendo: oh, vabbè, i millennials stanno rifiutando e bla bla bla bla. No, sembra che arrivi il cambiamento, ma il cambiamento non arriva. Siete tutti uguali, tutti con lo stesso taglio di capelli, tutti con gli stessi vestiti. Smettete di far uscire questi articoli. Sono più attenti all'ecologia. Non è vero, sono degli animali. Come lo siamo noi, come lo siamo stati noi, come lo erano prima i nostri genitori.
1: Scrive un ascoltatore da Borgoricco, dice: confermo, Borgoricco è molto conosciuta per i maribù africani. Vedi che non l'ho detto a caso io.
0: Io volevo dire che in realtà mi sto appassionando al flower watching,
1: sì,
0: perché sto scoprendo dei fiori meravigliosi.
1: Ma voi! Della generazione dei millennials, ma che dite?

0: dire che sono molto d'accordo con l'ascoltatore che ha riunito tutto quello che si poteva riunire. Cioè, dice giustamente, e tu hai detto, ma chi fa la fine Birdwatch? Ma non abbiamo mai visto una persona, qualcuno sui social che ci dice.
1: Anche perché dovresti girare con il manuale.
0: Sapevi che a Borgo Ricco puoi trovare il maribù africano? Cioè, vuoi che non ci sia qualcuno che fa questo video subito? Allora, effettivamente, un ascoltatore ne è venuto a capo. Ha detto, sì, però ha fatto il 1048% in più dal 2018, ma con base zero. Quindi il 1000% di zero è sempre zero.
2: Esatto,
0: tutto torna.
2: Il grande incremento su base zero.
3: Sembra una puntata della Zanzara stamattina, ragazzi. Cruciani, qua ti dà un filo da torcere a Peter Pan.
0: Si è scaldato il nord.
2: Hai sentito? The Remix Show. Scusa, ho preso il jingle sui denti, sì. Mi fa un po' male. Volevo farti sentire la risatina che c'era all'inizio dell'audio.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Peter Pan Pink Power.
5: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
7: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
13: Peter Pan O'Clock.
2: Le 9 da 2 minuti.
0: 6-7.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Che bello qui, il mare,
15: i gabbiani, il sole.
14: La nostra spesa a lì che arriva.
15: Bellissimo.
16: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
17: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
16: A lì migliora la vita.
18: Breaking news.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Da Bruxelles è arrivato il via libera alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia, come richiesto dall'Italia. Le risorse, circa 14 miliardi di euro, potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. Il caso della Grazia Nicole Minetti, la Procura di Milano conferma il parere favorevole all'atto di clemenza per l'ex consigliera regionale lombarda e spiega: notizie di stampa non corrispondenti al vero, ribadito lo stato di salute del bimbo adottato che richiede la presenza della madre, parte la richiesta per i danni. Tennis, l'ennesimo infortunio costringe Berrettini al ritiro durante la sfida con Arnadi nei quarti del Roland Garros. Sarà così sanremese a vedersela con Cobolli in semifinale. Per l'ultimo atto del torneo oggi Errani e Vavassori si giocano il titolo nel doppio misto. Calcio, buona la prima dell'Italia del CT ad Interim Baldini che in trasferta ha battuto il Lussemburgo per 1-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
19: No, no, no,
18: sì, ma la nostra qualità.
19: No,
18: beh, ma i nostri controlli? Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
19: MV Line.
18: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
20: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Funner, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
21: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
22: Io Kamik.
21: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
22: Ma è Kamik?
21: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
22: E parto con Skoda Kamik, in 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
24: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
23: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
25: La Piadineria.
24: La più buona perché è mia.
26: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
27: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
28: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
27: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
28: Come risparmia?
27: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro, se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto, sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
28: E i lavori?
27: Ma c'è Ristruttura Smart.
28: Così ti risparmi anche tu, eh?
27: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
29: Iperceramica.
20: Forever Fun, Forever Young.

0: Vegas, perché ho detto are you ready? Perché tra poco vi faremo un regalone.
1: Non ci credo.
0: Sì.
1: Allora, lo mandiamo impacchettato o è una cosa così, cioè estrazione casuale, o ci sarà uno che se lo merita più degli altri?
0: C'è uno che se lo merita più degli altri.
1: E che regalo è?
0: Regaliamo l'ingresso per la serata con Arcomi del sabato 27 di giugno per lo Spilliland Summer Festival.
1: Ah, ma quindi mi stai dicendo che sono due biglietti per il concerto di Arcomi di sabato 27 giugno?
0: Ti sto dicendo proprio questo, caro collega! Tra poco spieghiamo bene come vincere questi biglietti!
2: Attenzione!

0: Esatto, poc'anzi vi disse: sì, domani c'è l'evento che facciamo a Marola, eccetera, ma facciamo le stesse cose di sempre. Ma cosa? Ma quante gag nuove stiamo provando?
1: Mamma mia, ragazzi!
0: Cioè, vi sembrerà a un certo punto di dire: ma dove sono?
1: E sono tutte bellissime, sì, tra l'altro, cioè.
2: Ascolta, gioca e vinci i biglietti per Arcomi. Insuperabile. Sabato 27 giugno allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo.
0: Perché ha detto, scusami, era la voce di Alice questa? Perché ha detto insuperabili?
1: No, quella era la voce
0: era
1: di
0: Arcomi. Arcomi, Arcomi. E perché lei ha detto Arcomi?
1: Vabbè, adesso stai lì proprio a dire proprio. Vabbè,
0: hai ragione, dice anche altipiano, Alice.
1: Allora, siamo passati. Ritorna al grande festival di Spilimbergo, lo Spililand, dal 25 al 28 giugno. Il 25 con i tre allegri ragazzi morti con ingresso libero. Il 26 con gli anni 80 al ritorno. Il 27 il grande concerto di Arcomi. E poi invece il 28 ci sarà il Peter Pan Hangover con lo special guest Ludwig a ingresso gratuito.
0: Si chiama Spilimbergo Summer Festival 2026, si svolge presso l'area La Favorita di Spilimbergo, appunto in provincia di Pordenone, e adesso regaliamo un paio di biglietti.
1: Noi ci abbiamo i biglietti da regalarvi per il concerto di Arcomi di sabato 27 giugno e lo faremo.
0: Allora, intanto telefono alla mano, perché dovrete fare probabilmente due cose: una, capire come si fa, e due, farlo.
1: Quindi prendete il telefono
0: e preparate
1: la chat di Radio Peter Pan, perché adesso regaleremo due biglietti alla persona che si impegnerà di più.
0: Sì,
1: già fa rima, fa rima con quella roba lì.
0: Cosa?
1: Si impegnerà di più a fare il verso del
0: Maribù. Cioè, abbiamo parlato
1: quell'africano.
0: Abbiamo parlato di bird watching, sì, prima. Abbiamo scherzato sul Maribù che va molto di moda a Borgoricco. E allora fateci un audio in cui imitate il Maribù. Vediamo se ci tenete davvero ad andare al concerto di Arcomi.
1: 393 73 66 240 su WhatsApp.
2: Arcomi, sabato 27 giugno.

0: Dice che ieri durante la Peter Pan Generation si è lamentata di questo disco dicendo: mi stava già sulle balle questo disco quando ce l'avevo nel CD della Striscia Compilation.
1: Perché?
0: La versione originale, dice: adesso sento che lo suonate tanto, signorina, se ne faccia una ragione.
2: Comunque, volevo dire una cosa importante.
3: Andrea, ma che figura da
0: che
3: buona.
2: Fino adesso abbiamo lanciato il gioco per portare a casa i due biglietti per Spililand, il concerto di Ircomi, e abbiamo detto: fate il verso del Maribù. Alla fine intanto era Marabù. Prima cosa da dire.
0: Davvero?
2: Sì.
0: Al Malibu ce lo siamo bevuti.
2: Era il marabù africano. Abbiamo cercato un video. Vi facciamo sentire il verso originale, così almeno capiamo.
0: E no, prima sentiamo gli altri, ma quelli che hanno perso.
2: Poi prima far sentire quello originale.
0: Ah, va bene.
2: Non il vincitore, quello originale. Eccolo qua, il verso originale del marabù africano. Sembra la bicicletta vecchia che avevo quando frenavo, che ormai faceva sti versi qua.
0: Sembra anche un treno che dà, boh, non lo so, delle mini frenate in arrivo in stazione. Nim!
2: La particolarità del marabù africano è che sulla gola c'ha quelle che sembrano un po'.
0: Due palle.
2: Esatto.
0: Certo.
2: Detto ciò, dai,
0: sentiamo chi non ha vinto!
2: Chi non ha vinto? Questo, boh,
0: zero.
2: Non so.
4: Sono il Maribù!
0: Sono il Maribù.
2: Questa è gente picchiata e torturata.
5: Se vuoi ti compro tutti i Maribù.
2: No, ho sbagliato.
0: Bello,
2: anche questo.
0: Bellissimo.
6: Chip chip chip chip chip.
2: No,
6: chip,
2: niente.
6: Chip.
2: And the winner is...
0: arriva da Ceggia, si chiama Sara. Dite solo il nome che mi vergogno. Perché sei stata bravissima, Sara.
2: Sentila. Cioè, bravissima. Non ci assomiglia manco per niente. Però quella che ci assomiglia di più.
0: Complimenti alla Sara.
2: Brava.

0: sul marabù, marabù africano, marabù.
1: Ho proprio voglia di andare al Marola Summer Festival
2: domani sera.
1: Sai che ci sono? I remix.
2: Ah, incredibile, andiamoci subito.
0: Subito. Quante che è, credo.
3: Radio Peter Pan.
4: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
3: Peter Pan. Spot.

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderente.
1: Che bel terrazzo!
2: Grazie!
1: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
2: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
1: Allora lo consiglio al vicino.
2: No!
1: Perché?
2: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
12: Motore, azione, Chuck si gira.
13: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
12: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
19: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
21: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
22: Delex.it.
21: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
22: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
21: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
22: Prenota subito una prova.
21: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
22: Delex.it.
21: Delex, il tuo partner al lavoro.
23: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili gli uffici.
0: edifici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
9: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
23: Forever Fan, Forever Young. The Remix Show.

0: Senti, senti. Era il verso del marabù.
1: La dico?
2: Dilla, dilla.
1: Mica male, sta.
0: Mica male. Vai, vai, vai. Meglio che cambiamo argomento. Anzi, che cambiamo rubrica, visto che adesso si parte con una rubrica storica di questo orario, ovvero i servizi in camera.
3: Servizi in camera per
0: Noemi. Ciao Noemi.
4: Ciao.
0: Sono solo parole.
1: Sono solo parole.
0: Non sei la cantante Noemi, vero?
4: No, no, per fortuna no.
1: Cosa fai nella vita te, Noemi?
4: Faccio l'infermiera.
1: Ah, ok, sei al lavoro adesso?
4: Sì. No,
1: reparto?
4: Adesso.

0: La nostra nuova casetta che tanto abbiamo sognato e che ora finalmente è una realtà. E poi dice un ringraziamento speciale alla zia Luigina che ci ha ospitati, sfamati, e anche a Walter, capocantiere ad honorem. Con infinito amore, Massimo.
1: Grazie.
0: Ciao da Massimo.
2: Siete contenti?
1: Grazie mille.
2: Com'è venuta sta casa?
1: No, bene, bene, siamo contenti.
2: Che stile avete scelto?
0: Barocco, barocco.
1: Moderno.
2: Ah, moderno.
1: No, no,
2: tutto
1: moderno.
2: Bianco,
1: moderno,
2: grigio.
1: Bianco,
2: grigio e nero.
1: Bianco. No, sì, sì, molto minimalista, essenziale, infatti non è praticamente arredato perché abbiamo finito i soldi.
2: Vabbè,
1: però,
0: ma c'erano da fare anche lavori tipo, non so, tubature, cose del genere, quindi.
1: Sì, sì, tutto,
0: ah,
1: tutto,
0: un lavoro grande. Beh, allora, congratulazioni che finalmente avete una casa
2: grazie.
0: Nuova.
2: Quando fate
1: grazie.
2: La cena di inaugurazione, ricordatevi dei remix, che volendo noi veniamo lì, mettiamo la musica
1: vediamo.
2: Per 200 euro questo ed altro.
0: Esatto. Ancora congratulazioni Noemi e Massimo e
1: grazie.
0: Alla prossima, va bene?
1: Grazie, grazie, buona giornata, grazie.
0: Ciao!
3: Radio Peter Pan.
4: Forever Fun. Forever Young.

0: Ma ti ricordi che ricordi no, con no, questa no, di ricordi. Pascal Le Toublon, Le no. Bouton.
1: Tu dicevi Le Bouton ed era Le Toublon.
0: Era Le Toublon?
1: Sì.
0: Siamo
1: sì,
0: sicuri?
1: Sì, era il tubone.
0: Le Toublon.
1: Esatto, il tubone. Questa era la gag divertente che facevamo. Allora ragazzi, non so se l'abbiamo detto che domani saremo al Marola Summer Festival.
0: L'abbiamo detto?
1: L'abbiamo detto un po' di volte. Saranno contenti gli amici di Torre di Quartesolo, scusa di parola.
0: Lamentatevi dopo.
1: E poi invece
0: se si fossero lamentati.
1: No, ma infatti. Ci mancherebbe, però dico, quando arrivano là dovrebbero
0: Lamentatevi dopo di noi allora.
1: Altre cose da dire, ci sarà venerdì anche la grande apertura dei nuovi venerdì del Mangio.
0: Ah però!
1: Cioè torniamo al Mangio di Gaiarine con appunto Radio Peter Pan e la diretta di Radio Peter Pan in console dalle 21, Marco Boffo e Salvo Gagliano.
0: Triplo appuntamento invece per quanto riguarda sabato 6 giugno, il 2000 Heroes ritorna al chioschito di Cecchini di Pasiano di Pordenone dalle 22 in console Andrea De Luca e Andrea Nordio con l'animazione ovviamente degli anni 2000.
1: Quindi ci vediamo anche sabato, cioè domani a Marola e sabato invece a Cecchini di Pasiano. Ci sarà il Pink Power a La Velenosa Bolzano Bellunese dalle 21, il terzo tempo con la console delle nostre donne, cioè Sister Gloria, Alice Fassina ed Emma Rossato.
0: Ancora appuntamento con l'Avis Radio Music a Villorba in provincia di Treviso, ritorna il Peter Pan Impatto dalle 21 in console Marco Boffo e Fede, questi gli appuntamenti del sabato 6 giugno. Per tutti gli altri poi ovviamente andate sul nostro sito o sulla nostra app alla sezione eventi, quindi belli carichi.
1: Dai ragazzi, tutti quanti su peterpan.it, ma adesso invece tutti su Radio Peter Pan perché c'è il 2000 Heroes.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Marco Boffo.
6: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: Che bravo il nostro Marco Boffo in the mix.
1: Ti è piaciuta questa If I Lose Myself?
2: Allora posso dire una più bella dell'altra.
1: Lo so, le ha scelte Marco Boffo.
3: 2000 Heroes.
4: Anche questo episodio è finito.
2: Anche i nostri ascoltatori hanno apprezzato tanto, che i messaggi sono pieni di bestemmie.
1: Sì, è così che è andata bene.
2: Cioè, quando una canzone è bella ti scatta la bestemmia.
1: Abbiamo finito per oggi, ma domani torniamo con la puntata del venerdì.
2: Quella con la scoteca?
1: Sì.
2: E là.
1: Ciao.
4: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
5: The Remix Show.
6: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
7: Grazie, grazie mille. No?
8: Grazie
9: Peter Pan.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Peter Pan Pink Power.
13: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
14: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
15: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
16: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
18: Peter Pan Impatto.
17: Sabato 6 giugno, la crew di Peter Pan all'Avis Radio Music Frequenze di Vita a Villorba. Dalle 21, l'energia e l'animazione del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Balla con noi fino all'ultimo beat. Peter Pan Impatto, sabato 6 giugno, Villorba, Treviso.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Radio Peter Pan. It's showtime.
13: Peter Pan O'Clock.
3: 10 secondi alle 10.
13: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
5: Prendiamo due prodotti Luxury
7: e teniamo lo scontrino.
5: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
7: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Il disco del conato di vomito, Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. State ascoltando Radio Peter Pan. Saluto e ringrazio i remix Edo e Andrea Nordio. Tornano domani nel venerdì del The Remix Show. Anche oggi ho imparato qualcosa ascoltandoli. Ho imparato che il bird watching è aumentato del 1080%, il che significa, ho fatto dei conti con la calcolatrice, che se prima era uno, quanti erano prima a fare bird watching? Uno! Adesso sono 11 e 8, quindi vuol dire quasi 12. Comunque pochissimi. Dai che andiamo a lavorare.
1: Andiamo a lavorare.
0: C'è la generation.

0: Buongiorno amici, buon 5G, giovedì della Generation, con Gio, godimento garantito, fino a luna accadono cose con la soluzione soddisfatti o rimborsati. 4 giugno 2026, 5 minuti dopo le 10, ne approfitto già per fare gli auguri al mio amico Mattia, che oggi compie 39 anni.
1: Thank you,
0: tanti auguri, buon compleanno Mattia. Oggi vorrei parlare di questa giornata che comunque deve essere marchiata a fuoco. Dobbiamo segnare il nostro passaggio su questo pianeta, come se fossimo dei graffittari, lasciare il segno su questo giovedì. E quindi la parola sulla quale voglio costruire l'inizio della puntata è graffiti. C'è un disco che ha a che fare coi graffiti. L'aveva fatto Ed Sheeran 4 anni fa, era il 2022. I graffiti, in particolare quelli che vedi sui cavalcavia. Il disco è Overpass Graffiti.

0: Overpass Graffiti. Il remix è quello di Alle Farben. L'ho rubato dall'archivio perché la prima parte di questo programma vorrei sfruttare una parola che è contenuta nel titolo, graffiti, perché su questa ci costruiamo l'inizio della puntata. Buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione,

0: 2003 degli Star Sailor, si chiama Four to the Floor, ripresa dagli Offenbach su Peter Pan e suona così. Ciao, io sono Joe, puntata del giovedì, quella nella quale dobbiamo lasciare il segno. Un segno già l'ha lasciato questa canzone, almeno nel cuore di Arianna, che dice: ciao, adoro questo brano remixato così. Quando è uscita l'originale l'avevo messa come suoneria del mio cell, però se l'originale era del 2003 significa che era in versione suoneria polifonica. Suonava veramente alla grande. Lasciare un segno in questa giornata, qualcuno l'ha già fatto.
1: Guarda Joe, ti bastano le 560 bombe che ho appena sganciato al dentista per sistemarmi alcuni denti? Sono marchiata così la giornata, guarda, dimmelo te. Ciao, buon giovedì.
0: E che non ha tirato un disco night, perché ci poteva pure stare in questo contesto. Si parte dai graffiti perché da qualche giorno vicino a casa mia, nel parcheggio dietro casa mia, c'è una casetta, hai presente quelle dell'Enel? Ok. Su quella casetta lì i graffittari hanno deciso di lasciare il loro segno. Il passaggio testimoniale proprio da un disegno. La casettina, essendo rettangolare, nella testa di chi l'ha dipinta ha detto: ah, sai cosa, sembra una testa. E qui, perché poi sopra c'è una sorta di cappellino che è una ventola che serve a raffreddare l'ambiente interno, e quindi ha detto: ci faccio gli occhi, il nasino e la bocca. Ed è molto carina adesso con gli occhietti, il nasino e la bocca, se non per quell'inquietante frase "Veneto violento" scritta sopra, che non mi fa dormire sonni tranquilli. Però vedi, adesso mi toccherà vedere quel disegno tutti i giorni, forever and ever. E c'è una frase di Banksy che mi ha fatto fare un collegamento. Lui diceva: i graffiti sono una delle poche proteste che hai se non hai quasi nulla, e anche se non riesci a curare la povertà con una bomboletta spray puoi almeno far sorridere qualcuno mentre sta pisciando, perché poi fai la pipì sui muri, fondamentalmente è quello. Quindi sì, mi fa un po' sorridere ma anche un po' preoccupare quella roba lì del Veneto violento. Quindi oggi ti chiedo al 393 7366 240: il graffito che vedi tutti i giorni, quella scritta sul muro che tutti i giorni

pezzo dei Bosa, si chiama Magnetic. State ascoltando Radio Peter Pan, è cominciato un nuovo appuntamento, quello del giovedì della Generation. Dato che c'è da lasciare un segno su questa giornata o comunque del nostro passaggio sul pianeta Terra, c'è chi adotta le bombolette spray per lasciare la propria firma, il proprio disegno sui muri, ed è di questo che voglio parlare con voi in questa prima mezz'oretta, cioè quella situazione nella quale sei in giro in macchina o a piedi, passi quotidianamente di fronte a quel murales e ti accende un po' la fantasia, nel bene e nel male, perché magari puoi anche odiare quella scritta che c'è sul muro. Però ad esempio lui dice: Gio, vai a vedere a Caorle le bellezze sui muri, ci sono in corso altri 5 mega murales, già ce ne sono di molto belli, ed è una cosa che, oh, se è bello e ben fatto, è sicuramente gradevole da vedere. Sempre in zona Caorle c'è quest'altro messaggio: ciao Gio, quando andavo a scuola a Caorle, sul gabbiotto che faceva da recinto a dei bidoni dell'immondizia c'era scritto Igarazon, che significa hanno ragione. Dall'altro lato, perché dici, ma hanno ragione per cosa? Dall'altro lato c'era la soluzione: Milan merda. Mi rallegrava ogni mattina. Quindi da una parte Milan merda, dall'altra parte hanno ragione, sì. A proposito di squadre di calcio, un grande classico delle scritte sui muri ha a che fare con l'appartenenza calcistica. Quindi Simone, quello che vede tutti i giorni è la scritta Avanti Ultras Brescia. 393-736-6240. Possono essere anche scritte politiche. Oh, quelle sono piene dappertutto. Poverito Stato, quello lo trovi sempre dappertutto. 393-736-6240, il graffito o la scritta sul muro che ti capita di vedere tutti i giorni.

0: Cyril Wiz Khalifa, That's Her. State ascoltando Radio Peter Pan. Stiamo parlando di quei graffiti che c'hai sotto gli occhi tutti i giorni, perché fai quel tragitto quotidianamente, sia a piedi che in bici che in macchina. L'anima della pubblicità, cioè se te vedi tutti i giorni la stessa cosa, ti entra nella testa e da lì non esce più. Ad esempio c'è questa scritta che secondo me è fenomenale, la segnala un ascoltatore che non si firma, ma scrive: se la banana è buona, la scimmia torna. Non fa una piega, è eccezionale, questa è saggezza popolare. Ma che dico popolare? Poi c'è il genio Giollo, lo saluto e lo ringrazio perché ha creato un capolavoro. Lui si è soffermato adesso di fronte a dei graffiti che ha vicino a dove si trova e li ha sonorizzati. Adesso devo tirare un po' sul volume perché lui lo fa un po' basso, però legge le frasi e gli dà anche un senso. Senti, pronto.
1: Niga niga swag, bombo clat. Che arte moderna incredibile.
0: Eh sì, perché alla fine c'è uno che spara. Niga niga swat, bongo clat. Sei stato molto molto bravo, mi hai fatto ridere. Dai.
2: Peter Pan.

0: prima si chiama Beautiful su Peter Pan e ci porta una pausettina. Si sta parlando di graffiti o comunque di tag che si lasciano sui muri e li vedi talmente tanto spesso perché ci passi davanti quotidianamente che ti rimangono nella testa. C'è Nereo da Isola Vicentina che me ne ha mandato uno bello. Vedi che effettivamente le cabine elettriche, quelle dell'Enel, sono molto gettonate per lasciarci sopra i graffiti. Questa è bella perché in tonsa non c'è niente se non una scritta in bianco. C'è scritto Vasco. Basta, c'è scritto nient'altro.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.

0: Scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola. Minchio Mariano, tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Minchiomariano.it.
8: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
9: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
10: Kit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto.
14: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
15: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
16: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
17: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
18: Peter Pan Pink Power.
19: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
20: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: che Alexia c'ha una voce della Madonna. Dimmi come, correva l'anno 2002, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Ciao, io sono Joe. Si parlava, e qui la chiudiamo, dei graffiti barra tag che trovi, o murales, che trovi in giro per la tua città, magari nel tragitto casa lavoro, lavoro casa, oppure vai a passeggio col cane, trovi qualcosa, ti rimane nella testa. Ci colleghiamo con Andrea da Bergamo. Bergamo, con la chiusa Bergamo, perché ce l'ha con quello di Brescia di prima, e vorrei che la parte finale me la traduceste perché non l'ho capita. Lui comunque ne ha uno di graffito.
1: Buongiorno a tutti. Allora, io ogni mattina mi sveglio e il murales faccio da me c'è scritto Mola Mia, Andrea da Bergamo.
0: Mola Mia,
1: merito all'ultra lì del
0: Brescia.
1: Ultra Brescia, eh. Vorrei dire solo una cosa. Sui,
0: cosa vuol dire sui? Questa cosa mi sfugge. Magari è un'offesa gravissima, spero di no, però. Categoria invece graffiti belli. Sul ponte della Pedemontana, tra Nove e Cartigliano, ci segnalano un disegno di Poseidone che sorregge il ponte. Bellissimo. Piacerebbe vederlo, se avete delle foto. Oppure Isabella dice: Joe, a Mestre Venezia, più che graffittare, c'è un artista che sta dipingendo i portarifiuti. Ma lo fa per i fatti suoi o è sovvenzionato dal comune? Perché sono veramente dei capolavori. Mi ha mandato delle foto.

0: Wiggity wiggity wiggity.
1: Piano riesce a farlo, veloce è impossibile. J Balvin, Ryan Castro, DJ Snake, Tonto, Subiter Pan. Allora, traduzione del bergamasco di prima: mola mia era facile, non si molla un cavolo con due Z. Mentre la

0: Attenzione rivolta ai bresciani, ovviamente farina del suo sacco, io mi dissocio, amo i bresciani. Lui ha detto sui, e ho detto cosa vorrà dire sui, suini, era facile, anche lì ci si poteva arrivare. Mi dissocio chiaramente, ma sai che c'è questo astio fra bergamaschi e bresciani. Ultimo che vorrei citare fra i graffiti è quello che mi scrive Christian. A Oderzo, provincia di Treviso, segnalo un ritratto di Lucio Dalla spettacolare. L'ho visto dal vivo, molto molto bella. Molto molto bella Oderzo, ma anche quel graffito lì. Segni che si salvano e che vanno bene in questo giovedì della Generation sono abbastanza, dai, si salva il toro, buono. Si salva ancora il leone, pure noi della Vergine. Sta settimana tutta dritta per noi. L'ultimo segno che si salva oggi è il segno dei pesci. Gli altri non citati malino.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Rullo di tamburi. Rimangono fuori i due segni principali di giornate, i migliori e i peggiori. Partiamo dai più fighi col voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste, i migliori sono quelli dello Scorpione. Una vecchia pubblicità diceva: un diamante è per sempre, e di per sempre ce ne sono altri. Un aggiornamento del PC può durare per sempre, il passaggio a livello chiuso ancora più del per sempre, la coda alla cassa del supermercato un po' meno del per sempre, ma comunque molto. Una condizione limitata nel tempo è la fortuna. Oggi ti aiuta, sfruttala, perché non è per sempre. I più fighi sono quindi quelli dello Scorpione.
1: Un ottimo lavoro.
0: Bravissimi.
1: E non magici. Applaudo, no, con ironia.
0: Peggiori oggi quelli del Sagittario.
2: Oddio! Sì. No, Dio, ti prego, no, no, no, no!
0: Sagittario male. Peter Pan. Peter Pan. Let's go to the disco. Peter Pan. Radio Peter Pan. Forever Fun. Forever Young.

0: Disturbed Addicted. Fatto l'oroscopo anche oggi, tutti a dire è truccato, e la sala gioca è truccata, l'oroscopo è truccato, l'unica cosa che non è truccata qua è il GR sti cazzi, notizie tutte vere.
1: GR sti cazzi,
0: quelle che trovi sul giornale, dici
2: e sti cazzi,
0: però sono verissime. La prima arriva dal Messaggero: India, la Gen Z crea il partito degli scarafaggi in opposizione alle critiche.
2: E sti cazzi,
0: che dici, di parassiti già ce ne sono tanti nella politica, facciamo un partito dedicato. Però hanno già l'inno dedicato, che scarafaggi scasca, scarafaggi scasca, che bella. Fatto Quotidiano: deve andare per dove andare per un weekend al fresco in montagna vicino a Milano, la nostra guida alla scoperta della Valsesia.
2: E sti cazzi,
0: bella la Valsesia, però un weekend al fresco, zona Milano, reparto surgelati del supermercato, grande classico che comunque risparmi. Fatto Quotidiano: Madonna fa gli auguri a tutti i fan per il mese del Pride, ma esce fuori di seno per il vestito.
2: E sti cazzi,
0: hai capito? E quando le è uscita la tetta ha detto Madonna. Dal Leggo, questa è molto bella: va a fare la spesa e scopre di avere 20 miliardi in banca, il bonifico sconosciuto sul conto di un 32enne.
2: E sti cazzi.
0: Però se compri la frutta non so se ti bastano, perché comunque costa un casino. Da Focus: 15/18 ore, il tempo che il bradipo variegato dedica al sonno ogni giorno.
2: E sti cazzi,
0: ogni tanto mi sento bradipesco pure io. Vanity Fair Italia: Kim Kardashian e Lewis Hamilton, ecco il primo selfie di coppia.
2: E sti cazzi,
0: sinceramente anche vabbè. Dalla Stampa: senza casco, contromano e sul marciapiede con monopattino truccato, 20 multe e mezzo sequestrato.
2: E sti cazzi.
0: Fatto l'unplane, come la raccolta punti del suddetto supermercato. Chiudiamo col Messaggero, questa riguarda tutti. Mauro Icardi vince in tribunale contro Wanda Nara. Lei chiedeva 250.000 euro di assegno mensile. Il giudice però ha stabilito che lei è giovane e ha un buon reddito.
2: E sti cazzi.
0: È un po' come se avesse

0: Does it feel? Su Peter Pan chiude la prima ora della Generation. Fra poco forse arriva la biologa Emma Rossato, che mi ha detto: sai che forse non riesco a venire in onda perché c'ho l'esame. Quindi c'ha l'esame in smart e quindi non è detto che arrivi, perché io volevo chiederle sta cosa. Focus titola: curati con le feci, scoperto l'incredibile rimedio medico di 1900 anni fa. Magari funziona, basta mangiare un po' di cacca.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschetto di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschetto. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
4: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
7: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
8: Peter Pan Pink Power.
9: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: It's showtime.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 11:02.
14: C'è il meteo.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Ehi, abbassati un po'.
16: Perché?
15: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come il tonno Maruzzella all'olio d'oliva, confezione famiglia a 7 pezzi da 70 grammi a soli 3,99 euro con carta fedeltà.
17: Così bassi che finiscono subito nel carrello.
18: Ali, migliora la vita.
11: Peter Pan, meteo.
19: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. In questa giornata di giovedì inizialmente bel tempo sull'Italia settentrionale, cielo sereno, poco nuvoloso, sole, clima gradevole dappertutto perché le massime rimarranno sotto i 30 gradi, starà bene. Invece in serata peggiora, arriva ad ovest una nuova perturbazione francese con nuvole in aumento, già piogge e rovesci a sfondo temporalesco questa sera al nord-ovest, entro la notte fenomeni in marcia anche verso il Triveneto e l'Emilia Romagna. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
14: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
20: Iperceramica.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
23: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
24: Io Kamik.
23: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
24: Ma è Kamik.
23: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
24: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
25: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Peter Pan, Forever Fan, Forever Young. Peter Pan.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Hai capito?
0: Le 11:08 sono bastati.
1: Peter Pan, c'è la Generation, seconda ora insieme, rilassati. Pacati.
0: No, non è vero, sono bastati 8 minuti che io entrassi nello studio per far incazzare Joe.
1: Tantissimo, ragazzi, tantissimo. Fra poco ci arriviamo. Prima, però, c'era una questione in sospeso. Intanto arriva Emma.
0: Ciao, Joe!
1: Che poteva non essere qui perché improvvisamente le hanno spostato l'orario dell'esame. Una volta all'università si andava fisicamente dal professore, dalla professoressa, si faceva l'esame lì, adesso invece pare che si possa fare in smart.
0: No, è perché la professoressa, gli ho detto che lavoravo, mi fa: non ti preoccupare, lo facciamo da remoto. Mi ha fatto lei un
1: come
0: favore.
1: Si vede sui social. Prima si parlava della questione Vandana Riccardi, il giudice ha detto: guarda che lei guadagna bene, quindi non c'è bisogno di darle un sussidio di 250.000 euro al mese. 250.000 euro al mese. Lui era in tribunale, sa com'è andata la storia.
2: Allora rimane bene, perché io ci stavo quando è stato sto caso in tribunale e lo so. E il giudice, quando ha aperto la lettera di Vandanara e ha visto la richiesta 250.000 euro mensili,
1: ha
2: fatto
1: me coglioni.
2: Me coglioni. Oh, ma 250 euro al mese, una casa nuova al mese,
1: Sì, sì, sì.
2: Mi coglioni, saluto. Poi dopo ha alzato l'occhio, ha visto l'aria, ha fatto: vabbè, ma sti cazzi, tanto. Cioè, sei giovane, sei buona,
1: sei
2: puoi guadagnare, ti metti in coppia con la nuova compagna dei Dotti, il Ribocchi,
1: ma
2: fate faville, quindi ecco, mi coglioni e sti cazzi.
0: Posso
1: c'è
0: dire?
1: La differenza fra le due cose, mi coglioni è per qualcosa di importante,
0: sti
1: cazzi non mi interessa.
0: Comunque, la cosa più bella di questo audio, il romanaccio.
1: Ti piace?
0: Mi piace.
1: A carbonara che c'è pipi.
3: Attenzione,

0: giuro che è veramente molto strano quando ti fai il segno della croce alla fine di questa canzone. Sembri la perpetua della parrocchia di Radio Peter Pan. Bibi Rexha, New Religion. Allora, io e Emma ci stavamo confrontando su una cosa, perché lei è arrivata in studio stamattina e mi fa:
1: parliamo di questa cosa qua, mi sono presa benissimo, perché vedi che non sono l'unica.
2: Sì.
1: E quindi se non sei l'unica, non sapere una cosa significa che quella cosa è giusto che tu non la sappia.
2: Bravo, esatto.
0: La questione deriva da un podcast de merda condotto
2: non
0: da Fedez e quell'altro del quale non mi ricordo il nome, ma c'ho un moccio vileda in testa, che hanno invitato altri due grandi geni della comunicazione del web, che sono ispirazione della Gen Z, quelli di Tavolo Parcheggio, Gianmarco Zagato e quell'altra della
2: Nicole
0: quale Palladio. Non mi ricordo il nome. Sono due menti illuminate che a circa 30 anni hanno un sacco di soldi per un motivo che non mi...
2: Ma smettila, dai!
0: Si contornano di oggetti di prestigio, si mettono la plastica nella faccia e dicono cose del genere.
3: Trento e Trieste dove si trovano e sono allo stesso posto?
2: No.
0: Trento e Trieste.
4: Sempre nel nord-est.
2: Sì,
4: credo.
2: Anche Fedez.
0: Credo.
2: Nord-est.
0: Credo.
5: Allora non lo sappiamo tutti e quattro.
4: No, io so dove
5: Trentino, Alto Adige e Trento.
3: Sì. Ok, e Trieste dove si trova?
4: Friuli Venezia Giulia.
3: Quindi, perché si dice Trento Trieste?
2: Ma non si dice.
5: Ma chi lo dice? Cos'è Trento Trieste?
4: Chi lo dice?
2: Non si dice. È da prima che avevamo detto
3: che stavamo. Io credo di averlo letto in
5: ma cos'è Trento Trieste in un libro?
2: Per fortuna ci siete voi.
3: Io l'ho letto in un libro.
2: L'ha letto.
5: Vabbè, allora qua lancio un altro argomento.
2: Vedi, okay. Senti Mario cosa dice.
4: Vai.
5: La geografia nel 2026 è inutile.
0: Sì, ma non è vero!
2: Sì,
0: ma non è vero!
2: Loro, sì, sì.
0: L'ignoranza non è mai un valore.
2: No,
0: è
2: okay,
0: questa la mia questione.
2: Ma la geografia. Non, hai Google Maps! A cosa ti serve? No? Non funziona così, Joe? Perché stai respirando?
0: Gli americani stanno facendo questa fine qua. Gli chiedi, sai dove l'Italia? Sì, sì, è lì vicino a Istanbul.
2: È vero.
0: E te ti fa girare i coglioni quando ti dicono che sei vicino a Istanbul, perché sai che non è vero.
2: Lo so, vabbè.

0: Casango, AIE, Subiter Pan nella Generation, grande dibattito sulla cultura mondiale. Tutto nasce da Emma che arriva in studio, sì, no, mondiale. Tutto nasce da Emma che arriva, dice: hai visto la puntata di Pal Podcast? No, non so nemmeno cosa sia. Dai, quello di Fedez e Marra, ok, che c'era? C'erano la Pallado e Zagato, quelli di Tavolo Parcheggio. Magari per qualcuno è arabo quello che stiamo dicendo, anche per me parzialmente lo è. A un certo punto della puntata la tematica è diventata la geografia nel 2026 è inutile, cosa che secondo me è sempre sbagliato, cioè l'ignoranza è sempre sbagliata.
1: Certo, e fin lì non è un concordo valore. Con te, cioè l'ignoranza è sbagliata.
0: Che dicono loro?
1: Emma, mi sembri mio nipote che mi dice che l'Africa è qui vicinissima a Milano perché i suoi compagni vengono a scuola a piedi.
0: Beh, bello. Certo, ne ha tanti di compagni di classe che arrivano da tutto il mondo, anche la Cina, e allora a sto punto. Poi
1: Vittorio dice: ciao Joe, sti personaggi sarebbero da denunciare per istigazione all'ignoranza.
0: Bella l'istigazione all'ignoranza. C'è Deborah che a proposito scrive: grande Jeep numero uno.
1: Grande Jeep.
0: Joe, ma va bene uguale. C'è anche Manola che mi riprende perché ho detto troppe parolacce oggi. Però sì, sai, queste cose mi accendono tantissimo. Perché io veramente faccio fatica a capire il successo di queste persone e lo invidio, ed è questo che poi evidentemente esce come rabbia, è l'invidia del raggiungimento del successo di persone che non meriterebbero di averlo perché non intrattengono, non hanno
1: competenze. Che intrattengono, è proprio quello
0: non
1: il
0: hanno
1: punto.
0: Ritmo, sono lenti, sono fiacchi, dicono puttanate.
1: Dai, in una vita in cui siamo sempre sommersi di notizie di brutte, noiose, arrivano persone così che ti mettono un po' di allegria.
0: Adesso portiamo un po' di cultura alla DPG British.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Ci porta una pausettina che divide in due la generation. Fra poco cambiamo
1: letteralmente.
0: Fra poco cambiamo discorso perché nel fuori onda ci stiamo scannando.
1: Letteralmente diviso in due oggi.
0: Oggi è veramente il giorno nel quale vorrei averlo il fuori onda, perché quello diventa anche interessante. Ma a proposito di geografia, qualcuno l'ha detto,
1: sì,
0: per caso?
1: Senti.
2: Anche Padova è vicino all'Islanda.
0: Padova, all'Islanda sempre. Comunque sono passati tanti anni, torna sempre.
1: Vedi che torna sempre.
0: Lì. Vabbè, i messaggi che ha mandato gli ascoltatori li archiviamo, mettiamo da parte, anche perché dicono anche delle cattiverie, quindi evitiamo, torniamo fra poco con pace e serenità nella Peter Pan Generation.
3: Facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole?
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
4: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
3: Cioè?
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica. Carica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
2: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
3: il
2: un
3: tempo
2: operatore.
3: Di attesa.
2: La preghiamo di attesa. 2,4 per avere assistenza.
3: Sarai contattato.
2: Forse.
4: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
5: Buongiorno, come posso aiutarla?
6: Peter Pan Pink Power.
7: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
10: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
14: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Quanto fa estate questo disco? Anno 2024, sono già passate due estati. Tony F, Gaia, Sess e Samba, riapre la Generation, un'ora e mezza data, due e mezza ce l'abbiamo di fronte. Cambiamo argomento.
1: Basta
0: rispetto
1: litigi.
0: A tutto quello che abbiamo discusso prima. Basta litigare, non ho più le energie e la forza per litigare con Emma Rossato, e quindi parliamo di una cosa sulla quale possiamo essere d'accordo.
1: Sì, oddio, vai.
0: C'è una notizia del Fatto Quotidiano che racconta uno specchio della Gen Z, quindi la tua generazione, che pare che sia molto coinvolta dal matrimonio. Sposarsi prima dei 30 anni, titola così l'articolo, torna di moda.
1: Da Dua Lipa a Brooklyn Beckham, perché la Gen Z riscopre il matrimonio, figli e promesse d'amore.
0: Certo che prendere come esempio Dua Lipa e Brooklyn Beckham, che hanno un pacco di soldi, non è, cioè, se uno c'ha un pacco di soldi non è che si fa problemi a sposarsi, a comprare
1: divorziare,
0: case.
1: Guarda Alvaro con la Campello.
0: Proprio lui?
1: Anche lui, sì.
0: Ah, ok.
1: È stata una cosa così.
0: L'ho detto te. Però diciamo, c'è questa statistica che coinvolge i giovani italiani. Il 74,5%, quindi una bella fetta di giovanissimi under 30, secondo i dati Istat, racconta di un'Italia che vuole ancora credere nell'amore. 74,5% crede che nel futuro sarà in coppia. No, in coppia.
1: Okay.
0: Non ha specificato matrimonio o convivenza. Questo qui ve lo chiediamo noi nel dilemma di oggi, quindi il dilemma è quella roba lì nella quale ti chiediamo di eliminare una delle due opzioni.
1: E oggi sul tavolo vi mettiamo matrimonio oppure convivenza. Quali delle due eliminate?
0: E quale tenete,
1: esatto.
0: Evidentemente. 393 736

0: Starlight, su Peter Pan e nella Generation c'è una statistica fatta dall'Istat, quindi più affidabile di così si muore, che racconta dei pensieri degli 11-19enni, cioè dagli 11 ai 19 anni si vedono prima dei 30 anni in coppia, sposati o conviventi.
1: Ok.
0: Da qui il dilemma proposto da Emma, che scegli fra
1: matrimonio oppure convivenza?
0: Te cosa, da che parte stai?
1: Non lo so ancora, però ho sempre desiderato vedermi con mio papà che mi accompagna con l'abito bianco. Quindi mal che vada farò tipo un finto matrimonio.
0: Entro quanti anni?
1: Entro i 30.
0: Entro i 30, adesso ne hai?
1: Ne ho 23.
0: 23, quindi dai, sei ancora in tempo.
1: Sì.
0: Però vediamo. Secondo me, vedi, prendere come campione 11-19 anni significa vedersi vecchi a 30 anni. Poi scopri che a 30 anni sei tutt'altro che vecchio. Un po' di opinioni,
1: sì,
0: vai.
1: Sì, senti lui.
2: Elimino il matrimonio.
1: Perché?
2: Cioè, se lo farei,
1: lo farei
2: semplicemente per una questione di tutela legale e quant'altro per i figli o se per caso venisse a mancare uno dei due.
0: Chiaro. Allora, il ragionamento è sensato perché poi lo scrivono anche diverse persone, riassunto forse in maniera ordinata da lei.
1: Ciao, decisamente matrimonio, più che altro per una questione legale. Io convivo con il mio ragazzo da quasi 3 anni, ma per la legge italiana non siamo nulla, nonostante la nostra relazione duri più di 16 anni. Diciamo che se dovesse succedere qualcosa, chiamano i nostri genitori e quindi stiamo pensando molto al matrimonio, almeno quello civile al momento.
0: Solo per mettere una firma in comune, non per altro. 393 7366 240, cosa scegli, cosa tieni e cosa elimini fra
1: matrimonio oppure la convivenza?
0: Nel frattempo Bob Sinclair.

0: Do Radio Peter Pan, Sam Smith, Kim Petras, Unholy, remix è quello di Ecraze. C'è da chiudere un dilemma, si parla di matrimonio contro convivenza, pare che il 75% dei giovanissimi fra gli 11 e i 19 anni nel futuro, prima dei 30 anni, si vedono accoppiati, sposati o conviventi.
1: No, comunque accoppiati.
0: Però la domanda entra nello specifico con voi, sposati o in convivenza?
1: Senti lui.
2: Buongiornissimo cari.
1: Buongiorno.
2: Beh, allora, tra matrimonio e convivenza, io ho 5 anni e qualche mese di convivenza, 3 figlie e ancora 0 matrimonio. Vai che ce la posso fare.
0: Ma lui ha detto 5 anni di convivenza?
1: Sì.
0: 3 figlie in 5 anni, record.
1: Beh, poi posso dire, è peggio le 3 figlie che il matrimonio.
0: Che miseria. Qualcun altro?
1: Single fino a che non arrivo al primo milione in banca, poi ci penseremo.
0: Chiaramente parla di lire, ovviamente, milione
1: poi
0: di lire.
1: Cioè, non manca molto, perciò sposterò il limite almeno a 10.
0: Beato te, se vuoi condividere, via delle Mimose 12, Castelfranco Veneto. Qualcun altro
1: ha
0: invece?
1: Ha un po' le idee confuse. Se. Elimino assolutamente il matrimonio, ma pure la convivenza, sto meglio da solo. Poi aggiunge, però con Emma mi sposerei anche io.
0: Ma tu sei sicuro di quello che stai
1: dicendo? No, lascia stare.
0: Sei sicuro di quello che stai dicendo?
1: Lascia stare.
0: Portarti a casa questa cosa qua.
1: Oi,
0: guarda che è una pigna nel di dietro.
1: Ehi là, da che pulpito.
0: Vabbè, oh.
1: Però io il matrimonio lo voglio. Voglio l'abito bianco. Anche perché papà ha detto che lo comprerà lui, quindi va benissimo.
0: Budget del matrimonio?
1: Ma non lo so, perché mi piacciono sia i matrimoni piccoli che quelli grandi.
0: Spara.
1: Ah, 30.000.
0: Sì, ciao, 30.000.

0: Peter Pan Generation, David Guetta, Cedric Gervais, Chris Willis, Would I Lie to You. Chiudiamo con un messaggio che parla sia di convivenza che di matrimonio, che ha messo un po' il pepe al culo a Emma. Nel senso che ha messo un po' di ansia, si sente in ritardo adesso nella tabella di marcia. Lo scrive Chiara.
1: Ciao, matrimonio senza ombra di dubbio. Avendo anche un bimbo, a livello legale, cambia in meglio, ovvio. Noi ci siamo sposati 2 settimane fa. Tutto bello e ok, ma io non riesco ancora a dire mio marito quando parlo di lui, perché mi sento vecchia, avendo solo 23 anni.
0: 23 anni!
1: Chiara!
0: Marito mio! Ma in realtà all'inizio credo sia una questione di abitudine, sei sposata 2 settimane, a prescindere dall'età, chiamare una persona che fino a un giorno prima chiamavi amore, tesoro, stellino, patatino, devi chiamarlo marito, è un po'... però ci fai l'abitudine.
1: Però lei ha un figlio, ha un marito, ha la mia età, io non so ancora Treviso, Trieste dove
0: però
1: stanno.
0: Guarda quanti pretendenti
1: sono candidati.
0: Ti sposo io, Emma, ti sposo io. Fra poco torniamo, terza ora che c'è
1: la sala giochi.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
4: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
5: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
6: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular, demoliamo per l'ambiente.
8: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Peter Pan Pink Power.
12: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia e musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
13: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
14: Domani sera all'apertura di Marola Summer Festival arriva The Mix Show!
15: Ragaz dalle 21.30 in console Ricky Ghidoni e naturalmente i remix Edo e Andrea Nordio.
16: Edo, che ci sarà quella sera?
15: Ma facciamo un po' di fuorigiri, un po' discoteca, insomma una serata da veri ragaz.
16: Ragaz, segnatevelo, The Remix Show con Radio Peter Pan domani sera dalle 21.30 al Marola Summer Festival.
15: A Marola di Torre di Quartesolo, Vicenza.
17: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
18: Radio Peter Pan. It's showtime.
19: Peter Pan O'Clock.
1: Le 12:03.
0: Sono le news.
18: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
20: Breaking news. Buongiorno da Esther Roletto. Da Bruxelles è arrivato il via libera alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia, come richiesto dall'Italia. Le risorse, circa 14 miliardi di euro, potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per Italia le accise. Il caso della Grazia Nicole Minetti, la Procura di Milano conferma il parere favorevole all'atto di clemenza per l'ex consigliera regionale lombarda e spiega: notizie di stampa non corrispondenti al vero, ribadito lo stato di salute del bimbo adottato che richiede la presenza della madre, parte la richiesta per i danni. Tennis, l'ennesimo infortunio costringe Berrettini al ritiro durante la sfida con Arnadi nei quarti del Roland Garros. Sarà così il sanremese a vedersela con Cobolli in semifinale. Per l'ultimo atto del torneo, oggi Errani e Vavassori si giocano il titolo nel doppio misto. Calcio, buona la prima dell'Italia del CTA di Interimbaldini che in trasferta ha battuto il Lussemburgo per 1-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
21: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
22: No, no, no, non
21: sì, ma la nostra qualità.
22: No,
21: beh, ma i nostri controlli.
22: No, no,
21: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
22: MV Line.
21: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
23: MV Line.
21: Maniaci della qualità.
24: In my mind.
25: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
26: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
27: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
28: Io Kamik.
27: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
28: Ma è Kamik.
27: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
28: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
29: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: molto bella. Correva l'anno 2018, Clint Bennett, Demi Lovato, solo su Peter Pan. Si aggiunge alla truppa anche il computerone.
1: Ciao,
0: tutto pronto?
1: Sì.
0: E allora apriamola.
2: In fila indiana.
0: Che apriamo?
2: La sala giochi.
3: Sala giochi.
1: You win.
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Start. Vai. Pronti ad affrontare quest'ultima ora della Peter Pan Generation in modalità cazzimma, cioè tiriamo fuori le unghie e i denti per provare a accaparrarci uno dei ticket messi in palio. Oggi i numeri
2: 7-8.
0: Perché sono numerati? Perché poi il lunedì verso quest'ora qui sorteggiamo un numero di un ticket e sarà quello che si porterà a casa sia i gadget di Peter Pan che un premio offerto da Sand Beach Sottomarina.
2: Esatto, perché questa settimana potreste vincere un ombrellone e due lettini per una giornata al Sand Beach di Sottomarina.
0: Bello, a che giochiamo, computerone?
4: Ogni secondo conta.
0: È un gioco nel quale non è necessario avere delle competenze, basta avere il senso del tempo. Funziona così.
2: Devi contare i secondi di una clip audio da segnale acustico a segnale acustico. Mi raccomando, attento anche a mezzo secondo. Quindi potrebbe essere 10 come 10.5.
0: Sì, può essere anche 11, 12.
2: Oppure,
0: sì.
2: Certo, è
0: l'importante
2: mezzo
0: è che o è 0 o è 0,5.
2: Bravo.
0: O è, okay, capito?
2: È quello, è.
0: 393 73 66 240.

0: a questo suono. Il gioco sta per cominciare.
1: Uno su internet, il blog www.salvatore-lanzulla.com, nel quale pubblica articoli di informatica e di sicurezza informatica e di truffe. Le persone mi segnalano le truffe nelle quali sono cascate, io così le analizzo e le denuncio sul mio sito internet in modo da evitare che altre persone vi caschino. Da queste scoperte non ricavo nulla, infatti soltanto Google mi ha regalato simbolicamente una maglietta.
2: Poi è diventato milionario Ranzulla, ma all'inizio è partito con una maglietta. Quanto durava questa clip?
3: Attenzione, no

0: fatto molto ridere quell'intervista di Aranzulla. Ho recuperato la data, era del 2008, quindi sono passati un bel po' di anni. Era un po' all'inizio della sua carriera, anche se il blog l'ha fondato nel 2002, quindi era già noto, era già famoso.
1: Sì.
0: Però raccontava del suo inizio, del fatto che per quanto fosse molto seguito e il suo nome fosse molto popolare, non ci guadagnava molti soldi, tanto che Google gli aveva regalato solo una maglietta.
1: All'epoca.
0: E poi è diventato il riferimento per tutte le guide, i tutorial che hanno a che fare con l'informatica. Però sì, a parte che c'aveva dei capelli strani, un fisico molto diverso da quello di oggi, alla fine è diventato milionario, quindi una storia
1: bella, carina.
0: Sì, di rivincita personale, insomma, parti dal basso e raggiungi grandi obiettivi. Quella clip audio aveva una durata, c'era da individuare quanti secondi durasse con precisione al mezzo secondo per vincere il ticket numero
1: 7.
0: Emma ha ascoltato tutti i messaggi e ne ha selezionati alcuni.
1: Sì, senti.
2: 26.
0: Era 26?
1: Non era 26.
3: 3 e mezzo.
1: 3 e mezzo.
0: 3 e mezzo.
1: Non era 3 e mezzo.
3: 24 e mezzo.
0: 24 e mezzo. 38 e mezzo, Nicola,
1: no,
0: dai, è troppo.
1: No.
0: Poi.
3: 20.
1: 20, 20 troppo, no, poco. Troppo poco.
4: 26 secondi.
0: Nemmeno.
1: Nemmeno. Pure.
5: 17 e mezzo.
0: Quanto?
1: 17 e mezzo.
0: 17.
1: No.
4: 1023.
0: 1023.
4: Oh, 23 secondi.
0: Ah, perché 23. Sai che secondo me lui conta come i dottori. 1001, 1002, 1003, 1004. Perché
1: bello.
0: Così è come se contassi un secondo.
1: Un secondo, sì.
0: Però non era 23. No.
1: Niente, niente.
0: Poi
6: 24 secondi e mezzo.
0: Ma qualcun altro,
1: sì,
0: dai,
7: 0,5. Perché? Perché Gio ha detto 0,05, 0 è troppo poco.
0: No, che pirla.
1: Dai, dai, no.
0: Precisione al mezzo secondo. Quanto durava?
1: 25,5.
0: Il più veloce a individuare che durava proprio 25 secondi e mezzo è stato lui. Vince il ticket numero 7.
1: Elias Molaschi.
0: Bravo Elias. Felice?
8: Sì, vamo!
1: Yeah.
8: Ciao Fabietto!
1: Ciao Fabietto!
0: Elias, you win!

0: effetti.
1: Ma è un mese di manica stretta,
2: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Prossimi appuntamenti con Peter Pan, oggi ci dedichiamo a sabato, dopodomani, sabato 6 giugno c'è 2000 Heroes, quindi la musica più bella degli anni 2000 con tutti i gadget di Radio Peter Pan, al chioschito di Cecchini di Pasiano Pordenone, dalle 22 Andrea De Luca e Andrea Nordio con l'animazione in stile 2000 Heroes.
0: Mentre sempre sabato io vi aspetto alla Velenosa Bolzano Bellunese perché dalle 21 c'è la console tutta al femminile con Sister Gloria, Alice Passina e appunto ci sono anche io e l'animazione ovviamente Pink.
1: È un evento che ha a che fare con le biciclette e non capisco perché su sto foglio c'è scritto il terzo tempo, ma quello è rugby.
0: Pensavo anche io ci fosse il rugby, invece non è così.
1: Altro appuntamento di sabato che completa il terzetto è quello a Villorba, provincia di Treviso, all'Avis Radio Music col Peter Pan Impatto dalle 21, Marco Boffo e Fede. Tutti gli altri appuntamenti sono sul sito peterpan.it,
0: sezione eventi.
1: Yeah!

0: di Bizarrap che vedo, chiedate su Peter Pan, ci porta all'ultima pausettina della Generation. Fra poco comunque uno spicchiettino finale con tanta dignità che ha senso di essere ascoltato. Perché?
1: Perché c'è tanta musica con 2000 euro con Marco Boffo, i dischi degli anni 2000.
0: E poi c'è il secondo ticket di oggi, il numero 8 della settimana. State con noi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro, se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto, sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
5: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
4: L'ha applicato da sola?
5: Ma certo, pennello, polso e voilà!
4: L'allievo che supera il maestro! Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro. Euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
19: Delex.it.
18: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
19: Prenota subito una prova.
18: Delex, il tuo partner al lavoro.
20: On Radio Peter Pan.
8: dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
9: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
20: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
9: Mi fermo due ore adesso.
20: Fino alle 10 ti fermo.
21: Radio Peter Pan, non c'è altra scelta.
22: Mangio Summer Village, opening season con Radio Peter Pan. Domani sera, dalle 20, il primo sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21, in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Domani sera, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village, a Gaiarine, Treviso. Ingresso libero, 18+.
23: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
24: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Cifoni Idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000 mixati da
3: Marco Boffo.
4: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: Call.
1: 2000 Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
3: Grazie, grazie Marco Boffo, ci ha portati al 2021 con Charlie XCX, Jack Jones e Joy Corry, Out and Out.
4: Al 2011 con Rihanna, We Found Love.
3: A chiudere dal 2017 Robin Schulz e James Blunt. Ok, thank you.
5: Thank you.
3: Marco Boffo.
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Picchiettino finale della Generation, mica facile dire Robin Schulz e James Blunt.
4: Era un ok alla fine,
3: dai, a posto, c'è lo spicchiettino finale della Generation. C'è ancora una possibilità per vincere uno dei 10 ticket di questa settimana. Prima però, le incredibili avventure del Dome.
4: Senti.
6: Ciao Joe, grande Joe.
3: Vabbè.
6: Senti allora, visto? A volte basta poco, Joe, basta dire domani è venerdì, Joe, tutto cambia.
3: Vero.
6: Sono carichissimo oggi, anche perché ieri, Joe, ho ripreso palestra finalmente dopo 54.000 anni. Non è vero, 20 giorni.
3: Vabbè.
6: Ma ho fatto 3 addominali, Joe, e sono morto. Comunque va bene lo stesso, Joe.
3: Cioè basta 20 giorni di pausa per perdere tutto il beneficio di quello che hai fatto prima.
4: Concordo con il Dome.
3: Mamma mia, comunque è vero, cioè basta sapere che domani è venerdì e cambia tutta la prospettiva. Computerone, giochiamo a cosa? Gioco matematico che spegne tutto l'entusiasmo.
4: Esatto, noi vi diamo degli indizi, voi da quegli indizi dovete trarre il primo dato, il secondo dato e darci anche il risultato dell'operazione.
3: Sì, le operazioni sono quelle tradizionali da scuola elementare: somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione, lo scopri fra un attimo, individuo i due dati, però nel messaggio di risposta al 393-7366-240 deve esserci tutto: dato 1, dato 2 e soluzione a questo enigma.
2: Il teorema pitagorico.
7: Mannaggia la matematica, chi l'ha inventata?
1: Operazione moltiplicazione. Dato 1,
3: il giorno di giugno in cui iniziano i campionati mondiali di calcio.
1: Dato 2,
3: il giorno di luglio in cui si gioca la finale dei mondiali.
2: Moltiplica il dato 1 per il dato 2.
3: Questa è attualità. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.

0: Harvey, Lie to Me. Dai, dimmi una bugia, Emma.
1: Che sei divertente.
0: Sì, grazie. Okay. State ascoltando Radio Peter Pan e c'è la Generation. Vedi che anche se è bugia, comunque mi tira sul morale.
1: Ah, lo so, immagino.
0: Sono
1: immagino.
0: Molto divertente. Ciao, computerone.
2: Ciao, Gio.
0: Abbiamo giocato per assegnare un ticket. Quale?
1: Il numero 8.
0: Il numero 8 di questa settimana con un gioco matematico. Si chiama Teorema Pitagorico. Un'operazione che oggi era una moltiplicazione fra due dati. Il dato 1 era il giorno dell'inizio, giorno di giugno. Di inizio dei mondiali di calcio, moltiplicato per il giorno di luglio nel quale c'è la finale dei mondiali di calcio.
1: Quella in cui l'Italia parteciperà.
0: Ovviamente no. Qual è l'operazione?
1: Questa.
3: 9 per 9, 81.
0: No, no, no, non è nel 9 giugno né nel 9 luglio.
1: 12 per 12, 144.
0: Anche questi sono sbagliati entrambi.
4: 11 per 9, 99.
0: Allora, l'11 l'hai beccato, il 9, giorno della finale, invece no.
5: 6 per 7, 42.
1: Hai visto? Bella.
0: 6 per 7, 42. Potevi lasciarla andare.
1: Ah, la facciamo andare.
0: Massimo.

0: per quello c'era l'operazione 6x7 42, ci è venuto in mente subito il più 2 44.
1: Oppure...
0: poi
2: dato 2.
0: Dato 2. No, in realtà non è che dovevi scegliere quale preferivi fra i due. L'operazione era la seguente:
3: 11x19 209.
0: 11x19 209. L'11 giugno, settimana prossima, fra una settimana esatta cominciano i mondiali, finiscono poi il 19 luglio, durano un casino. Lei è stata la più veloce, vince il ticket numero 8 e si chiama
1: Deborah Stroppolo.
0: Sei felice, Deborah?

0: Ma da Marrakesh volevo capire. Ma siamo arrivati a fine puntata e questo significa che fra poco c'è il tuo esame.
1: Che ansia!
0: Andrà benissimo! Prenderai un 30 e lode!
1: Guarda che
0: con bacio accademico!
1: Gio, tanto non c'è più il bacio accademico. Hanno eliminato.
0: Aspetta, dopo il Covid sì. Ma spiegami sta cosa, prof, uomo o donna?
1: Donna.
0: E allora andrà male.
1: Dai.
0: No, andrà male, scusa. Ci sentiamo domani con il risultato dell'esame di Emma Rossato, dalle 10 alle 13 con la Generation. Fra poco
1: Peter Pan a manetta, tornano Alice e Fede.
0: Ciao Emma.

0: Sport. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti. Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
8: Le 13 da 2 minuti.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
8: Che bello qui, la natura,
9: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
10: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
11: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
10: Ali migliora

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.

0: stessa cosa, oppure è talmente rivisitata, remixata, sì, che sembra tutt'altro. Un po' quando Monica Morgan usa i filtri.
1: No,
0: che sembra un'altra poi.
1: Questo è un attacco. Però posso dire spoiler, lo sì, fai pure tu.
0: Non è vero.

0: truccata, non ero manco truccata, manco pettinata.
1: Ma secondo me in quel caso ti hanno messo tipo il filtro mortis, il rigor mortis, una
0: e
1: cosa
0: invece, invece tutta nature.
1: Mamma mia, posso dire, sì, meglio quando ti metti i filtri come Monica Marco.
0: Ma va, va, brodo.
1: Fino alle 15 si va a manetta, c'è Fede, c'è Alice, di nuovo buongiorno.
0: Buon pomeriggio Fede.
1: Ci ho avuto un problema.
0: Hai avuto Rocky a pranzo da te?
1: A parte quello,
0: davvero?
1: Vabbè.
0: Che se pure

0: giusto.
1: Posso dire, oh, la gente che viene a scrocca, magna, eppure si lamenta, deve stare a casa propria.
0: Ma infatti, no, c'è sta cosa, ha portato il sugo, eh.
1: Beh, ho capito.
0: Almeno quello, lo so.
1: Sì, ma è la presenza, capito, che è ingombrante.
0: Mamma mia, poi mi costa almeno 8 lavastoviglie a settimana perché mangia come un assassino.
1: Ma la lavastoviglie è il meno. È la lavatrice il problema. Tu guarda che sei stato in vacanza una settimana e avrai sulla bolletta i consumi più alti del mondo durante quei 7 giorni.
0: Ma infatti ero ubriaco al mare, no? Stavo sul lettino, mezzogiorno e mi arrivavano i video di Rocky a casa mia.
1: Guarda, due volte al giorno andava a casa tua a farsi le lavatrici a gratis.
0: Posso dire, basta che non ha fatto altro a casa mia. Che schifo, guarda, che brutta scena.

0: Cioè Valsera, si chiama ti soffro. Quando io dico sempre posso dire, perché ho paura del tuo consenso, capito?
1: Ti soffro, Ludwig, il pagante Ludwig, che sarà nostro ospite sul palco di Spililand Summer Festival domenica 28 giugno, quando saremo lì con tutta la ciurma dell'Hangover, evento a ingresso libero, quindi vi aspettiamo.
0: Molto bello, Ludwig mi piace, uno
1: anche
0: di quegli artisti che poi è romano, lui è,
1: sì, è
0: delle
1: vero.
0: Mie zone, infatti
1: vero.
0: Gli artisti delle mie zone sono un po' più bravi dei vostri.
1: Non però... tutti, vedendo te, sentendo te, non tutti devo dire.
0: Ho detto artisti.
1: Artisti.
0: Ti devo chiedere un consiglio, tu che c'hai esperienza in campo medico.
1: No, vabbè, stamattina, non esageriamo.
0: Vabbè, cacchio, ho fatto l'infermiera per anni.
1: Sì.
0: Stavo per svenire stamattina. Come si fa a capire quando uno c'ha la pressione bassa o quando ce l'ha troppo alta senza controllarla? C'è una differenza?
1: Misurandosela. Ragazzi. È così.
0: Grazie.
1: È così. No,
0: non c'è un modo.
1: Tendenzialmente potrebbe essere entrambe le cose, magari con lievi sintomi diversi, ma per tagliare la testa al toro te la devi misurare. Tra l'altro vai in qualsiasi farmacia, sì, qualsiasi certo. ora, lo vedi subito.
0: Ti do le mie reference. Stavo tornando dal supermercato a piedi, cominciato a sudare freddo, ho sentito il senso di svenimento, le mani che tremavano, appena ho mangiato due uova sono ritornato in me. Secondo te pressione alta o pressione bassa?
1: Guarda, stai morendo, quindi falla finita subito.
0: 393.
1: Nel dubbio, falla finita.
0: Facciamo così, 393-7366-240, un cuoricino rosso per pressione bassa, un cuoricino per pressione
1: Cos'è la medicina 33 telematica?
0: Peter Pan a medicinette, ti piace?
1: No.
0: No.

0: perdoneranno i professionisti sanitari l'ascolto per eventuali inesattezze, ma io sapevo che la pressione bassa sicuramente dà tremori, e la pressione alta può dare quell'effetto negli occhi di sangue, perché scoppiano le venuzze che sono negli occhi, quindi rimane la macchia, diciamo.
1: È così, prof?
2: Sì, vabbè, può succedere, non è che se per forza hai un picco di pressione alta necessariamente, può succedere, ma non è una regola scritta che vale sempre per tutti. Secondo me, a parte fare i medici improvvisati che non è da noi, un metodo un po' contadino, un po' tradizionale, poteva salvarti e risolverti la giornata.
1: Dici,
3: Un consiglio per Federico: se dovesse ricapitarti una situazione del genere, allora prendi la tua mano destra,
1: la abbassi.
3: Ti schiacci fortissimo, fortissimo, ma proprio forte,
2: Alice,
3: le palline.
2: Aiuto.
3: E vedi che tutti i dolori che tu puoi avere o il senso di svenimento scompare, assicurato. Provare per credere.
2: Guardare il dubbio, se la manovra non dovesse riuscirti bene, sono disposta ad aiutarti e schiacciare fortissimo.
4: Schiaccia già più di così, senti come è diventata la mia voce.
2: Attenzione, perché gli effetti collaterali li provochi direttamente tu. Io, ascoltando Fede, mi scoppiano le vene all'interno delle orecchie.
1: Ma che ho fatto di male? Ma scusate, ma perché? Innanzitutto, dimmi.
2: Ascoltate questo programma con delle precauzioni. I tappi per le orecchie.
1: I tappi per le orecchie.

0: Douci su Radio Peter Pan e si parla della mia questione di salute.
1: Allora, verosimilmente hanno ragione quelli che dicono: ma Fede, ma verosimilmente sarà stato un calo glicemico. Come hai mangiato, ti sei ripigliato. Il problema è che tu sei come un neonato, cioè mangi ogni due ore, altrimenti svieni.
0: Aspetta, c'ho l'orologio, devo poppare.
1: Cioè, che cosa? Neanche i neonati di un mese, capito? Oh. Così regolari a scadenza.
0: A proposito di picco di calo glicemico, ti racconto questa storia della vacanza. Rimorchio una signora di 65 anni di Milano.
1: Tu vai forte sulle over 60.
0: Stavo al mare da solo, si è presentata: ah no, scusa, non eri tu, eccetera eccetera. A un certo punto arriva la sua amica, lì fanno a Santo Domingo turismo sessuale principalmente le donne, e si presenta la sua amica.
1: Ma non dirlo come se fosse la cosa più normale del mondo.
0: No, quello che succede, vabbè. La sua amica a un certo punto, per lasciarci un po' da soli in mare, fa, c'aveva la macchinina quella per il diabete, no?
1: Sì.
0: Scusate, c'ho un calo glicemico. Se se n'è andata via.
1: Ma era la scusa, certo che era per lasciarvi soli. Ma a noi non interessa questa parte della storia, a noi ci interessa il dopo.
0: No, il dopo era che io andavo in giro per il villaggio a dire: oh, c'è la signora che c'ha il calo glicemico, mettetevi un po' di zucchero sul batacchio.
1: No, no, ma stai scherzando? Ma tu stai fuori? No. Ma soprattutto a me la cosa che mi fa più ridere di tutto questo è che tu sia stato considerato un oggetto sessuale. Cioè, questa è una barzelletta.
0: Alice, se volete al 393 73 66 240, vi mando tutti i messaggi erotici che mi scrive Alice.
1: No,
0: Fassia.
1: Pensavo un po' di zucchero per il batacchio per tutti.
0: Che schifo.
2: E questo è il flow latino del Miami, coñazo.
3: Puntuale e sincero come ogni martedì e giovedì, le pillole del
2: flow latino.

0: El sonido picante del Miami por Radio Peter Pan. Peter Pan.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
3: Prendiamo due prodotti Luxury.
2: E teniamo lo scontrino.
3: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
2: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web... Incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
12: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
8: Lo trovi nello spec della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
15: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
16: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Mangio Summer Village, opening season con Radio Peter Pan. Domani sera, dalle 20, il primo sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21, in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Domani sera, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village, a Gagliarine, Treviso. Ingresso libero, 18+.
4: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: dobbiamo fare quella rubrica, quella che ci piace tanto.
1: Prima però ti voglio raccontare questo aneddoto. Allora, stamattina quando vabbè, ho fatto le mie cose, ho cominciato un po' a scrollare Instagram e mi è apparso, non mi ricordo neanche chi, qualcuno che seguo, che si stupiva del fatto e faceva una storia ad una mongolfiera e si chiedeva, ma una mongolfiera, cioè, ma chi alle 6:05 della mattina va in mongolfiera? Che tipo di problemi ci sono?
0: Ma è fumato ieri sera.
1: No, giuro, tutto vero. Detto fatto, forse la motivazione sta proprio nella ricorrenza certificata di oggi.
0: Perché mercoledì 4 giugno 1783 ci fu il primo volo di una mongolfiera.
1: E quindi magari oggi c'era qualcuno che faceva questa sorta di rievocazione storica per celebrare questo primo volo il 4 giugno.
0: Potrebbe essere pure che magari ha trovato un po' di traffico in pedemontana e dice vabbè, oggi esco in mongolfiera, faccio il giro.
1: Oppure lo stesso che è su dal 1783 non è mai più sceso, perché io questa cosa me la sono sempre chiesta. Ma siccome la mongolfiera non ha un volante, cioè non è che riesci proprio a dirigerla, tu va col vento, come fanno ad andare dove vogliono loro?
0: Guarda, io credo, non l'ho mai presa la mongolfiera.
1: Neanche io, mi fa un po' di strizza.
0: Quello un pochino sì, però credo ce l'abbia un volante, cioè un tipo un timone, penso.
1: No, non ce l'ha, non ce l'ha, vola attraverso il vento, la cosa che puoi fare è salire o scendere in base all'aria calda o fredda che tu in quel momento inietti dentro al pallone.
0: Cioè, io mi immagino la prima volta che sono saliti su una mongolfiera e non sapevano come funzionava, a un certo punto non riesco né a scendere né a salire, né a scendere né a salire.
1: Spoiler, non era né un uomo né una donna.
0: E ve lo dico.

0: mongolfiera per il primo volo che fecero nel 1783, ci stanno spiegando un po' di cose i nostri ascoltatori.
1: Allora, intanto Manuel ci manda la foto di lui in mongolfiera in Cappadocia, certo, vabbè, uno dei posti più famosi, certo, in cui, certo, fare il giro in mongolfiera. Certo. Forse lì prenderei coraggio e lo farei.
0: Beh sì, perché una volta che ci vai per quello, lo devi fare, sì, insomma.
1: Qualcuno ci dice, è vero, se la mongolfiera è stata vista in zona Cittadella Padova, può essere.
2: Ciao!
0: Ciao!
2: Bella mongolfiera, se l'hai vista sopra Cittadella, quelle zone lì, insomma. Sì. C'è sempre, praticamente, vedi, 2 o 3 volte a settimana.
1: Addirittura?
2: Si vede. Penso sia anche con i pacchettini quelli che compri, vai a fare i voli, eccetera.
1: Bello! Quindi se c'è qualcuno, zona Padova, Cittadella, che fa i voli in mongolfiera, oppure potrebbe essere una mongolfiera pubblicitaria.
0: Può darsi, però se qualcuno ci vuole offrire un bel giro in mongolfiera a Milano da Liceo Fassina, noi veniamo volentieri a gratis.
1: E sia mai, e sia mai.
3: Con mongolfiera c'ha un timone.
0: Vedi.
3: Sulla vela.
1: Vedi.
3: È così che si manovra. C'ha delle alette che si aprono e si chiudono a seconda di come tiri la corda giù. E così la manovri.
1: Non tirare la corda. Tirare la corda. Ah. Allora, in effetti non c'è il volante, però attraverso queste corde da tirare si muovono delle

0: teste o comunque per scegliere la direzione. Per invece decidere l'altezza ci spiegano che è appunto un gioco di aria calda e aria fredda.
1: Tu invece prima ci hai dato un piccolo, una piccola anticipazione su chi fu il primo passeggero ad essere trasportato in mongolfiera.
0: Quel famoso 4 giugno 1983 non fu un uomo né una donna a salire, ma il volo inaugurale in Francia trasportò una pecora, un gallo e un'anatra, che sembra l'inizio di una bella barzelletta.
1: Rocky Festaiolo, Fede
0: e Alice Massina.

0: scusa, gli c'è la domanda, ma se Fede è il gallo che è salito nella mongonfiera,
1: Rocky e l'anatra,
0: ti identifichi nella pecora?
1: Vabbè ragazzi, la pecora pur sempre un bel animale. Qualcuno ci ha chiesto, ma in mongolfiera si può fare sesso? Io non ho la risposta, ho googolato.
2: Sì.
1: E abbiamo scoperto che esiste una categoria.
2: No, dilla
1: visto
2: bene.
1: Che oggi è giovedì sesso.
2: Alice ha cercato, si può fare sesso in mongolfiera? E poi sono usciti tutti i siti, tutta roba porno.
1: No, e anche un tutorial, tra l'altro, che è quella che mi ha sconvolto.
2: Non era un tutorial, era sempre roba porno.
1: Sei sicuro?
2: Aprilo.
1: No, dai. Non posso. Apriamo. Però perché poi sembra che io cerco i pornazzi al lavoro. No.
2: Arriva il 2000 euros. Arriva Andrea De Luca.
1: Allora, è colpa di Andrea De Luca nel caso, eh.
2: Il 2000 euros.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
6: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Alice, tranquilla, con tutte le ricerche porno che ha fatto Muva negli anni di Peter Pan a manetta, guarda, puoi andare proprio tranquilla.
3: Ok, allora nel caso, sulla cronologia, do colpa o a Muva o a Andrea De Luca, scelta.
4: Ah, brava.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. Peter Pan Squad.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee-Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
7: Prenota ora la tua vacanza su Wörthersee.com.
8: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
9: il
8: un operatore.
9: Il tempo di attesa. La
8: premi 2,48
9: per avere assistenza.
8: Sarai contattato.
9: Forse.
10: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
11: Buongiorno, come posso aiutarla?
12: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
13: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ubestore di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ubestore di Butrio.
14: Peter Pan Pink Power.
3: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
15: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
16: Motore, azione, Chuck si gira.
17: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
18: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
19: Peter Pan Impatto. Sabato 6 giugno, la crew di Peter Pan all'Avis Radio Music Frequenze di Vita a Villorba. Dalle 21, l'energia e l'animazione del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Balla con noi fino all'ultimo beat. Peter Pan Impatto, sabato 6 giugno, Villorba, Treviso.
20: It's showtime.
21: Peter Pan O'Clock.
3: Sono le 14 da 2 minuti.
21: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
22: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
23: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
24: Io Kamik.
23: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
24: Ma è Kamik.
23: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
24: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
25: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: E come loro, Madonna.
1: Sì.
0: Sabrina.
1: Io faccio il carpentiere.
0: Il carpentiere, sì. No, è un'altra
1: Batto
0: cosa.
1: Batto il chiodo. Seconda ora di Peter Panamanetta. Ciao Alice, di nuovo, buongiorno.
0: Buon pomeriggio, Fede, a te. Seconda ora di Peter Panamanetta fino alle 15, quando arriverà il porno attore Muva.
1: Il porno attore Muva mi fa tanto ridere.
0: Ma posso dirti che lo vedrei bene in quel ruolo lì?
1: Non me lo voglio immaginare. No, vabbè, è arrivata un'immagine.
0: No.
1: Seconda ora che apre con il Forse accade oggi, le ricorrenze meno certificate della radio mondiale. Quindi andate veramente con le pinze, perché se fate un quiz le sbagliate tutte.
0: Ieri hai postato un video sui tuoi social, sì, personali, Fede trattino basso dice cose.
1: Grazie della marchetta.
0: Prego. In cui c'era Rocky.
1: Aspetta, apro parentesi, grazie della marchetta Alice Fassina.
0: Sì.
1: Tutto attaccato.
0: Vabbè, il mio è facile. C'era Rocky dentro un carrello della spesa.
1: Che brutta scena.
0: Brutta scena, però vedi, cade a fagiolo, perché forse nel Forse accade oggi in America è giornata nazionale del carrello della spesa.
1: Io dico, ma che cacchio di giornata è?
0: Però posso dirti, tu hai mai visto un carrello della spesa americano?
1: No.
0: Guarda che lo devi immatricolare. Cioè, è di dimensioni molto diverse, okay, dai nostri.
1: Hai visto quando...
0: Probabilmente
1: quando
0: c'è anche la targa.
1: C'era un programma in cui facevano tipo spese da incubo, una roba del genere, in cui facevano le spese con i coupon, gli accumulatori.
0: Sì.
1: E mettevano tipo 6.000 scatolette di tonno su sti carrelli giganti.
0: Esatto. Vabbè, non era gli accumulatori cereali, è proprio

0: perché scalavano i coupon,
1: sì, è vero.
0: E loro tiravano proprio il fiato solo quando arrivava a zero.
1: Ma sono $3, no, $3.
0: Posso dirti,
1: però.
0: Io non riesco a fare i conti neanche quando compro 6 cose al supermercato, figurati usare i coupon.
1: Ma poi noi spendiamo, compriamo 6 cose e spendiamo €100, non capisco, boh.
2: Attenzione, non

0: è che in America i coupon sono accumulabili, cioè puoi accumularli, mentre in Italia
1: è vero,
0: col piffero te fanno forse uno sconto, mm-hmm, ma forse ma manco quello.
2: Finito?
0: Buona trasmissione, siete grandissimi. No. Francesco da Vicenza.
1: Francesco, grazie, la parte più importante dell'audio.
3: A Francesco, dai.
1: Allora, no, è vero, tra l'altro è una roba che mi sta sulle palle. Non so se ti capita nei supermercati che frequenti. Vai alla cassa, paghi, poi nello scontrino te ne danno altri due. È il prossimo, nella prossima spesa, 10 euro. Amica, ma secondo te io riuscirò a conservare quello scontrino per la prossima spesa?
3: Se tra l'8 e il 9 giugno, tra le 22 e le 24, bravo, spendi 100.699 euro, hai 8% di sconto solo sulla carne e sul pe... Ma che cazzo, ciao, è troppo complicato.
1: Abbiamo fatto il tipico discorso che fanno le sciure, zitelle.
3: Ah, perché oggi è la giornata nazionale, forse, di Alice Fassina, no, la giornata nazionale delle zitelle.
1: Ma guarda, io ho sempre avuto il problema contrario.
3: Tu appena eri single.
1: Ma guarda, ma non ho mai avuto un attimo di pace. Io sarei stata molto volentieri zitella.
3: E invece?
1: Si celebra il 4 giugno, pone attenzione appunto sulle donne single, senza figli, che hanno superato una certa età, quella considerata ormai game over per quanto riguarda il matrimonio. Secondo te? Posso... Di che età stiamo parlando?
3: Secondo
1: dai che
3: me...
1: ti arrivano un po' di insulti femminili.
3: No, secondo me per un problema sociale ti direi 35, ma no, solo per un problema sociale, non per un problema mio personale.
1: Prestissimo.
3: Ma lo 35. So, ma se pensi che oggi la cultura, soprattutto in Italia, se non ti vede sposata coi figli dopo i 30 anni ti giudica. Io no, parlo.
1: Guarda, io avrei detto dopo i 60. 60, vai, senza figli, non sposata, zitella.
3: 60, andate a Santo Domingo, incontrate Fede. Oh, c'ho un calo di zuccheri. Mi metti

0: strada forte della zitella. E Alice Fassina c'ha un po' di curiosità prese dal web.
1: Allora, il termine zitella, appunto, in realtà indicava originariamente una fanciulla nubile, quindi non necessariamente l'accezione un po' negativa che ha
0: viene
1: adesso, cioè
0: oggi.
1: Di donna matura che non ha prole, non è sposata, eccetera. Il termine ha origine dialettale dalla parola zita, che tu mi insegni, che vuol dire ragazza.
0: Fanciulla.
1: Però
0: sì.
1: Più nel meridione,
0: sì.
1: Confermate.
0: La zita, giù al sud.
1: La zita è come la tosa, qui nel nord.
0: Leggo.
1: Come si dice a Roma?
0: Che cosa? La
1: tosa, la zita.
0: La tipa.
1: Come siete poco dialettali.
0: Vabbè.
1: Attenzione, perché nel 1500 a Venezia sorsero gli istituti delle zitelle, che in realtà è una cosa davvero molto interessante. Erano istituti di accoglienza nati proprio per proteggere queste ragazze, che non avevano quindi marito, ragazze povere, senza dote, le salvavano così dal destino della prostituzione, offrendo loro un'educazione e un corredo per il futuro.
0: Bello, vedi, alla fine poi le parole come cambiano, no? Una cosa che era positiva poi si è trasformata in una cosa tra virgolette negativa. C'ho un disco, un pezzetto che ti faccio ascoltare.
1: Per me?
0: Sì, una dedica.
1: Una dedica?
0: Mio mafia.

0: trasse sul microfono dicendo: oh, questa canzone è quella che dedico a Federico, si chiama Tonto.
1: No, guarda, io ti voglio bene.
0: Io lo so perché. Bene. Perché hai fatto una settimana con Rocky, esatto. Ti ha proprio tolto l'anima e io l'ho fatta apposta. La prossima volta manco due settimane per far vedere la mia qualità. Cioè, se metti uno peggio di te, capito, poi apprezzano.
1: E sì, questa è la tecnica. Però capito, il problema è che non sei bravo di tuo, sei bravo sul confronto.
0: Vabbè, oh, è sempre una bravura.
2: Su Peter Pan Amanita. Remastered the Trucks. Remastered the Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: Remastered Trucks.
1: Remastered Trucks.
0: Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Litt.
2: Ci minchia, sempre bravi quelli di Remastered, che tornano anche domani sera alle 21 con la versione Extended Edition.
3: Capitanata da Edo, però tra poco, ultima mezz'ora di Peter Panamanetta, si parla di Sex Education.
2: E allora ve la buttiamo lì, come sì, si suol dire. Fare sesso per fare pace, sì o no?
3: Voi siete a favore o siete contro? 393-7366-240.
4: L'auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
5: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
4: Spiega meglio?
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte sempre.
7: Termini e condizioni in negozio online.
8: I motivi per brindare con Prosecco maschio
9: cambiano sempre.
8: Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole.
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delix.it.
7: Delix, il tuo partner al lavoro.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
11: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: pace a letto funziona davvero? Se lo sono chiesti alcuni studiosi. Ok? Secondo la psicologia delle emozioni, a quanto pare sì, ma almeno da un punto di vista fisico. Attenzione, dopo un litigio il corpo è carico di adrenalina, cortisolo e tensione emotiva.
1: Ok.
0: Ti rispecchi. Quando la rabbia poi si trasforma rapidamente in intimità, il cervello vive una sorta di salto chimico improvviso che amplifica le sensazioni e l'eccitazione.
1: Quindi c'ha bisogno di sfogarsi, tra virgolette.
0: Bravo, però ad un livello superiore, un super Saiyan del sesso. Questo mix emotivo crea quindi un'intensità difficile da replicare in condizioni normali, perché appunto unisce il conflitto, rilascio e riconnessione. Non è un amore tossico in questo caso, è biologia che accelera il desiderio.
1: Bravo, hai detto una cosa giusta, perché hai detto non è un amore tossico, perché in realtà ci sono molte coppie che lo usano come riparatore proprio della coppia.
0: Bravo.
1: E invece a quanto pare c'è proprio una componente proprio fisica, biologica.
0: Esatto, ti dice che non è che ti risolve i problemi,
1: no,
0: perché non è che facendolo risolvi la questione e sei rimasta in sospeso.
1: No, però fisicamente ti aiuta.
0: Vivi una sensazione molto più intensa magari delle condizioni normali. Questo non vuol dire che sia il mezzo tramite cui risolvere i problemi.
1: Assolutamente no, ve l'abbiamo chiesto anche a voi, sentiamo il parere dei nostri ascoltatori.
0: Degli esperti.
1: Ma quando mai.
2: Ciao,
0: ciao.
2: Pan.
0: Ciao.
2: Certo che sì, a favore. Solo che a me riesce difficilissimo. Da tanto arrabbiata che sono.
1: No, no,
0: incazzata nera.
2: Dipende a che livello è l'arrabbiatura.
1: Certo, ci sta.
2: Io divento tosta, fredda. Comunque sarei a favore, certamente.
0: Fredda, quindi si presenta a letto col ghiaccio.
1: Alice,
0: e col cubetto del ghiaccio. Fede ci insegna, si possono fare un sacco di cose.
1: Un sacco di cose.
0: Ah!

0: sesso riparatore funziona oppure no, a quanto pare, però dopo la litigata c'è una sensazione più intensa dovuta agli ormoni, alla cascata di ormoni.
1: E si fa sesso. Bello.
0: Siete pro, siete contro? Ci avete risposto così. Valentina, io non ho mai capito come ci si possa riuscire. Se io sono incazzata, mi devi stare lontano a chilometri di distanza e mi passa qualsiasi voglia o tipo di attrazione.
1: Vabbè, bisogna anche aprire una parentesi, nel senso, se la litigata è veramente importante, che è una cosa grave, magari ok. Però magari se è una cosa che ti accende un pochino, quel quarto d'ora di nervosismo, magari ci può stare che poi lo sfoghi in quel modo.
0: Funzioni come la Nina che dice: ecco perché io litigo tutti i giorni, capito? Perché voglio la ricompensa alla fine.
1: Alice, domanda a te: tu sei a favore o sei contro? Cioè, ti capita che dopo la litigata magari parte la situazione o no? Ognuno a letto e via, si spalla.
0: Allora, devo pensare, allora, l'ultima volta, 6 anni fa.
1: Che avete litigato o che avete fatto?
0: A libera interpretazione. Ancora?
1: Vai, ce l'hai un altro commento?
0: Sì, un uomo. Sì. Quindi, io avrei pensato magari gli uomini sarebbero stati comunque a favore. Andrea dice invece: assolutamente no, perché non aggiusta nulla, anzi, a volte peggiora pure le cose.
1: Davvero? No, io sono nel mezzo, nel senso che, ripeto, se la litigata non è così importante, non è così grave. Dopo io... vogliamo litigare, Alice?
0: No,
1: Alice,
0: no,
1: mi hai fatto arrabbiare.
0: Vabbè.
1: No.

0: Dopo le litigate, le migliori scopate a manetta proprio, sì.
1: Sì, ma non vale con le altre però.
0: Infatti, cioè... Vale tra partner, giusto? Ah, confermi?
2: Non lo so, io guarda, non
0: alzo le mani.
2: Né confermo né nego.
3: Radio Beerband. Next event.
1: Che cosa ridi, Alice? Però?
0: Né nego. No. Sì, come no. Allora, attenzione, perché da domani, venerdì 5 giugno fino a domenica 7 giugno, siete tutti invitati al Marola Summer Festival a Torri di Quartesolo in provincia di Vicenza. Radio Peter Pan, media partner del Marola Summer Festival, 3 giorni di sport, musica e divertimento.
1: Dove proprio venerdì 5 giugno dalle 22 ci sarà il super live del The Remix Show con Ricky Ghidoni e remix ovviamente Edo e Andrea Nordio.
0: Sempre domani venerdì 5 giugno vi ricordo la grande apertura dei nuovi Venerdì del Mangio di Gaiarine, provincia di Treviso, con Radio Peter Pan. Dalle 21 potrete anche ascoltare il DJ set in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano, che poi vi faranno ballare tutta la notte nel primo Sporty Party tra Beach Club, Sport, Relax, Musica, Food and Drink.
1: Una notizia per tempo: mercoledì 10 giugno c'è il Karaoke World Record a Naviglio Padova con Radio Peter Pan. Dalle 19 tra in console lungo il Naviglio al Portello con i DJ speaker di Peter Pan per cantare tutti insieme e battere un nuovo record.
0: Una lunga serata di karaoke collettivo e poi dalle 22 batteremo il Karaoke World Record. Segnatevi la data, mercoledì 10 giugno, Padova al Naviglio.
1: Tutti gli altri appuntamenti come sempre sul sito peterpan.it alla sezione
0: eventi.

0: una manetta, si chiama New Religion. Grazie Alice per avermi fatto compagnia, per averci fatto compagnia fino alle 15. Torni domani.
1: Io domani ci sono dalle 13 fino alle 15. Torniamo insieme io e Fede con Peter Pan a manetta.
0: Ti lasciamo fino alle 17 con Muva nella casa e ci sentiamo domani.
1: Ciao, ciao.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
2: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
3: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
4: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
5: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
6: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
7: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
0: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Rifiuto con 2 O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
14: It's showtime.
15: Peter Pan O'Clock.
16: Sono le 15 da 2 minuti.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
17: Che bello qui. La natura.
18: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
19: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
17: Trovi tutto quello che ti serve. Senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
19: Ali migliora.

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro. Con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Forever Fun, Forever Young.
8: Hola, amanti della musica.
9: Il menestrello della coscienza della musica

0: con Work.
1: Ma che siamo qua fuori? Siamo tutti assieme. Facci entrare.
0: Va bene, facciamo così. Prima mettiamo la sigla. Leggo.

0: data di move della casa, oggi parrebbe, faccio una toccatina, iniziare molto meglio di ieri. Ieri giornata, raga, in cui tutto è andato storto, però insomma, essendo in onda tutti i giorni, ogni tanto può capitare una giornata in cui dici oppobacco. A proposito di oppobacco, sta arrivando il nostro amico, secondo me parla di fede oggi, parla del mio collega di Peter Pan Manetta.
1: Buongiorno mago, buongiorno a tutti i radioascoltatori, bentornato mago anche questo giovedì che sì. Puzza già profuma anche di un bel fine settimana, però mago qualcosa non torna, è stato via a Santo Domingo, è andato a quagliare a destra manca, quello là c'era un sole che spaccava le pietre, è tornato lui, le previsioni non chiamano niente di buono, sì, neanche per questo fine settimana, mago qualcosa dentro quella testa scalza non funziona, mago pensaci tu, portaci un raggio di sole anche se intravedo delle nubi minacciose, sì, mago trasforma questa giornata di melma in giornata speciale.
0: Cercherò anche perché anch'io sono lì meteorologicamente parlando, non si capisce in questi giorni se fa bello, se fa brutto, almeno qui da noi oggi ci sono programmi per la giornata, per questo giovedì, sarà un giovedì o sarà un giovedì intenso? 393-7366-240, iniziamo con un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

Paisa, come si suol dire. Allora, raga, cerchiamo di. Innanzitutto c'è chi mi domanda: Muva va bene? C'è anche chi dice: neanche un tiro di bamba ti dà la carica come Muva. Allora, raga, spero che non pippiate. Me lo auguro. In ogni caso, vi voglio parlare di ieri. Ieri ero un po' pensieroso, ero un po' stanco. Poi, al di là della radio, faccio tante altre cose. Per cui correre, a un certo punto ti fermi un attimo e ti cade tutto, no? Cioè ti cade tutta la stanchezza. Qui in Veneto ci sono dei modi di dire. Per esempio, stavo cercando la differenza fra smonamento e colpo di mona. Sapete che in Veneto mona è una parola che vuol dire tante cose. Allora, il colpo di mona, che non è quando una ti colpisce con l'organo genitale, ma è quando hai una sbadataggine, cioè sei sbadato, un colpo di mona. Ah, ho sbagliato, ho avuto un colpo di mona, cioè un colpo in cui non ho capito nulla e ho fatto una cosa. Allora, probabilmente ieri il computerone ha avuto un colpo di mona, mentre io avevo lo smonamento. Lo smonamento è difficile, cioè è diverso, perché è un po' un abbattimento, una demotivazione, demoralizzazione, scoraggiamento, disinteresse, avvilimento. Cioè questo è lo stato d'animo mediamente dello smonamento. Potremmo anche aprire una piccola parentesi in cui si può usare mona, cioè tutti i vari ambiti in cui si può usare mona. Tanti l'hanno fatto, però ovviamente la mona ci sta sempre bene, soprattutto di giovedì. Adesso è il momento della boombox track di oggi. Una parte dello smonamento è perché mi facevo una domanda, stessa domanda che si è fatto anche Marrakesh all'interno di Lei.

0: esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema.
1: Ehi, come Marra? No,
0: non credo sarà un problema.
1: No dai, non credo che sarà un problema, no?
0: Non vedo dov'è il problema.
1: Infatti, infatti.
0: Boh, non credo sarà un problema.
1: Ehi, Marrakesh con lei, questa è la Boombox Track di oggi.
2: Boombox Tracks, Boombox Tracks, il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
1: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Poco fa parlavamo della differenza fra smonamento, che vuol dire abbattimento, e colpo di mona, che significa sbadataggine. Lei li usa tutti e due all'interno di questo messaggio. Sentiamo. Pronto?
3: Allora, qui non sarà un giovedì, ma sarà un giovedì di M.
1: Un giovedì.
3: Sono parecchio smonata.
1: Sì.
3: Perché, il mio capo ha avuto un colpo di mona e mi ha fatto fare una grandissima capellata.
1: Monata,
3: che
1: monata.
3: Devo comunicare io ai clienti.
1: Sì.
3: Cosa che mi ha fatto innervosito.
1: Certo.
3: In più, oggi pomeriggio devo fare tutte cose, preparare tutte cose che sabato si parte, si va al mare una settimana.
1: Oh.
3: E quindi sarà molto molto impegnato.
1: Beh, certo, certo, fra il colpo di mona, lo smonamento e poi la monata, che la monata è la cavolata, cioè, capito? Già con mona abbiamo capito un sacco di cose. Lei parte per il mare, che devo dire? Spero ti possa accompagnare questa canzone, Can't Stop Playing 2014, let's go!

tira un colpo di mona. Cioè, insomma, questa potremmo fare la versione estiva 2026 con il colpo de mona. Il colpo de mona. Oggi stiamo andando in realtà a scoprire l'epiteto mona, che qui in Veneto, ma non solo in realtà, sta diventando international, ci accompagna da mo e ci accompagna in più situazioni. Io ho fatto l'esempio, un esempio di due tipologie, ovvero colpo di mona, sbadataggine, smonamento, abbattimento. Abbiamo sicuramente accarezzato un po' lo smonamento di Francesca, che ci ha mandato un messaggio dicendo: il mio capo ha fatto dei casini, adesso vuole che sia io a rimediare ai suoi casini, per cui sono un po' smonata dopo un suo colpo di mona. Capito? Tutto chiaro? Abbiamo contestualizzato le frasi in un esempio pratico? Molto bene, molto bene. Adesso è arrivato il momento di cantare tutti assieme

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché
3: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
9: il
8: un
9: tempo
8: operatore.
9: Di attesa.
8: La preghiamo
9: di
8: premi 2,48
9: per avere assistenza.
8: Sarai contattato.
9: Forse.
10: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
11: Buongiorno, come posso aiutarla?
12: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
13: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
12: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
17: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti. E paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800, cucina da 4.800, Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
18: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
19: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
20: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
21: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
22: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto a Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo. Trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0 423 73 66 12.
23: On Radio Peter Pan.
24: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. Tik Talk Show.
25: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
5: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
26: Ah!
0: Peter Pan, Forever Young.
1: On Radio Peter Pan.
2: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco

fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio: alziamo le mani, battiamole a tempo.

mondo migliore non siamo lontani. Possiamo toccarlo se alziamo le mani. Possiamo creare un mondo migliore. Lo so che è difficile, ma non per l'amore. Cerchiamo di andare ancora più forte. Alziamo le mani.

0: leggendaria canzone e anche leggendario piccolo colpo di mona all'interno di questa canzone. Vi faccio un esempio.
1: Buonasera. Francesca da Udine.
0: Ciao.
1: Faccio la brava. Oggi non metto in condizione nessuno di bloccarmi su WhatsApp.
0: Bene.
1: Ti volevo salutare.
0: Sì.
1: Ho sentito. Appena sono salita in macchina, quindi già questo mi ha rallegrata. Poi sentire la tua voce, tu lo sai che io sono una tua fan.
0: Va bene, grazie TVB per questo messaggio. Comunque si parlava innanzitutto della differenza fra colpo di mona e smonamento. Il colpo di mona è sbadataggine, lo smonamento è abbattimento. Oppure si può usare in tanti altri modi. Comunque l'incipit mona, la parola mona.
2: Ciao Muva.
0: Ciao.
2: E chi è quello che diceva? Ma qui è che il mona che sbatte le porte e che chiude urlando.
0: Certo.
2: Ma che
0: Ciao. Allora, oggi, se vi va, per una breve frazione di programma faremo un bagno di mona. Un bagno di mona, andremo a cercare chiaramente della parola mona. Attenzione, della parola mona andremo a cercare un po' di curiosità. Adesso un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione.

I don't mind, anche quando dici mona non sai bene che cosa si intende, perché è una parola di origine veneta. In realtà andremo a scoprire anche questo, che comunque in giro per il mondo si usa anche come nome proprio. Stiamo facendo un bagno di mona e ci stiamo acculturando su questa parola che nasce qui, diciamo, da dove trasmettiamo come regione, ma poi ha invaso tutto il mondo. Allora, non è solo un epiteto volgare veneto, ma appunto è usato come nome proprio di persona in giro per il mondo. Nel territorio anglosassone il nome può derivare dall'irlandese White Knight, penso che si pronunci così, e significa nobile, buono, e da lì probabilmente arriva anche il detto buono sì, ma mona no. Poi, tradizione araba, invece, attenzione, c'è il nome proprio mona, che significa desiderio o speranza, e che comunque, se tu pensi alla mona, un po' di desiderio e speranza c'è sempre. L'importante è avere un piano. E noi ce l'abbiamo, eccolo, quello dei Bausa con Magnetic. Finirà prima o poi questa gag quando smetterà di essere in playlist.

0: non smetteranno e quindi andranno in menopausa, e quindi non faranno più niente. Magnetic qui su Radio Peter Pan, adesso More Music in the Mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to

0: Man differente. Oggi Andrea De Luca DJ, ti piace l'argomento di oggi?
1: Cool.
0: Molto bene, molto bene. A fra poco.
2: Davvero molto bene. Peter Pan.
3: Squat. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
5: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at. Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class.
2: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 16 da un minuto.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
10: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra lo svincolo di Melegnano e Bivio A1, tangenziale ovest di Milano per traffico intenso. In direzione Napoli, code a tratti tra San Giuliano e Bivio A1, tangenziale ovest di Milano, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.
11: La tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
12: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
11: Cioè?
12: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
13: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
2: Forever Fun, Forever Young
1: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: il featuring fra Morten e Kita, per dire finalmente Kita Morten in onda. Allora, bentornati e bentornate all'interno di Muova nella casa. Oggi abbiamo fatto un bagno di Mona, un bagno della parola Mona, perché io ho spiegato il mio smonamento di ieri, ovvero abbattimento. Però l'epiteto Mona si può coniugare in più forme, in Veneto e anche in giro per il mondo. Attenzione, non è che vogliamo fare una puntata veneto-centrica, no, stiamo cercando di fare divulgazione in questo caso. C'è anche il colpo di Mona, sbadataggine, oppure atmosphere. Tutta questa atmosfera mi ha mandato un po' in Mona, significa che ti ha stordito, ok? Cioè che non capisci più niente, Però abbiamo parlato anche dell'etimologia del nome nel mondo anglosassone e nella tradizione araba, insomma, in cui Mona è un nome. Fra l'altro c'è una pornodiva, ho googolato orora, che si chiama Bella Mona. Bella Mona è estera, per cui non credo capisca il significato delle due parole messe assieme, però va benissimo. Allora, mondo anglosassone dovrebbe significarsi nobile o buono, mentre nella tradizione araba desiderio o speranza. C'è anche lei che mi scrive e dice: Muva, ciao caro, in Romania è il diminutivo del nome proprio Monica. Di solito le ragazze che hanno il nome Monica vengono chiamate Mona. Buon proseguimento. Allora, Moniche all'ascolto, quando andate in Romania sappiate che non vogliono offendervi se vi chiamano col diminutivo.
1: Attenzione,

0: ICU, ICU, grande rifacimento, anche questo. Raga, stiamo parlando di Mona, ma di Mona inteso come senso ampio, anche come nome proprio, nome proprio. Abbiamo visto che c'è una derivazione anglosassone e una invece dal mondo arabo, come il mio nome, fra l'altro. Io mi chiamo Omar, per cui...
1: Ciao, Mova.
0: Ciao.
1: Sai che mia zia, io sono metà egiziana, metà pugliese, mia zia si chiama Mona.
0: Di
1: solito. Però... Ma non è una bella Mona.
0: No.
1: Non lo vuoi per niente.
0: No, per niente. Di nome, ma non di fatto, dici. La moglie di mio cugino si chiama Mona, è americana, ma di origine dovrebbe essere di qualche paese arabo. Effettivamente anche molto in America si usa il nome Mona, Mona. E poi c'è anche chi mi indica, se... che cultura oggi, che cultura, senti.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: JJ Kell nell'album Five ha una canzone che si chiama Mona.
0: Ciao. Ciao, ciao, grazie, grazie. Allora, JJ Kell, senti, io mi aspettavo una canzone un po' diversa e invece, secondo me, è per goderti il momento con una bella Mona, questo, senti. JJ Kell, la canzone si chiama Mona. Attenzione. Chilling, bella, me la vado a riprendere questa dopo, me la vado a riprendere. Attenzione, perché adesso è il momento della canzone novità di oggi. Canzone novità di oggi, di solito al termine Mona aggiungi le due parole un tanto di Mona. Adesso ci sono Miguel e Tons con, per l'appunto, la canzone Un Tanto.

0: furba. E infatti ci sono anche due etimologie studiate nell'internet dell'epiteto veneto e non solo. Allora, secondo Manlio Cortellazzo, deriva dal latina, dal latino mea domina, quindi mia signora, poi è diventato monna con la doppia N. La Monna Lisa, la Monna Lisa è la signora Lisa, la mia signora Lisa, ok? Quella di Leonardo. Una recente ricerca accademica però suggerisce invece che derivi dal termine settentrionale cinquecentesco, usato per indicare le scimmie, indicando così l'atteggiamento di chi fa lo sciocco. Infatti, se dai una donna della Mona è perché è bella, se dai un uomo del Mona invece è perché è sciocco, giustamente, no? Stiamo cercando di entrare all'interno di questa parola a livello figurato.
1: Ehi la Muva!
0: Ciao!
1: Con tutti questi discorsi di Mona, Mona, mi sa che questa sera vai proprio in Mona. Ciao Muva!
0: Non lo so, non è nei piani al momento, però fa sempre piacere, come un bonifico, praticamente, fa sempre piacere. C'è chi mi indica un'altra canzone che ha la Mona all'interno, gli Eluveite, canzone che fra l'altro non ci crederete ma conoscevo anch'io, non mi ricordo per che motivo, che si chiama Inis Mona, a differenza di quella di prima che si chiamava solo Mona di JJ Cale, che era molto tranquilla, molto da giovedisi se vogliamo, questa è un po' più spintina e fa... Altro, ecco perché lo ricordavo questo video, perché è utilizzata la ghironda, se non erro, all'interno di questo brano è utilizzata la ghironda, che è una sorta di chitarra antica, non so come definirla onestamente, ma va bene, continuiamo invece con la musica di

0: come promesso carta bianca. Questo che a me è vero. Interessa. Non è che fai un podcast o qualcosa del genere, che almeno ti seguiamo per i cazzi nostri fuori da Peter Pan, così ti fai un giro tutto a tuo.
1: Allora stiamo arrivando ad un punto che la gente chiede, se si fa in radio, se no si fa fuori. Se sono furbi in radio, me lo fanno fare in radio.

0: fiato un po' i maroni. Pastel, Anywhere You Go, a fra poco con Uva nella casa.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Salve!
5: Ah, lei, ho un problema, sa?
4: Cioè?
5: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
4: Per 10 anni non le darà più fastidio.
5: Ha 6 balconi e un terrazzo!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola. Minchio Mariano, tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
12: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
11: Minchiomariano.it. Motore, azione, Chuck si gira.
13: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651. Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club. Aira Club. Venerdì 12 giugno. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
16: Peter Pan Pink Power.
17: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
9: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delix.it.
11: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
9: Delix.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
11: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
19: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: stare assieme. Allora, oggi puntata che è andata così, è stata dedicata alla Mona, a tutte le cose che possono intendersi come Mona. Abbiamo parlato dell'origine dell'epiteto veneto, le curiosità etimologiche, per cui le varie scuole di pensiero, le curiosità dal resto del mondo, e quindi per quanto riguarda anche un po' l'uso come nome proprio, i vari significati in veneto, anche per appunto venetizzare tutto il mondo, come diceva il brutto invenetito una volta. C'è anche un'altra curiosità, a parte che mi state spingendo alla rivolta, devo dire.
1: Manda in Mona a tutti, ecco, sì. E fatti il tuo programma.
0: E poi dice, aggiunge, fatti la tua radio. Allora, c'è chi crede nel mio sogno, nel mio progetto, nella mia visione, e chi no, è così la vita, raga. Però noi non molleremo assolutamente. Mi sento un po' un pirata all'isola de Mona. Esattamente, esiste anche l'isola de Mona, anni fa ne parlammo, è definita un po' la Galapagos dei Caraibi, praticamente sta situato nel canale della Mona. Googolate, è tutto vero, cioè non sto inventando niente. L'isola di Mona, situata nel canale della Mona tra Porto Rico e la Repubblica Dominicana, è una riserva naturale disabitata e selvaggia. Quando è disabitata e selvaggia, andremo a scoprirla fra pochissimo, va bene? Perché stanno arrivando Lady Gaga e Doechii, Runaway.

0: dell'Isla de Mona, pirati alla conquista dell'Isla de Mona.
1: Termofonida.
0: Molto bene, molto bene. Hanno risposto i pirati e anche le piratesse, chiaramente. All'ascolto, ultima curiosità sull'epiteto Mona, ce ne sarebbero tanti. In diversi mi avete scritto al 393-7366-240, muva, non fare il Mona, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, l'Isla de Mona è l'ultima destinazione, probabilmente, di questa puntata. Abbiamo detto prima che è situata nel canale della Mona tra Porto Rico e la Repubblica Dominicana, oppure Domonicana, spesso chiamata la Galapagos dei Caraibi, vanta una storia affascinata legata ai pirati e indigeni, grotte spettacolari e una fauna unica. Attenzione, è un posto magico, quindi, questa Isla de Mona. Innanzitutto alla forma a chicco di caffè. Lunga 11 km e larga 7, quindi una mona impegnativa, l'isola ha una caratteristica forma che ricorda un grosso chicco di caffè, grazie internet. Poi un labirinto di grotte, tu pensai che ce ne fosse una, ma invece è un labirinto di grotte. Sotto la superficie calcarea si celano oltre 200 grotte. Al loro interno gli esploratori hanno rinvenuto petroglifi e testimonianze lasciate dalle popolazioni indigene secoli fa, quindi è stata abitata un tempo, ed era anche rifugio di pirati. Nei secoli scorsi, grazie alla sua posizione strategica e alle coste frastagliate, è una base sicura per un nascondiglio per pirati e contrabbandieri, capito? Non c'è acqua dolce, sull'isola non ci sono fiumi, laghi e sorgenti d'acqua dolce, per cui te la succhi. Fondamentalmente, se hai sete all'Isola de Mona, ti devi arrangiare. C'è una regola sola però all'Isola de Mona: se dobbiamo andare tutti assieme all'Isola de Mona, mettiamoci d'accordo che non ci saranno bad vibes, ok? Cioè non

0: si accende la luce verde sugli eventi di Radio Peter Pan. Non saranno all'Isla de Mona, ma chissà se un giorno potremmo arrivarci, oppure potremmo essere mandati in quella ridente località. Allora, vi ricordo l'appuntamento innanzitutto di venerdì 5 giugno dalle 22, Radio Peter Pan con il remix show e Ricky Ghidoni, quindi Edo e Andrea Nordio, il remix show e poi Ricky Ghidoni, al Marola Summer Festival, di cui siamo fra l'altro media partner da venerdì 5 giugno a domenica 7 giugno a Torri di Quartesolo, Vicenza. Ok, sempre venerdì grande apertura dei nuovi venerdì del Mangio di Gagliarini Treviso con Radio Peter Pan dalle 21, DJ set in diretta con Marco Boffo, un bacioffo a Marco Boffo e Salvo Gagliano, diamo la mano a Salvo Gagliano, il primo sporty party tra beach club, sport, relax, musica, food and drink. Sabato 6 giugno poi ci saranno il Peter Pan 2000 Heroes al chioschito di Cecchini di Pasiano Pordenonis con Andrea De Luca e Andrea Nordio dalle 22, il Peter Pan Pink Power at La Velenosa Bolzano Bellunese Belluno dalle 21, Sister Gloria, Alice Fassina ed Emma Rossato, e poi il Peter Pan Impatto all'Avis Radio Music a Villorba Treviso dalle 21 in console Marco Boffo e il nostro Fede. Adesso è arrivato è il momento di accingerci verso la perla del pirla che parla, oppure la perla del mona che parla. Oggi si potrebbe remixare così. Sentiamo lei che cosa dice
1: in merito alla mona.
0: Sì.
1: L'altro giorno ho scoperto che in spagnolo che mona vuol dire che carina, che carino.
0: Certo.
1: Quindi vabbè. Questo è.
0: That's it. Anche qui in un'accezione un po' più da catcalling. C'è anche di chi dice mi hai fatto scompisciare con la trovata dell'isola di Mona. Raga, esiste, googolatela. Isola di Mona sul canale di Mona. Comunque, per quanto riguarda la proposta a cui io tengo molto e voglio combattere, abbiamo scoperto questa canzone assieme. Dopo mesi e mesi mi scrivete ancora per sapere chi è Funk Tribu con Azul.

0: bravo.
1: Vai, Muva!
0: Andiamo, andiamo, non smettiamo, noi non molliamo mai. A domani, ciao!
2: Muva nella casa, Peter Pan.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
5: il
4: un
5: tempo
4: operatore.
5: Di attesa.
4: La premi superiore. 2,4 per avere assistenza.
5: Sarai contattato.
4: Forse.
6: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
7: Buongiorno, come posso aiutarla?
8: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delex.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delex.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
13: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 17 on point. Ciao.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
16: Che bello qui, il mare,
17: i gabbiani, il sole.
16: La nostra spesa ha lì che arriva.
17: Ah, bellissimo.
18: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
19: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
18: A lì migliora la vita.
20: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
23: Termini e condizioni in negozio online.

0: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo, ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik, tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su Skoda Auto.it.
7: Forever fun, forever young.
8: On Radio Peter Pan.
9: Pan. Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

inizia in questo preciso istante. Su Radio Peter Pan daremo spazio alla musica degli anni 90 e 2000 con un solo obiettivo: quello di farvi venire il brividino della nostalgia, scatenare emozioni e soprattutto farvi sorridere. Ci riusciremo? Io penso proprio di sì. Allora vi presento i miei fidati cavalieri DJ Max e Andrea De Luca. Io sono Lady Ellen e vi presento già subito il primo disco. È quello di Shakira, Waka Waka, e si va nel 2010.

Era sì, perché due giorni li abbiamo passati così a chiacchierare, a fare la baldoria con gli amici, in famiglia, grigliate, brindisi, balli, non di gruppo, balli in generale, ecco. C'è anche spazio per il 92-110 che non vi ha mai abbandonato, ma mai lo faremo. John Marty, Anyway For You, dalla 2014, così a chiudere la prima doppietta, ed ora un disco che viaggia solo, perché è talmente bello che lo devi ascoltare dall'inizio alla fine. Si va nel 2000, House of Glass, Disco Down.

questo fa parte dei miei 5 prefe assoluti degli anni 2000. Ingrosso Reload dal 2013. Che bello quando parlo giovane, Maxwell, eh? I prefe. Allora, adesso vi faccio un discorso da boomer. Sentite la voce? Faccio una fatica a recuperare, ragazzi, una cosa brutta. Questa volta ho preso una bastonata incredibile. E allora il mio discorso da boomer.

0: Devo dare a voi ascoltatori del mio cuore che ora riporterò anche nel 2013 con questo contributo audio.
1: Buonasera amici incredibile!
2: Amici!
1: Alta lena per adulti, bassa lena per piccini. Amici, serra di fiori, alleghiamo piantina.
2: Amici per uomini incerti, coltivazione di finocchi.
3: E tra

teatro, ha lanciato le carriere dei più grandi comici contemporanei, ha introdotto anche uno stile molto più leggero e nazional popolare basato proprio su tormentoni, e i Fichi d'India ne sono un esempio. Tra l'altro, quando è stato lunedì, sì, ho avuto anche l'onore di

arriva il successo, sicuro è al 100%, con il nastro rosa, Gigi D'Agostino e Molella. 2004 a 140 bpm, un pezzo d'atmosfera bellissimo che abbiamo voluto così suonare alla fine, insomma, di queste 10 tracce, ma ce n'è una, l'ultimo, quello che si chiama Disco Botta de Vita, quello che scatena l'inferno, quello che vi farà davvero emozionare. Si va nel 1990, The Age of Love con The Age of Love. Come on, come on. Dance with me, move your body, your life's a bit.

0: bacione a voi, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna e il Piemonte. A tutti gli amici collegati con lo streaming o con la DAB, a tutti voi una buona continuazione su Radio Peter Pan. Arrivano quelli dello sfogatoio e noi ci risentiamo domani alle 17. Ciao!
1: Questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro, ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo due prodotti Luxury
9: e teniamo lo scontrino.
10: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
9: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
10: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
11: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
12: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Mangio Summer Village, opening season con Radio Peter Pan. Domani sera, dalle 20, il primo sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21, in diretta con Marco Boffo e Salvo Gagliano e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Domani sera, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village, a Gaiarine, Treviso. Ingresso libero, 18+.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: inizia la stagione di Paperissima, giusto?
1: Paperissima?
0: D'estate non farò Paperissima,
1: sì, sì,
0: Paperissima
1: sì,
0: Sprint.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Sentiamo il Gabibbo.
2: Ma che sfogo traffico selvaggi, qua bisogna celebrare il tennis italiano, un finalista al Roland Garros che non si chiama Sinner, che è occupato a fare le pubblicità, lololo.
3: Sfogati alla radio, è lo sfogatoio.
0: Il tabellone era sfigato, se no potevano essere anche tutti e due in finale, potevano

0: poi passerete una serata molto più serena se lo fate, se lo farete.
1: Va bene, amici selvaggi, il primo è serio, eh? Si parla di politici, ma in generale, politici in generale. Ma alla fine dell'audio io proprio questa domanda devo farvela, perché sennò divento matto.
2: Selvaggi, ricordiamoci che i politici sono le marionette, ma chi muove i fili è dietro, non sono i politici, quindi sono solo delle marionette.
3: L'ho letto anch'io su Telegram.
2: E basta, quindi che vada uno o l'altro sono delle marionette, bisogna capire
0: grandi
2: chi c'è dietro,
0: poteri, grandi poteri,
2: che sono quelli che nel 2026 fanno sì che ormai si vada a lavorare solo per pagare le bollette, insomma, per la maggior parte delle persone normali.
0: Grandi ciao poteri, Pedro, caro Pedro, eh.
1: Allora, amici, ci sta. Io do per scontato per quello che ha detto, è giusto, ok? Ma mi dovete spiegare chi sono quelli che tirano i fili. Ah, no, me lo dovete spiegare, perché sennò non ne usciamo. Sono delle marionette, va bene, ci può stare. Ma chi è che tira i fili?
0: Grandi poteri.
1: Sì, ma sì, ma poteri. Chi so? Io voglio.
0: Sono in 15-20 che ma si trovano lì in una stanzetta e decidono.
1: Cazzo, io voglio uno. Non li voglio tutti i 15, il nome di uno che tira i fili.
3: Hanno il cappuccio.
1: No, il cappuccio sto cazzo.
3: No. Non li riconosci,
1: io voglio sapere chi sono questi qua, che magari esistono, io voglio un nome.
0: C'hanno la tunica e il cappuccio.
1: Avete 2 ore per farmi un nome, ragazzi.
0: Ragazzi, allora vogliamo sapere i nomi.
1: Uno.
0: Non è che il nome è proprio il nome e cognome, o la tipologia, cioè tipo i bancari.
1: No, io voglio un nome. Io voglio un nome, così è troppo generico. Entro alle 19:30.
0: I petrolieri.
1: Voglio
0: gli
1: un
0: armieri.
1: Nome. Vabbè, ma ci sarà un nome di un petroliere, di un armatore, di un. Dai, un nome.
0: Ragazzi, fate i nomi
1: uno.
0: Di quelli che manovrano i fili di noi burattini, va bene? 393 736 6240. Attenzione.

0: innanzitutto, amici selvaggi, iniziamo con le brutte notizie, perché quest'estate
1: quella bella raga qua, il Teo dal Milano, quest'anno non ci sarà Paperissima Sprint.
2: No,
1: hanno detto che non lo vogliono fare,
0: vedi?
1: Ciao raga, lollo,
0: niente Paperissima Sprint
2: ci
0: quest'estate.
2: Tocca subire il gabibbo tutta l'estate,
0: cosa vuoi? Allora cominciamo, perché alcuni hanno il coraggio di fare i nomi.
2: Chi è che manovra i fili? Perché io ti ho visto, c'è un filo qua appeso.
0: Sì, mi si sta scucciando la maglietta. Bisogna avere il coraggio per fare i nomi, amici.
3: Tony, detto scossa, il mio elettricista, è lui che tira i fili.
0: Vedi, è Tony il suo elettricista che tira i fili.
2: Ah, vedi? Mai l'avrei detto, Tony, Tony scossa.
0: Tony scossa, sì.
2: Bello il suo pronome.
3: Chi vuoi che sia che manovra i burattini? Il burattinaio! Dai, Pedro, dai, su!
0: Voglio i il nome del burattinaio.
2: Quindi mangia fuoco?
0: Sì. Lui la mette un po' giù, perché lui, amici, ce l'ha con quelli come quello che abbiamo sentito prima, che si lamentano, burattini, politici, e poi quando è il giorno, il momento di andare a votare, vanno al mare.
4: Buonasera, lalalala. Ciao Marco e ciao Pedro. Ho sentito che si parla di politica, di politici, di marionette, di tutto quello che gli va intorno, e sta gente che parla, dopo quando è ora di andare a votare o comunque di esprimere un coso, va un pensiero, tutto va al mare, va in montagna, va alla festa, va di qua, va di là, e dopo pretendono, e dopo comunque gente che magari non ha non è andata a studiare, non ha studiato, va a fare, parlano di cose che non sanno, e io non so, vado a lavorare, vengo a casa, vado dal bar, ne bevo lo spritz, prosecco, mi diverto e vaffanculo, se avanzo soldi va bene, e se no lollo.
0: Hai capito il concetto?
2: Sì,
0: c'è gente che parla senza sapere,
2: mentre
0: questo
2: lui
0: è.
2: Sa
0: no, lui dice io non so e non
2: come
0: parlo.
2: Quelli che non sanno,
0: no, lui dice io non so e non dico
2: cagate, va a bersi lo spritz e non va a votare perché va al mare.
5: Radio Peter Pan,
0: lui no.

0: hanno nomi solo di grandi fondi, però niente nomi di persone.
1: Ciao Pedro. Guarda, è semplice, chi comanda i governi è l'economia, perciò i grandi fondi di investimento tipo BlackRock, questi qui, sono loro che comandano.
2: BlackRock.
1: Se i governanti non fanno quello che loro dicono, ti creano una crisi sociale, perché impediscono a te come nazione di vendere all'estero quello che produci, di conseguenza le aziende mettono le persone in cassa integrazione o fanno i licenziamenti, ti creano la guerra interna di tipo sociale, e tutto perché te non sottostai alle leggi di questi grandi blocchi economici.
0: Lolo.
2: È BlackRock.
0: Ma chi meglio di un economista può parlare di questo argomento? Amici, lo stiamo per sentire.
2: Sicuro che è un economista?
0: Al 100 si capisce da come parla che è un economista.
3: Ciao Selvaggi. In merito al discorso di quello che diceva dei politici sono quattro marionette, eccetera.
2: Sto mangiando un folpetto.
3: Dai. Una parte è vero. Chi muove le redini sono i grandi fondi di investimento, tipo BlackRock.
2: Allo stuzzicadenti.
3: Tanto per citare uno a caso, il più sgrauso proprio, vero? Però bisogna anche dire un'altra cosa.
0: Dilla.
3: È vero?
0: Cosa?
3: Che tirano i fili, ma.
2: È buono il folpetto?
3: È perché se li fanno tirare? Lollo. Ciao bastardi.
0: Io voglio sapere. Quindi BlackRock gestisce la nostra politica, il nostro paese.
2: È già la seconda volta che dicono BlackRock.
0: Ma scusa.
2: Attenzione, hanno già detto BlackRock e anche gli elettricisti.
4: Radio Peter Pan.

0: di giugno.
1: Fammi salutare i nostri replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di venerdì. Ci ascolteranno domattina tra le 4 e le 6. Stiamo per sentire due selvaggi che almeno i nomi li fanno. Non so se dico incazzate, ma almeno i nomi li fanno.
2: Gli oligarchi manovrano, come era prima Silvio Berlusconi, ora Trump, Putin, quella gente là.
1: Ha capito? Quindi gli oligarchi, quindi i russi, e Putin, Trump, loro sono quelli che gestiscono il nostro governo alla fine.
0: Beh, almeno hanno fatto dei nomi.
1: Io parlavo del governo italiano, quindi anche lui fa dei nomi.
3: Peter Pan, un nome, Netanyahu. Gli ebrei governano le banche, chi gestisce le banche, guardate quante banche ci sono, ebrei.
1: Sì, ma parliamo del... io volevo parlare dell'Italia, non volevo parlare del pianeta, in genere i nostri burattini
0: politici.
1: Però poi politici.
0: Di conseguenza, ci sono le banche ebree anche in Italia.
1: Certo, ci mancherebbe, ma non credo che ne tagliamo, ma comunque. Amici, parentesi, sfogatoio, lui non si capace di che a Padova.
4: Ciao a tutti, niente, io stamattina sono andato a fare un giro per Padova, in poche parole, ho trovato lungo la strada, in mezzo che va verso la tangenziale, tutti i monopattini elettrici abbandonati là, in cavalletta, messi là, ma chi li va a prendere dopo? Non è che paghiamo anche una persona che li va a prendere?
1: Paghiamo qualcuno che li va a recuperare? Può darsi. Cioè, noi, la società, cioè, ce li affitta.
0: Abbandonati?
1: Sì, mi sembra di affitto. Buttati così. Chi li recupera?
0: Chi è che li utilizza e che li butta lì anche?
5: Peter Pan!

0: 6000.
1: Prima di sentire questo audio, riformulo la domanda, perché adesso cominciano a fare i nomi, però fanno nomi di famiglie planetarie, chi ci sta? Allora riformulo la domanda: chi è il burattinaio italiano che tira le fila?
2: No, perché è italiano?
1: Sì, perché adesso ti faccio sentire lui che dice: senti,
2: perché per forza?
3: Buonasera, selvaggi. Beh, il burattinaio, beh, di sicuro uno di quelli famosi potrebbero essere i Rothschild. Dopo, se non ricordo male, che mi è venuto in mente dopo, ci sono anche i Rockefeller.
2: Beh, Rockefeller,
3: un po' di famiglie, diciamo,
1: anche oggi, però
3: banchiere, quelle che gestiscono i soldi di tutto il mondo praticamente.
1: Ok, che la famiglia Rockefeller può influenzare alcune scelte planetarie, ci sta.
2: Adesso il pupazzo com'è che puoi
1: influenzare? Dai, coglione. Ma io voglio il nome del burattinaio italiano. Oh,
2: ma che secondo
1: me ci sarà
2: planetaria la cosa.
1: No, io voglio, ci sarà un burattinaio italiano per forza, non può non esserci.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan Squatch.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
8: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
9: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
10: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes, per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
12: Peter Pan Pink Power.
13: Prima lo sport e poi il terzo tempo firmato La Velenosa con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Pink Power, l'energia in musica tutta al femminile di Peter Pan. In console, Sister Gloria DJ, Emma Rossato e Alice Fassina. L'animazione Pink di Peter Pan è pronta per travolgere e far ballare tutti. Sabato 6 giugno, Pink Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
14: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
17: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
18: Radio Peter Pan. It's showtime.
12: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora di sfogarsi, le 18 e un minuto.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
0: news. Buonasera da Umberto Cascone. Inchiesta assurda, per la sesta volta finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, dopo l'archiviazione delle accuse a carico del padre e di Marcello Dell'Utri per le stragi mafiose del 1993. Meloni soddisfatta, spazzati via 30 anni di sospetti infamanti su Silvio e su tutto il centrodestra. Mattarella, dopo la relazione della Procura Generale di Milano, conferma la grazia a Nicole Minetti. I magistrati, a seguito di nuovi accertamenti, hanno ritenuto infondate le accuse pubblicate da alcuni organi di stampa. Il Quirinale ribadisce piena fiducia nella magistratura. Il passaggio in Senato, poi entro luglio la conversione in legge e per fine anno i decreti attuativi. Questi gli obiettivi del governo dopo il via libera della Camera al decreto di legge delega sul nucleare. Palazzo Chigi dovrà normare la produzione energetica, la ricerca sulla fusione e la gestione delle scorie. Tennis a Roland Garros, il duo Errani Vavassori trionfa nel doppio misto, confermato dunque il titolo già portato a casa lo scorso anno. Domani le semifinali maschili, nel singolare il derby tutto italiano tra Arnaldi e Cobolli, nel doppio Bolelli e Vavassori ci giocano l'accesso alla finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
19: No, no, no, non voglio.
18: Sì, ma la nostra qualità.
19: No, diciamo, certo.
18: Eh beh, ma i nostri controlli.
19: No, no, no, le
18: sue sono migliori, ma di che marca sono?
19: MV Line,
18: certo.
19: Le ho anch'io.
12: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
12: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan 90.

0: da 92.5 dice anche se la versione del 2021 è una versione remix. Stiamo parlando dei burattinai, quelli che manovrano, quelli che ci governano dall'alto, che nessuno sa nulla, ma sappiamo che esistono.
1: Ma anche dei monopattini elettrici abbandonati, amici, perché dopo due audio che parlano dei burattinai e di chi tira i fili, parleremo anche di quello.
0: E di chi tira i monopattini?
1: Sì.
2: Ma dai, è sempre stata la gnagna a muovere i fili.
1: Beh, io direi che sulla gnagna ci si può essere d'accordo, nel senso che molta gnagna ha influenzato, sì. Ha influenzato parecchie decisioni a livello mondiale.
0: Sono in grado le donne di manovrare i fili?
1: No, manovrano quello che manovra i fili. Si fanno, okay. Capito? Altrimenti io ho chiesto, ma in Italia chi muove i fili? Chi è il burattinaio?
3: Jerry Scotti è il burattinaio italiano. Jerry Scotti.
1: Dicono, Posso dire? L'ho sempre sospettato che Jerry.
0: Fabrizio Corona l'ha detta sta cosa.
1: Allora amici, parlando come dicevo anche dei monopattini elettrici, perché un selvaggio si è lamentato che Padova è piena di monopattini elettrici abbandonati, ha detto, e poi chi li va a recuperare?
4: Per quanto riguarda i monopattini a Padova, sì, purtroppo c'è un furgoncino che passa e li raccoglie, anche le biciclette elettriche è pieno, le abbandonano in giro. Io andavo a scuola là, passavo ogni giorno con l'autobus e ne vedi sempre abbandonate, passa un furgoncino del comune, penso, non lo so, e raccoglie e porta alle isole di ricarica.
0: Vedi? Questo ti dimostra come nelle altre città del mondo, metropoli del mondo, Miami, New York, Los Angeles, non le vedi mai abbandonate le biciclette elettriche. Qui in Italia quel progetto non può funzionare.
1: Ma perché?
0: Perché non sappiamo farsi rispettare, perché non c'è qualcuno che multa, perché se tu non vai a riportare nell'isola la bicicletta ti arriva una multa, perché all'estero ti chiedono
1: una carta. Perché siamo così coglioni in Italia che non si fanno.
0: Allora devi mettere la carta di credito e quindi se tu non la riporti.
1: Ma come l'affitti un monopattino? Scusa, con la bicicletta elettrica l'affitterai con
0: la carta di credito.
1: Appunto.
0: Con la carta di credito.
1: E quindi se l'abbandoni
0: o li rubano, ma non lo so, perché se l'abbandono ti arriva una multa addebitata sulla carta di credito immediatamente, certo. E quindi uno non lo fa.
1: Ma dico, ma qui in Italia per affittarli dovrai dare.
0: Non lo so, perché qui in Italia non funziona, mentre in tutte le petrolie del mondo funzionano, non le vedi mai abbandonate queste cose.
5: Radio Peter Pan.

0: parlando dei monopattini elettrici abbandonati, lui ci spiega che...
1: Ciao selvaggi, a riguardo i monopattini abbandonati in giro per il paese,
0: sì.
1: Se il nostro selvaggio parla di quelli che noleggi con l'app,
0: vabbè, sì,
1: e li puoi lasciare dove vuoi, e le batterie viene la ditta esterna appositamente a ricaricarle, tramite GPS loro vedono dov'è il monopattino e se la batteria scarica la vanno a sostituire,
2: un problema di batteria,
1: e mettono in carica la precedente per la prossima volta per un altro monopattino.
0: Ma secondo me,
1: se si riferiva a questo,
0: non credo.
1: Lollo.
0: Credo che abbia capito male, perché se non è che li abbandonano perché hanno le batterie scariche. E così li abbandono per quel motivo?
2: Non credo.
0: Non lo so,
2: li lascio dove cazzo vogliono.
0: Ma
2: non dovrebbe essere così. Abbiamo invece Bambacar, l'applicazione dei pusher per smezzare le spese.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
5: Sì, ciao, sono Arfio di Bambacar. E niente, l'app mi dice che siamo colleghi. Allora, volevo sapere quando è che andai a fare il prossimo giro, così lo facevamo insieme.
4: Forse c'è lo sbaglio, caro. Io sono il carrozziere.
5: Sei il carrozziere?
4: Sì.
5: Il numero mi ha dato l'app, quindi non è che si può sbagliare. Ma magari, sono collega, sono pusher pure io.
4: Ho capito, ma non ho capito niente, non ho capito che mi ha detto.
5: E niente, quando è che vai a fare il prossimo giro delle consegne? De bamba, così andiamo insieme, per smizzà, capito?
4: Ah, io non capisco, come è questo?
5: Ma che ti riderai? Io sto a lavorare e andiamo, no? Mica c'ho tempo da perdere.
4: Ma che cazzo sta a dire? Basta la pia.
5: Come va? Oh, sono Arfio, sono collega, sono pusher pure io.
4: Ma che buce, io faccio il carrozziere, che c'è?
5: Sì, ciao, sono Arfio, de Bambacarre.
4: Dimmi.
5: E niente, lo sai quando è che andai a fare il prossimo giro.
4: Però a modo dico una cosa.
5: Sì.
4: Io mi ho messo il chi è, e se trovo chi sei, ti spacco la testa e te la faccio in quattro pezzi. Hai capito, ah?
5: Ma
4: che mi hai rotto il cazzo.
5: Ma perché?
4: Perché sì.
5: Ma scusa.
4: Perché ho deciso così. Te faccio tirare su io col naso. Il cemento te ce faccio tirare su. Ma se mi richiami un'altra volta, te vengo a cercare, capito? Cornuto.
3: Peter Pan,

0: sono molti vedovi del cavalier Berlusconi, Manca tantissima gente, mi accorgo dai loro audio.
1: Vedovi, perché il termine vedovi?
0: Perché è morto. Vedovi, si dice vedovi. Peraltro oggi è vedovi. Il cavaliere, peraltro oggi, dopo un'accusa ventennale, e niente, sulle stragi della Sicilia insieme a quell'altro, non mi ricordo come si chiama, non c'entra nulla. E quindi è stato assolto da questa accusa ultra ventennale. Niente, lui è uno di quelli.
2: Caro Fedro, purtroppo in Italia non c'è nessuno che comanda. L'Italia ormai è considerata terzo mondo, non vogliamo più un cazzo. Come c'era il Berlusca, contavi qualcosa, adesso non conti più un cazzo. Comanda l'Europa, comanda l'America, Trump, comanda Putin e via dicendo. Ma non ne contiamo più un cazzo.
3: Trump a suo volta non è comandato.
2: E voi non siete un cazzo. Lollo.
0: Che volevi dire?
3: Trump a sua volta non è anche lui manovrato. Cioè,
0: non a meno che non è il burattinaio.
3: Non si comporta per agevolare i grandi poteri.
0: Non lo so.
3: Sì.
0: Comunque, la signorina, visto che avete nominato Rockefeller, io sono d'accordo. Che manovra che fa? Io sono d'accordo con la signorina perché parliamo dell'Italia, cose pratiche. Secondo voi.
3: Rockefeller era manovrato da Moreno. Era Moreno.
0: Dai, coglione, smettila. Io sono d'accordo con la signorina.
4: Me lo vedo proprio Rockefeller dal suo palazzo che dice: in Italia. No, non mi piace mica la riforma sull'IRPEF che hanno fatto. Ma è. E fagli modificare la cedolare secca, che al 27% è un po' bassa, va contro i miei interessi.
0: Hai ragione.
4: Guarda, ogni giorno così, sicuramente.
0: Secondo voi Rockefeller. Vabbè, io non sono economista, però.
3: Però Moreno, secondo me, lui era un po' italiano. Cioè...
5: Radio PD!

0: allora, amici del Vaggi, ha il coraggio di fare il nome. Però fa il nome del burattino. Parliamo del nostro orticello, dell'Italia. Fa il nome del burattino, non del burattinaio. Ha ragione sul fatto che sia un burattino. Sentiamo chi è.
1: Pedro, io il nome del burattinaio non ce l'ho, ma del burattino.
0: Chi è?
1: Sì. John. Grande John Elkann. Lololollo.
0: Sì, il fatto che John Elkann sia un burattino ci sta. Non è il burattinaio.
2: La Ferrari elettrica e la Ferrari luce l'ha fatta di merda appositamente perché qualcuno gli ha detto di farla così.
0: Può anche darsi. Comunque sulla Ferrari adesso non c'è. Magari se. Ho sentito delle interviste molto interessanti di alcuni ingegneri che spiegano, però magari lo diciamo un'altra volta.
2: No, oh, vabbè, è piaciuta a tanti,
0: Ma non è questione di piacere, vabbè, dai, è un discorso che adesso è off topic, un po' lungo. E allora, il famoso burattinaio, amici, lui se lo immagina così.
3: Bella Fedro, allora io il nome non lo conosco e credo che mai nella vita conosceremo il nome di quello che ci pilota, il burattinaio. Però cazzo, me lo immagino veramente con il cazzo sempre duro, si sveglia la mattina e dice stamattina benzina deve arrivare a 30 euro e 30 euro arriva
2: alla Putin.
3: Domani non ci sarà un cazzo dei supermercati.
2: Vabbè.
3: Dopodomani la borsa deve crollare. Cioè, cazzo duro sempre, Cristo.
0: Se lo immagina così lui, il burattinaio.
2: Sì, ho capito, ma vive un po' nel mondo dei cartoni animati. 393-7366-240, a proposito di Rockefeller.
4: Radio Peter Pan. Right about now, the funk.

0: quell'effetto era un po' fastidioso.
1: Un pochetto, in cuffia sì. Va bene amici, parlando dei monopattini, lui ci spiega come funziona Bibione.
2: Ciao ragazzi, io so che a Bibione, se tu non riporti il monopattino nella piazzola adeguata, quella adibita proprio ai monopattini, ti ciullano il credito che è rimasto dentro. Dunque, se loro, tu hai un fisso che deve sempre lasciare dentro 5 o 10 euro, se non lo riporti al suo posto, ti tolgono i 10 euro o i 5 euro. Semplice, eh?
1: Lui dice, per 5 euro io te lo butto lì e lo metto in preventivo e sti cazzi.
0: Può anche essere.
1: Attenzione amici, perché parlando di come funzionano le cose, come gira il mondo e l'economia, lui ha letto tra le righe, e dovremmo dovuto farlo anche noi, su una dichiarazione di Mario Draghi.
3: Ciao Selvaggi, ma quando Mario Draghi in Commissione Europea dice che per 20 anni abbiamo tenuto bassi salari, sappiamo benissimo che tipo di potere rappresenta Mario Draghi.
0: Si capisce un cazzo?
3: Evidente.
1: In cuffia si sentiva meglio, ha ragione. Rifallo perché non si sente niente.
0: L'hai fatto in mezzo al mercato e parlando anche distante al telefono, che cazzo?
1: Va bene, però stiamo per sentire chi è che comanda il mondo, va bene? Chi è che fa girare.
0: Ma ce l'abbiamo il nome?
1: Nome specifico no, però.
4: La la la la. Sono gli iracheni, gli iraniani che comandano, loro.
1: Loro comandano.
4: Tutto il resto è spazzatura. La la la.
0: Ha detto iracheni, iraniani.
1: Ah, io pensavo gli iracheni e gli iraniani. Ah, ok, scusa.
0: Io ce l'ho il nome.
1: Ce l'hai?
0: Sì, non è proprio un nome e cognome, però è la Spectre.
1: Dai, vaffanculo.
0: Ma come vaffanculo? Ma come vaffanculo?

0: cominciato un po' di merda, però poi
1: è svoltata.
0: Sì.
2: Ciao raga, ma io posso parlare di qualcos'altro?
0: Devi.
2: Del tipo che per fortuna sono arrivata a lavoro all'una, avevo la ruota bucata, adesso sono uscita e magicamente è stata cambiata dal mio fidanzato, che ringrazio, e dal mio suocero.
0: Allora non magicamente.
2: Grazie, no. Mi hanno rivoluzionato la giornata.
0: Non magicamente. Oh,
1: che bello, lui questa sera si è guadagnato una bella trombata.
0: Speriamo.
1: E anche il suocero.
3: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan. Peter
4: Pan. Squat. Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia. Preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
9: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
10: Termini e condizioni in negozio online.
9: Tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
10: Termini e condizioni in negozio online.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
17: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
18: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
19: il
18: un
19: tempo
18: operatore.
19: Di attesa.
18: La preghiera
19: premi 2,4
18: per avere assistenza.
19: Sarai contattato.
18: Forse.
20: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
21: Buongiorno, come posso aiutarla?
22: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
23: E
0: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto è la prova.
23: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
24: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
23: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
25: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
26: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
27: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
28: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
29: On Radio Peter Pan.
30: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antonini, Marco Corbi e Andrea Nordio, perché il classico non si batte.
31: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore,
32: che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi.
31: Attention. Luca Antonini e Marco Corbi, che sono appunto
32: i docenti di scuola di techno.
33: Radio Peter Pan.
34: Non c'è altra scelta.
35: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
36: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Chao, Maxo. Chao, Pedro. Voglio fare un saluto alla marmotta.
1: Marmotta.
0: Che è in auto pure a me.
1: Sì.
0: Un abbraccio, a dopo, Stella.
1: Ciao marmotta!
2: È un messaggio in codice, Fedro.
1: Ah, scusa, a me queste cose sfuggono.
2: Messaggi tra la malavita. La malavita ogni tanto ci usa, messaggi in codice.
1: Scherzo,
2: ascoltano la radio, così non ci sono prove.
1: Anzi, salutiamo tutti i malavitosi che ci stanno ascoltando.
2: Ciao ragazzi, grazie per fare anche voi il numero, insomma, tra i nostri.
1: Ci mancherebbe. Terzo quartiere sfogatoio selvaggi, co-conducendo insieme a noi, il numero è il 393-7366-240. Stiamo parlando di chi sono i burattinai che tirano le file dei nostri politici burattinai italiani.
2: Quelli che manovrano il mondo, hai capito? Perché no, Trump, anche lui, secondo me.
1: Dai, smettila.
2: Obbedisce gli ordini.
1: Di monopattini abbandonati e tra poco parleremo anche della Ferrari, amici. Ma parlando dei nostri politici.
3: Buonasera, sfogatoio. Purtroppo qui in Italia non funziona per il semplice fatto che abbiamo un governo di disadattati ed egoisti e pensano solo ai loro interessi. Buonasera, Lolololo da Udine, Lorenzo.
1: Lolololo.
2: Hai capito?
1: Capito.
2: Amiche dure, non sei ragione.
1: Lui ha il coraggio di fare il nome del burattinaio.
4: Buonasera, Maurizio Treviso. Chi comanda tutto ancora è Mario Draghi.
1: Ah, vedi, lui potrebbe essere un vero burattinaio italiano.
2: Mario Draghi, che però secondo me Mario Draghi. Sì, però sopra di lui c'è qualcun altro, c'è lui.
1: Lui è il burattinaio italiano, magari a sua volta sarà gestito.
2: Esegue degli ordini.
1: Può darsi, esegue
2: degli
1: può
2: ordini
1: darsi.
2: Che gli arrivano dai grandi potenti.
5: Peter Pan.

0: amici, come promesso adesso parliamo della Ferrari. Sentiamo lui e poi vi dico cosa ho sentito io.
1: Della Ferrari in generale o della Ferrari in Formula 1?
0: No, della Ferrari luce. No, Luke, la luce. Della Ferrari luce.
1: Ferrari okay. Luce, vai, sì. vai.
2: È furba la Ferrari. Tutti a criticare qua e là, Con la macchina elettrica ha preso i milioni. Anche se c'è stato un crollo della borsa, con quei milioni che ha preso facendo la macchina totalmente elettrica, adesso tireranno fuori un V12
1: però,
2: benzina pauroso.
1: Sì, ok.
2: Scommettiamo, dai.
1: Però
2: dai, apriamo le scommesse.
1: La potevano fare anche bella, visto che la dovevano fare. Da farla bella a farla brutta gli costava gli stessi soldi,
0: Ma oddio. Comunque io ho sentito sulla polemica appunto della luce elettrica che non fa rumore tutto quanto, hanno spiegato che chi comprerà, i milionari che compreranno la Ferrari tra 20 anni, che oggi sono giovani, non sono cresciuti come noi con l'idea del rombo, sono cresciuti con la Tesla, con
1: ma
0: le macchine elettriche.
1: Per l'elettrica, ma sì. È stata criticata no, però, l'estetica anche della macchina,
0: anche il fatto che sia elettrica e non fa rumore. I giovani di oggi che saranno milionari e si compreranno la Ferrari tra 20 anni non sono cresciuti con il rombo ma con l'elettrico, quindi sono più scialli di noi.
3: Radio Peter Band.
1: Next event. Sabato 20 giugno, l'evento che unisce

0: iscrizione gratuita valida per due persone per il 20 giugno alla Grave Lombre. Allora, la domanda che io faccio, che farò oggi è questa, e abbiamo quattro opzioni di risposta. La domanda è: i vari tragitti della Grave Ombre saranno tra risposta A, distese di vigne, risposta B, distese di girasoli, risposta C, distese di tulipani, risposta D, distese di marijuana. Queste sono le varie opzioni A, B, C e D. Il primo che invierà quella giusta avrà l'iscrizione gratuita valida per due persone.
1: Radio Peter Pan.

0: la risposta giusta era la D, tra le distese di marijuana. Viene anche te.
1: Allora ho scritto male a quello che ha detto.
0: No, la risposta giusta era la A, tra le distese di vigne. E il più veloce è stato Filippo da Padova. A quanto pare che adesso mandaci via WhatsApp il tuo nome, cognome, la mail, che poi ti arriveranno i contatti per l'iscrizione gratuita. Va bene?
1: Molto bene. Torniamo all'argomento che stavamo trattando, amici. Attenzione, perché lui ne sa. Ascoltiamo bene.
2: Buonasera a tutti. Mi fa specie che c'è gente che scherza su ste cose, perché alla fine la televisione, i mass media hanno portato a scherzaggio sul fatto che ci siano i burattinai, no? Che il gomblotto.
1: C'è poco da scherzare.
2: Prende per il culo chi pensa un po' di più. Ma invece è un dato proprio economico, che ci stanno 21 famiglie, fra cui i Rockefeller, che detengono l'85% della ricchezza mondiale. L'85%, 21 famiglie. E il problema è che alla fine hanno convinto la maggior parte della gente, quella più ignorante, chiaramente, che sta gente è figa, no? Che è vincente, che sono bravi. Perché una volta erano visti come nemici, giustamente, adesso invece come delle grandi persone che hanno successo. E invece ci fregano sempre un pezzettino di ricchezza, piano piano, per essere sempre più ricchi. Altro che bella vita, è la vita de merda, fa male agli altri e impoveri gli altri.
3: La radio Peter

0: mondo e viva la gnocca!
1: Un pochetto, Lolo Lollo. Ma io voglio nomi e lui ha il coraggio di farli.
2: A Selvaggi, allora vi dico io il nome di chi gira tutti i fili.
3: Chi tira?
2: Matt Groening, è lui, quello che ha fatto i Simpson.
3: Il fumettista.
1: Lolo Lollo.
3: Il fumettista. Vabbè, sì, perché tra l'altro un fumettista crea personaggi, probabilmente.
1: Tu dici?
3: Anche... crea anche poteri.
1: È già il secondo che cita Mario Draghi come burattinaio in Italia, eh?
4: Selvaggi, ma ad esempio quando Mario Draghi un po' di tempo fa in Commissione Europea disse che abbiamo mantenuto bassi salari per 20 anni perché pensavamo che questo avrebbe garantito la competitività delle nostre imprese, implicitamente ci sta dicendo che la decisione politica, che la decisione del sindacato, che la trattativa con l'impresa non c'entra un cazzo, è tutto deciso a livelli alti. Sappiamo benissimo cosa rappresenta Mario Draghi all'interno del sistema. Quindi questo è il burattinaio, se vogliamo. Il politico non conta un cazzo, deve seguire semplicemente le direttive che arrivano dall'alto del sistema finanziario, sempre sulle questioni importanti. Lolo, lolo.

0: dite qualche verità.
1: Allora, i poteri forti mondiali, sì, farò i nomi, sono i carrozzieri e benzinai. C'è una società segreta di carrozzieri e benzinai,
0: ah, sì,
1: che pagano gli aerei per sieminare scie chimiche e far grandinare.
0: Vedi?
1: Così ti tu devi far riparare la macchina. In più ti spaccano i pannelli fotovoltaici, così non prendi la macchina elettrica, ma prendi la macchina a gasolio. E nel frattempo l'altra metà della società segreta sta facendo bombardare i pozzi di petrolio per buttarsi i prezzi. Avete capito? Non ce lo dicono.
0: Allo sfogatoio queste cose si dicono però, eh?
2: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vorters e Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
5: Prenota ora la tua vacanza su vortexe.com.
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschetto di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes, per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschetto, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
9: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
10: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di sfogarsi, le 19 un minuto.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Ehi, abbassati un po'.
16: Perché?
15: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come il tonno Maruzzella all'olio d'oliva, confezione famiglia a 7 pezzi da 70 grammi a soli 3,99 euro con carta fedeltà.
17: Così bassi che finiscono subito nel carrello.
18: Ali, migliora la vita.
19: Breaking news.
16: Buonasera da Umberto Cascone. Ancora bombe su Beirut nonostante l'accordo per un cessate il fuoco raggiunto da Libano e Israele con la mediazione americana. Il leader di Hezbollah, Qassem, lo rifiuta definendolo una capitolazione umiliante. Nel sud del paese, UNIFIL sotto tiro, morto un casco blu serbo. Un docente di italiano di 48 anni della scuola militare Teulie di Milano è stato arrestato in classe. L'accusa è di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di 7 allievi dell'istituto. Li avrebbe anche minacciati di non ammetterli agli esami di maturità se non avessero soddisfatto le sue richieste. Piena fiducia nella magistratura, così il Quirinale confermando la grazia concessa a Nicole Minetti dopo la relazione della Procura Generale di Milano. I legali della donna chiedono risarcimenti milionari agli organi di stampa che misero in dubbio la legittimità del provvedimento. Marina Berlusconi parla dopo l'archiviazione delle accuse a carico del padre e di Marcello Dell'Utri per le stragi mafiose del 1993. Inchiesta assurda, per la sesta volta finisce nel nulla, le sue parole. Meloni soddisfatta, spazzati via 30 anni di sospetti infamanti. Dopo il via libera della Camera al decreto di legge delega sul nucleare, Palazzo Chigi prepara le prossime mosse. Il governo dovrà normare produzione, ricerca sulla fusione e gestione delle scorie. Ora attesa per l'ok del Senato, poi entro luglio la conversione in legge e per fine anno i decreti attuativi. Tennis a Roland Garros, trionfo per il secondo anno di fila del duo Errani Vavassori nel doppio misto. Domani le semifinali maschili, nel singolare il derby italiano tra Arnaldi e Cobolli, nel doppio Bolelli e Vavassori cercano l'accesso alla finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
19: No, no, no, non voglio.
18: Sì, ma la nostra qualità.
19: No,
18: beh, ma i nostri controlli.
19: No, no, no, le
18: sue sono migliori, ma di che marca sono?
19: MV-Line.
18: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
20: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
21: Rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
22: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
21: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
22: Come risparmia?
21: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
22: E i lavori?
21: Ma c'è Ristruttura Smart.
22: Così ti risparmi anche tu, eh?
21: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
23: Iperceramica.
24: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
25: Prendiamo due prodotti Luxury.
24: E teniamo lo scontrino.
25: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
24: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
26: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
27: Zio, la tua auto elettrica spacca. Ma per la ricarica?
28: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi. E ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
27: Spiega meglio.
28: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerto. Sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

i motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.

0: un mambo salentino.
1: Quartino dello spogatoio.
2: Allora selvaggi, se ve lo siete persi, gli argomenti sono svariati, ma sul finire ci siamo concentrati sui poteri forti che io parlavo dell'Italia.
1: Quali sono le persone che realmente decidono?
2: Io parlavo dell'Italia, qua ci siamo allargati al mondo, ma va bene lo stesso. E stiamo per parlare, continueremo a parlare anche della Ferrari. Ma ricominciamo con lui, che parlando dei poteri forti a livello mondiale, lui addirittura chiede scusa, ma dare dell'ebreo un ebreo non è un insulto. Comunque.
3: Ciao Radio Peter, scusate, mi sono appena collegato. Comunque, secondo me, le persone che attualmente governano il mondo, non voglio essere offensivo, ma sono gli ebrei.
2: Non è un'offesa,
3: che sono padroni delle banche, persone ricche come Zuckerberg. Cioè, secondo me sono loro ormai che governano, che comandano tutto quanto. Ciao selvaggi,
2: lololo. Quello che stiamo più per sentire, più inerente a quello che dicevamo prima, cioè nel nostro orticello in Italia, chi comanda?
4: Ciao selvaggi, secondo me qualche buon burattinaio italiano può essere magari Agnelli, Elkan o De Benedetti.
2: Può essere.
4: Magari anche Ferrero, Pignataro, gente così.
2: Ecco, questo può essere una risposta.
1: Però tu parli di grandi industriali.
2: Lui, comunque sì.
1: Sì, parlate di grandi industriali, ma non sempre. Cioè,
2: e chi vuoi che sia?
1: Sono grandi industriali, per forza.
2: Eh sì.
1: 393-7366-240.
5: Peter Pan,

0: Attenzione in Romea, direzione Chioggia, altezza Giale, tutti fermi.
1: Tutti fermi, lololollo. Audio che parla della Ferrari, amici.
2: Sì. Era meglio fare la Ferrari luce bella ma senza motore che farla così.
1: Lololollo.
3: Elettrica va bene, ma fa la bella.
1: Lui contestava anche il motore.
3: Nessuno ha contestato il fattore elettrico, l'hanno fatta tutti quasi la macchina elettrica.
1: Però molti il fatto che sia elettrica una Ferrari non va giù, che ti devo dire. Va bene, attenzione amici, perché stiamo per parlare delle logge massoniche in Italia e sono cose vere, ascoltate.
4: Selvaggi, allora in Italia esistono 3 logge massoniche comandate da politici o imprenditori che stanno in politica, quindi si fa presto a capire chi sono. Seconda cosa, Mario Draghi è l'anello di congiunzione delle logge massoniche italiane con le logge massoniche europee.
3: La sai lui la soluzione?
4: In Europa ci sono altre logge massoniche. Voi non credete a tutte quelle cazzate che vi dicono, non c'è niente qui e là. Informatevi.
3: Ma si trovano sempre incappucciati in qualche palazzo
1: non
3: antico.
1: Non credo che si incappucciati, perché poi non sanno chi parli. Invece
3: così. Ma
1: devi sapere con chi. Se no parli con un minchione. Confidi.
3: Hanno anche un filtro per parlare con la voce. Con la voce.
1: Guardi troppi film.
5: Radio Peter Pan. Next event.
3: Domani sera, venerdì 5 giugno, grande apertura dei nuovi venerdì del Mancio di Gagliarine con gli Sporty Party, ovvero i primi saranno tutti Sporty Party tra Beach Club, Sport, Relax, Musica, Food and Drink. Saremo in diretta dalle 21 con Marco Boffo e Salvo Gagliano. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes al chioschito di Cecchini di Pasiano con Andrea De Luca, Andrea Nordio, l'animazione in stile 2000 Heroes. Pink Power alla Velenosa di Bolzano Bellunese Belluno con la Passina, con Sister Gloria e la Emma Rossato. E poi c'è il Peter Pan Impatto, sempre sabato 6 giugno, all'Avis Radio Music di Villorba, provincia di Treviso, con

0: prima, l'audio che abbiamo sentito di quello che diceva che i fili del pianeta li tirano gli elettrauti, quelle cazzate là del... Era palese che stesse scherzando, almeno io l'ho vissuta così.
1: Stava scherzando?
0: No, era serio? No, perché gente invece la prende seriamente.
2: Per quanto riguarda il fenomeno che dice che c'è un'associazione segreta di carrozzieri e non so che cazzo ha detto, vorrei solo dirgli una cosa: alza un po' il gomito. Ma va a cagare, mio orante.
0: Ragazzi, ma stava scherzando, ma io veramente siete meravigliosi. Comunque, come detto prima, per fare i nomi bisogna avere coraggio. E stiamo per sentire due che fanno proprio nome e cognomi, amici.
3: Parlano così per non farsi ricordare.
0: No, hanno il coraggio.
1: Hanno il coraggio.
4: Selvaggi, sedetevi con calma. Io so chi tira tutti i fili del mondo.
0: Oh, calma.
4: Sono nome e cognome. Aldo Fontana.
0: Ah, no. Beh.
4: E questa dice.
0: Ah, beh, no.
1: Non è mai vivo.
0: Ha il nome
1: e. Ma da morto?
0: Sì, no. L'ho sentito facendo zapping, ho sentito subito la sua voce. Se vogliamo, amici di Radio Vicenza, lui era in diretta, diceva le stesse cose.
1: Ma
0: di.
1: Ma guarda che è registrato, farò sentire degli audio in memoria sua.
0: Ti ha detto le stesse cose. Quanti anni fa veniva qua da noi il mercoledì?
1: Sì, ma vabbè.
0: Tipo 10 anni?
1: Lui ha delle frasi che ripete. Ma secondo me lui è registrato. No, in realtà lui non è lì, sono registrazioni vecchie.
0: Ha detto le stesse identiche cose che diceva quando era qua da noi.
1: Formentera, Monte Carlo,
0: Ibiza, Ibiza. Va bene, altro nome?
5: Ma probabilmente sopra di lui a livello globale credo non ci sia nessuno, no? Come poteri, ecco. E quando dico lui chiaramente intendo dire Ibrahimovic.
0: Capito?
1: A Ibra, perché non ha il coraggio di licenziarlo dal Milan. Grande Ibra.
6: Radio Peter Pan.

0: fine selvaggi, gli ultimi due co-conduttori.
1: Pedro, tu dovresti intendertene perché eravate tutti burattini al Grande
2: Fratello. Diciamo che il Grande Fratello rappresenta in miniatura quello che succede tra i grandi poteri mondiali.
0: Magari.
2: Dove c'è qualcuno, una voce che non si sa chi sia esattamente. Guarda, la voce.
0: Come no, si sa sì che si sa.
2: Chi era la voce?
0: È uno degli autori.
2: Vabbè, ma sai il nome?
0: E certo.
2: Pensavo non lo sapessi.
0: Come no? Saluto Andrea Palazzo. Ciao Andrea!
2: Ed è ancora lui?
0: Certo, saluto Omar. Ciao Omar!
2: Ah, erano io, si davano il cambio.
0: Sì, erano tanti. Vabbè amici, io condividerei quest'ultimo audio che dura 2 secondi, ma sottoscrivo quello che stiamo per sentire, amici, che dopo 2 ore di vostri audio...
3: Madonna, quanti disagiati che ci sono.
0: Direi di sì, sono d'accordo con te.
2: Vabbè, però comunque alla fine abbiamo una conclusione.
0: Qual è?
2: Cioè, qual è?
0: Allo sfogatoio non ci
2: abbiamo raggiunto la conclusione.
0: Allora, allo sfogatoio in 21 anni abbiamo mai raggiunto una certezza,
2: una conclusione.
0: E allora?
2: Io ricordo invece che gira per le strade del nord-est il taxi giallo di Radio Peter Pan by Ceccato Motors. Se lo vedete parcheggiato, lo incrociate per strada, fategli una foto, pubblicate una storia su Instagram taggando Radio Peter Pan e Ceccato Motors, chiocciolina Ceccato Motors, e uno di voi a settimana sarà estratto per ricevere la maglietta di Peter Pan, e uno al mese avrà il passaggio gratuito, proprio come un taxi, a un evento di Radio Peter Pan.
0: Grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Lo sfogatoio torna domani alle 17:30.

0: Spot.
1: Bel terrazzo.
2: Grazie.
1: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
2: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
1: Allora lo consiglio al vicino.
2: No!
1: Perché?
2: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
1: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Siamo al 10° piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
12: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
11: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
13: Motore, azione, ciak si gira.
14: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
15: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
16: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschetto di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone. Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
17: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
18: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
19: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
20: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
0: On Radio Peter Pan.
9: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
21: Radio Peter Pan.
22: Non c'è altra scelta.
23: Forever Fun, Forever Young, Peter Pan.
24: Il tuo rientro a casa è Feel the Vibe.
23: Su Peter Pan ogni sera
24: Feel the Vibe
23: con la Dalla
24: Radio Peter Pan.

0: Maria Carey con Busta Rhymes, Flip Mode Squad, I Know What You Want. Era il 2002, I Know What You Want, ragazzuoli, io so che cosa volete. Qualche notiziola di musica, perché inizia Feel the Vibe. Ringraziamo Marco Bax e Fedro per lo sfogatoio, mo si parla di musichella, va bene?
1: Mr. Fun è Feel the Vibe.

Allora, benvenuti nel mio salottino radiofonico. Sono la Dallan e c'è Field Vibe. È giovedì 4 giugno di questa settimana corta che è arrivata appunto dal ponte del 2 giugno. Io appunto non ho fatto Field Vibe lunedì e martedì, quindi abbiamo solamente 3 giorni. Come state? Com'è andato questo giovedì? Un giovedì che profuma di venerdì, non so perché, ma ho visto anche un sacco di gente in giro a fare aperitivo, a fare un po' di shopping, visto che mi sono data un po' la pazza gioia oggi pomeriggio. Dovevo tirarmi su di morale, ragazzi, cioè non c'era verso. Sto passando delle giornate belle toste. 393 7366 240 è il numero per interagire con me, per commentare un po' di notiziole. Saluto quelli che stanno mandando bacini, bacetti e saluti. Stasera avremo un bel po' di notizie di cui parlare, un bel po'. Saluto anche tutti quelli che si sono aggiudicati i biglietti per Arcomi, ma ci sarà il modo anche di vincerne durante tutta la giornata e tutte le puntate.

dicono una mega sequenza. Gordo, Rainer Zonneveld, Loco Loco, e prima abbiamo ascoltato Magnetic di Bossa. Bellissima, bellissimi pezzi, direi perfetti per pensare all'estate. Allora, qui probabilmente pioverà anche stasera. Però dai, finché piove di sera non importa. Finché non abbiamo gli eventi Radio Peter Pan, tocchiamo ferro, noi siamo positivi. Allora, entriamo subito nel mondo musicale e nel mondo dei concerti, perché i 10

dal genere che a volte ascoltiamo su Radio Peter Pan, perché ci sono dei colossi. Stiamo parlando degli U2, U2. In Irlanda ci sono stati più di 80.000 spettatori. Io sono stata presente a quello degli ACDC a Campovolo nel 2024. Eravamo in 85.000, quindi non so perché non sia stato citato. Comunque, probabilmente per non avere numeri precisissimi. Altro concerto a cui sono stata presente, quello dei Coldplay, ma qui stiamo parlando dell'Argentina. Nono posto, anche qui più di 80.000 spettatori. Saliamo, ottavo posto per George Michael in Brasile, sempre 85.000. Poi è impossibile sapere quante persone c'erano. Immaginatevi anche tutti quelli che dal balcone di casa hanno potuto godersi questo bellissimo spettacolo e cantare proprio con George.

Você di G Guga 2019. Bella, bella, bella. Questa ha fatto muovere un po' il culito, giusto per riscaldarci, perché tra poco arriva anche Hello Cara Baby. Ragazzuoli, parliamo di questi concerti dove ci sono state più persone. Stiamo andando dal decimo al primo posto. Niente po' di meno che al settimo, anche qui in Brasile, Paul McCartney, più di 90.000 spettatori paganti. Sesto per, finalmente non è tra i primi posti, Taylor Swift. Taylor Swift è solamente al sesto con il concerto che si è svolto in Australia, 96.006 spettatori. Questo dato precisissimo, non so come hanno fatto a calcolarlo, però questo dato veramente molto preciso. Sesto posto per questa pop star. Abbiamo di nuovo gli U2, però in Sudafrica, gli U2, il quinto posto con quasi 100.000 spettatori, 98.000. Quarto posto, quindi medaglia di legno per, provate a indovinare, Ed Sheeran, anche lui in Australia, 109.500 spettatori. Ecco, Ed Sheeran ancora non l'ho visto, ma mi piacerebbe un sacco andarlo a vedere. Magari c'è qualcuno all'ascolto che ha avuto la fortuna. Al terzo, vi dico che io non sono una grande, non ho grandi conoscenze del mondo country, è George Strait, USA, spettatori più di 110.000. qualcuno è informato più di me? Al secondo abbiamo Zach Bryan, anche qui negli Stati Uniti, con 112.408 spettatori. Bravissimo anche lui, grandissima voce. Chi c'è al primo? Dai, è facile, è facilissima. Kanye West in Turchia. Stiamo parlando di più di 118.000 spettatori.

0: Sport. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschetto di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes, per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschetto, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Caldana Europe Travel. Specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa. Con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: È partito la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
8: Le 20 da 2 minuti.
7: Peter Pan O'Clock.
9: Peter Pan Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore nuvolosità alta e stratificata in transito sulle regioni del nord, legata a un impulso atlantico che poi porterà qualche acquazzone temporale entro sera a partire dal nord-ovest, fenomeni che tra notte e mattina di venerdì si estenderanno anche a Lombardia e Triveneto e in maniera più irregolare anche ad Emilia, Romagna e Marche. Avremo poi venerdì un rapido miglioramento fin dal mattino a partire dal nord-ovest della sua variabilità al nord-est, in particolare sulla Friuli Venezia Giulia, fino alla pomeriggio e anche quei piovasco tra Romagna e Marche. Temperature nel complesso molto gradevoli, le massime non andranno oltre i 25-26 gradi nella giornata di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
13: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
14: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
13: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.

0: Snake, J Balvin con Taiga, era il 2019, Loco Contigo. Noi siamo un pochito lochi, sempre con Feel the Vibe. Io sono la Dallan e qualcuno mi ha detto: ma non hai ancora dato le good vibes? Scusate, scusate.
1: Good vibes!
0: Come on! Già meglio, già meglio. Quindi a tutti quelli che hanno bisogno di un po' di good vibes, prendete e mangiatene tutti. Parliamo di nuovo di Bad Bunny, parliamo di Esther Exposito, l'attrice famosissima per quella serie TV di Netflix che non mi ricordo più, ho un vuoto di memoria ragazzi, ma sapete che io dico sempre la verità in onda. Ha ricevuto tante critiche dopo il concerto perché dietro la console, dietro insomma al palco, c'era lei con la Chiara Ferragni e un bel po' di critiche. Il problema, dice, non è stato il mio ballo ma la forte misoginia che c'è in questa società. Quindi ha puntato il dito sull'odio contro le donne. Allora, io sto vedendo questo video, sto vedendo un po' le ragazze sul palco che si muovono, non mi sembra niente di strano, cioè cosa fai? Un po' uno sguardo ammiccante. Bad Bunny è un bello guaglione, è muscoloso, ha una bella voce, fa delle belle canzoni, è normale che ci siano questi momenti qua, magari a volte anche l'alcol che parla. Forse lei non se l'aspettava. Molte persone utilizzano i social per farti del male. Esther, è la verità, devi passare oltre. Comunque mi sono divertita tanto. Beh, ti credo. Anch'io mi sarei divertita un sacco ad essere invitata sul palco gratis con Bad Bunny.
2: A

sfondo su Radio Peter Pan. Entriamo nel mondo anche cartoni animati, Toy Story 5. Anche Bizarrap entra nel cast. Pure lui. Manchiamo solo io e Rocky. Beh, non so. Comunque vi dico un segreto. Domani è il compleanno di Rocky, dovete fargli gli auguri, va bene? Che è un bambino piccolino che compie 25 anni. Domani gli mandate un bel messaggino quando è in diretta, anche nell'altra radio, va bene? O comunque in generale sui social lo bombardate di auguri. Torniamo a parlare di cartoni animati perché il celebre producer argentino, appunto Bizarrap, farà compagnia a Bad Bunny, perché pure lui farà parte di Toy Story 5. Presterà quindi la voce a un gnomo da giardino. Questo gnomino

ZRP. Che trash. Queste cose per me sono tanto trash. E guardate, io Toy Story l'ho visto, non sono andata avanti con tutti gli episodi, però magari inizio proprio adesso, visto che c'è

Marrakesh, volevo capire su Radio Peter Pan, volevamo capire chi altro farà parte di Toy Story 5, perché qualcuno mi ha detto guarda dall'an che c'è anche Taylor Swift anche qua. Certo, è dappertutto questa ragazzuola, perché ha realizzato un brano appunto per Toy Story 5. Uscirà venerdì e la canzone in uscita si chiamerà I Knew It, I Know You, farà parte della colonna sonora ufficiale del film della Pixar. Molto curiosa però di sentirla. Dice un po' che si ritorna alle origini, perché questo brano, che è stato scritto in collaborazione con Cenk Antonoff, segnerà un ritorno alle sue radici country. Quindi ritorna. Per fare un parallelismo, colui che ha riportato il country in auge, si dice un po' così, è J-Ax. J-Ax sta buttando fuori country come il pane. Beh, e mi piace molto anche in quello stile, eh? È molto, molto focus, molto focus. Quindi ritorna ad uno stile country, uscirà su tutti i digital store e in formato fisico, varie edizioni di CD, quindi anche per i collezionisti potete fare un sacco di belle cose. Lei dice su Instagram: ho sempre sognato di scrivere una canzone per quei personaggi che adoro da quando ho 5 anni e guardavo il primo film della saga. Sarà veramente così? Beh, me lo auguro. I sogni nel cassetto li hanno anche i più grandi VIP del mondo. Mi sono subito innamorata di Toy Story 5 quando ho avuto la fortuna di vedere in anteprima alcune scene. Ho scritto la canzone appena tornata a casa dalla proiezione. Vedremo un po', anzi sentiremo un po' la canzone di Taylor Swift per Toy Story 5.

0: Pasquali, quello che tocca Yugel lo fa diventare oro con Email Angel, Ultranate e Moving to the Sun. Allora, è arrivato anche stasera l'annunciatore ufficiale dell'Okera, lasciamogli la parola.
1: Un do stress, via lo stress, solo good vibes con l'Okera, baby!
2: È l'Okera!

0: Ya tú sabes, amigos de lo que era, grazie. Ci risentiamo domani alla stessa ora su Feel the Vibe.
1: Ogni sera su Peter Pan c'è la Dall'Anna. Peter Pan con la Dall'Anna. Su Peter Pan c'è la Dall'Anna. Peter Pan con la Dall'Anna. Peter Pan.
2: Squat. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
9: il
8: un
9: tempo
8: operatore.
9: Di attesa.
8: La preghiamo di premi 2,48 per avere assistenza.
9: Sarai contattato.
8: Forse.
10: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
11: Buongiorno, come posso aiutarla?
12: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
13: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
12: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
13: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
12: Mmm, che bontà!
13: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
14: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
15: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
17: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
18: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
19: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
20: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
21: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
22: Rifiuto.
21: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
22: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Scandalous, le Mystique, Scandalous. Questo pezzo io penso vi abbia fatto volare. Per chi non lo conoscesse, sappiate che ci siamo sentite delle vere give, noi donzelle, con questa canzone qui. Cioè, posso confermarvelo, quando partiva Scandalous ci immaginavamo questa passerella e noi lì con i tacchi super gnocche, super fighe. Vabbè, abbiamo iniziato a sognare già molto presto. Ragazzuoli, sono la Dallan, questo è Feel the Vibe. Mancano circa 20 minuti alla fine della puntata. Vorrei un attimo parlare appunto di questa canzone Scandalous, questo celebre singolo del 2003 di questa girl band R&B hip hop britannica, appunto le Mystique. Il brano è un inno all'emancipazione femminile, celebra quindi la sicurezza in se stesse, il fascino, il magnetismo, quando facciamo lo sguardo quello super sexy, ecco, quello che in realtà non tutte sappiamo farlo. Pensate che ho visto dei video su TikTok, Instagram, che ci sono dei corsi apposta per diventare un po' sexy, un po' scandalous, e tante tante adesioni. Questa produzione è stata fatta proprio dalle stesse componenti del gruppo, che sono Alicia Dixon, Sue Elise Nash e Sabrina Washington, insieme al duo di produttori norvegesi Stargate. Questo è stato il primo estratto del secondo album Eye Candy ed è diventato il loro brano più iconico, tant'è che dopo più di 20 anni lo cantiamo e lo passiamo ancora. Ha scalato le classifiche dappertutto, Europa, Australia, consacrando la band a livello internazionale, e quindi brave Mystique.

Conte Exotica. Voi mi direte, ma adesso cosa ci dici, cara Dallana? Ritorniamo a parlare di Bad Bunny. Allora, premesso che quando un artista arriva all'apice del suo successo, ne parlano tutti. Io leggo le notizie, le commento, anche perché appunto fa parte del mio programma parlare di artisti musicali, quello che succede. Però insomma, quello che scrivono i giornalisti a volte è un po' troppo esagerato. Prendete con le pinze quello che dico. Comunque, Bad Bunny e la casita è finito in tribunale. Il proprietario dell'abitazione originale non avrebbe mai acconsentito allo sfruttamento commerciale. Andiamo un attimo a capire meglio. La casita, che è il simbolo dell'attuale tour di Bad Bunny, è finita al centro di una battaglia giudiziaria in tribunale. E voi mi direte perché. Il proprietario dell'abitazione originale, che è situata a Porto Rico, ha chiesto all'artista un risarcimento di 6 milioni di dollari. Cioè, Roman Carrasco Delgado, che è il proprietario di questa abitazione, ha chiesto questo risarcimento a Bad Bunny perché non avrebbe mai acconsentito allo sfruttamento commerciale legato al tour e alla promozione del disco. Roman Carrasco Delgado, tu hai visto la possibilità di fare qualche scheo, qualche soldo da givo, e sei andato a rompere le scatole a Bad Bunny. Beh, ti dirò, 6 milioni per Bad Bunny in questo momento non sono niente, quindi per farti stare buono te li potrebbe anche dare. Questo proprietario di 84 anni avrebbe concesso il suo immobile, situato appunto a Porto Rico, solamente per il cortometraggio pubblicato a inizio 2025 per annunciare l'album e non per il successivo sfruttamento commerciale legato al tour. Delgado sostiene nella causa che la popolarità del tour di Bad Bunny attirerebbe ogni giorno, dicono in questo articolo, visitatori curiosi nella sua dimora, compromettendo la sua

0: sufficiente da sola in macchina, eh? Con tutti che passano e mi guardano e dico questa qui poverina sta male.
1: Ma meglio!
0: Però va bene così, dai.
1: Devi dire, devi fare come, come dice Dito nella piaga, che sappiamo che siamo pazze, che siamo matte, eh?
2: Radio Peter Band.

Treviso li trovate dalle 21 in console Marco Boffo e Fede. Vi anticipo già, visto che è la prossima settimana e dobbiamo tirar su tanta di quella gente, ragazzi, che devono dire: ma come li facciamo stare? Sto parlando del Karaoke World Record, mercoledì 10 giugno al Naviglio a Padova con Radio Peter Pan, e ci sarà ovviamente anche Radio Bella e Monella. Dalle 19 tre console lungo il Naviglio al Portello con i DJ, gli speaker di Radio Peter Pan, per cantare tutti insieme e battere un nuovo record. Ci sarò anch'io, ci saranno tutti i miei colleghi, quindi venite a cantare con la vostra radio Forever Fun, Forever Young. Per tutte le informazioni state sempre attaccati ai nostri social o sul sito radiopeterpan.it alla sezione 20.

0: ragazzuoli, è terminata anche questa puntata del giovedì con la Dall'Anna di Feel the Vibe. Noi ci risentiamo domani sera alla stessa ora, dalle 19.30 alle 21 qui su Radio Peter Pan. Ciao ciao!
1: Tra poco, Boombox con Uva e Andrea Martina. Peter Pan Sport.
2: Era la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
5: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
6: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
7: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
8: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club. Aira Club. Venerdì 12 giugno. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 90210 all'Aira Club. Castelfranco Veneto, Treviso.
9: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
13: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 21 e 2 minuti.
14: Peter Pan. Oh, che bel terrazzo, che fiori!
0: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
14: L'ha applicato da sola?
0: Ma certo, pennello, polso e voilà!
14: L'allievo che supera il maestro! Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
17: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente Carrefour.
18: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro batte forte sempre.
19: Termini e condizioni in negozio online. We'll be right back.

0: facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
2: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Forever Fun, Forever

a meno che non ci stiate già ascoltando da un club, ma statisticamente è improbabile. Quindi Andrea Martini, let go.

0: Comfort.
1: Salve!
2: Ah, lei, ho un problema, sa?
1: Cioè?
2: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
1: Per 10 anni non le darà più fastidio.
2: Ha 6 balconi e un terrazzo!
3: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
6: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
5: Cioè?
6: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamiq, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.
14: Io ascolto Peter Pan perché
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Azione, Chuck si gira.
18: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
17: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
19: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
20: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
21: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
22: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
23: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
24: Domani sera all'apertura di Marola Summer Festival arriva The Mix Show. Ragaz dalle 21.30 in console Ricky Ghidoni e naturalmente i remix Edo e Andrea Nordio. Edo, che ci sarà quella sera?
25: Ma facciamo un po' di fuori giri, un po' discoteca, insomma una serata da veri ragaz.
24: Ragaz, segnatevelo, The Mix Show con Radio Peter Pan domani sera dalle 21.30 al Marola Summer Festival.
25: A Marola scuola di Torre di Quartesolo, Vicenza.
0: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
1: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!

fan, per taggarci nelle vostre stories, per delle richieste, bonifici che voi dovrete fare a noi e non viceversa. Mi raccomando, segnati tutto, perché noi dobbiamo continuare a suonare ora. Let's go!

0: Sport.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
4: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
14: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
15: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
16: Prendiamo due prodotti Luxury
15: e teniamo lo scontrino.
16: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
15: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
17: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
18: Forever Fun, Forever Young.

Volevo salutare le amiche del fan club sempre presenti, ciao, benvenute, ben arrivate anche voi quest'estate, eh? Vi stiamo bene quest'anno.

va bene. Grande Pandas, solo persone di spessore, amici di Radio Peter Panda. Ma cosa ridi tu? Ma

0: Pan.
1: Alla discoteca.
0: Era il suono del Dépendance. Il giovedì su Peter Pan da Tre Basiliche, Padova.
1: Alla discoteca.
0: Peter Pan.
2: Squat. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
4: Prendiamo due prodotti Luxury.
3: E teniamo lo scontrino.
4: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
3: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: In spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Minchiomariano.it.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
9: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
10: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
11: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
12: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
13: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
14: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
15: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
16: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
17: Forever Fun, Forever Young.
18: Alla discoteca.
17: Radio Peter Pan.
18: Alla discoteca, domenica. Alla discoteca.
19: Da questo momento
20: il suono della Capannina Beach a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
18: Domenica.

0: Pan.
1: Alla discoteca.
0: Era il suono del Dependance. Il giovedì su Peter Pan da Tre Basiliche, Padova.
1: Alla discoteca.
0: Peter Pan.
2: Squat.
3: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
4: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
5: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
6: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan. 800 651 651.
3: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
6: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
9: On Radio Peter Pan.
10: Tutti i giorni dalle 17:30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
11: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
12: Sì, ma di guanciale di maiale.
11: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
12: È perciò.
9: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
13: Peter Pan Impatto. Sabato 6 giugno, la crew di Peter Pan all'Avis Radio Music Frequenze di Vita a Villorba. Dalle 21, l'energia e l'animazione del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Balla con noi fino all'ultimo beat. Peter Pan Impatto, sabato 6 giugno, Villorba, Treviso.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Paesi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
17: Fan, forever fan, forever young.
1: Alla discoteca.
17: Radio Peter Pan.
1: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
18: Da questo momento
0: il suono del
10: Dependance
0: da Tre Basiliche, Padova.
1: Giovedì sera alla discoteca.

0: Pan.
1: Alla discoteca.
0: Era il suono del Deep and Dance, il giovedì su Peter Pan, da Tre Basiliche, Padova.
1: Alla discoteca.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Vero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
5: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
6: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da €1,990. Camera completa da €2,800. Cucina da €4,800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Domani sera all'apertura di Marola Summer Festival arriva The Mix Show. Ragaz dalle 21:30 in console Ricky Ghidoni e naturalmente i remix Edo e Andrea Nordio.
12: Edo, che ci sarà quella sera?
11: Ma facciamo un po' di fuori giri, un po' discoteca, insomma una serata da veri ragaz.
12: Ragaz, segnatevelo, The Mix Show con Radio Peter Pan domani sera dalle 21:30 al Marola Summer Festival.
11: A Marola di Torre di Quartesolo, Vicenza.
13: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
15: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
14: Delex.it.
15: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
14: Prenota subito una prova.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
16: Fun. Forever Fun, Forever Young.
17: Alla discoteca.
16: Radio Peter Pan.
17: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
18: Da questo momento
16: il suono del
17: The Fun Dance.
16: Da Tribasile che Padova.
17: Giovedì sera alla

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Fun, forever fun, forever young. Music in the mix.

0: Sono Sister Gloria, questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo la settimana prossima.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
5: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.

0: sono Matteo Monti. Ci risentiamo giovedì prossimo con il mio More Music in the Mix.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Forever Fun, Forever Young. La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night, Major League. Pleasure Night, Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night, Major League 20

0: Sport.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Forever Fun, Forever Young.
10: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
11: Siron.